se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
2: eccoci!
3: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora.
2: Ah, belli!
0: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Andrea!
2: Ci siamo?
3: Sei nove, siamo qui.
2: Ah, belli!
3: Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte, signori, mercoledì 29 luglio, le 5.43, Ugo Palmisano per voi. Siamo, signori, cominciamo a fare l'appello. Domenico, buongiorno. Ale da Fiumicino, Antonio da Castrezzato, Squilibrio da Pavia, Max da Nogara, Umberto da Cerbia, Giordano da Cadi Davide, Roby da Lugagnano. 338 14 11 001, benvenuti.

Valentina, buongiorno, ben arrivata. Sì, ne abbiamo oggi, eh. Ne abbiamo, signori, ne abbiamo.

carico a pallettoni, eh. Bravo. Pippo da Senigallia. Andiamo, andiamo. Luigi di Porto Potenza. Ti auguro buone vacanze, ci risediamo a fine agosto. Te ne vai in vacanza, Luigi? Ah, bello. Eh beh, questo è il periodo, ora c'è il grande esodo. Cristian da Belfiore, ben arrivato.

Buongiorno King, ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi, vedi è arrivato Fabio da Pozzaglio in questo momento. Come state? Tutto bene? Mercoledì 29 luglio, sta finendo anche luglio ragazzi, mamma mia se si cavalca, se si galoppa. Va bene, allora siamo pronti con la nostra mezz'oretta classica che ci vedrà belli belli belli tosti, belli allegri, ci svegliamo alla grande. Poi tre momenti assolutamente imperdibili ragazzi, se vi siete persi la puntata di ieri, credo proprio che poi la rimetterò sabato o domenica, è una delle puntate magistrali più belle in assoluto, secondo me abbiamo tre momenti di ieri che non potete assolutamente perdervi. Però io direi di partire subito, andiamo! Signori, si parte sul volume. Partiamo dal 2000, giusto giusto. Feel the beat da Rud. Raffa e Steffi da Mondaino, andiamo sul volume! Andiamo, andiamo, il baita da Bergamo. Feel the beat. Gloria da Misono Adriatico. Vi ricordo che poi saremo a Riccione Rimini del Buon Paro Mix dal 12 di agosto al 16 di agosto. Si vola. Saremo a Gemmano, alla sagra della pappardella e il cinghiale arriviamo. Ara 74, buongiorno.

338 14 11 001. L'ho dato anche a tempo con la canzone. Angelo da Milano, il taxi driver, buongiorno.

el volumen. Sube el volumen, digamos que sí.

È così che ci piace svegliarci la mattina, eh? È così che ci piace svegliarci la mattina. Siamo solo all'inizio, è arrivato Ricky da Pian di Rose, il picchio da Formigine, salutiamo i The Road. Oh, abbiamo gli Ice MC 1993, non saranno gli unici oggi, Torneranno spesso gli Ice MC oggi, ho voluto fare una cosa fighissima. Occhio, adesso arriva Take the Way the Color, andiamo, Paolo da Salizzone. Laura da Bobarno. Si cavalca e si bo.

up your mind. Carlo Dalla Vista, ben arrivato Carletto. Bravo Carlo Dalla Vista, si vola. Dalle immagini vedo che c'è la TV accesa anche in Viale Ceccarini a Riccione. Nel nostro studio mobile lo vedo da qui, dalla regia. E se passate da Viale Ceccarini c'è il monitor enorme, ci sono io.

0: Boris dalla Val Camonica, buongiorno.
1: Get on down.
0: Occhio perché abbiamo ancora gli SMC, e poi altre sorprese. Occhio, stamattina la follia. Come on, get up. Francesco, l'operatore ecologico da Milano. Move your body.

rimangono ancora in console gli SMC. Occhio, andiamo un anno avanti, però siamo nel 94. It's a rainy day. Che follia pura.

Signore, avete fame? È arrivato Samuel da Piadena. Piadena per tutti. Come? Vedi, Paolino da Gemmano, ci vediamo dal 12 al 16, al 15.

continuo, signori, ISNC. Ho visto passare il camion della terza urbana in via Ceccarini. Se mi stai ascoltando, sono nel monitor nello studio. Signori, attenzione, 1993, arrivano loro, ora arrivano i Cappella e anche Dora da Senigallia. You got all the music? Luca da Trevenzuolo, buongiorno. Grande Luca. Ma io sono il re del castello, Luca. Stefano da Buscotto, andiamo. Come on, come on, dude.

Io me ne... Rudy da Bologna, ciao Rudy. Vola. Gli è arrivato Andrew.

Rocco, quello lì ce l'ho spento ora. Lo vedrò quando vado a casa, Rocco D'Atollo. Abbiamo il segnalese, buongiorno. Non siamo neanche a metà, ve lo dico, eh. Oggi si gode di brutto, Ezio, il tassista notturno di Milano. Ah, siamo per entrare nella zona esplosiva, occhio. Zona esplosiva tra pochissimo. It's a top thing, come to dance floor. Freestyle stop, we on the dance floor. Freestyle stop, yeah, oh. Freestyle stop, we terminology. You got to let the music, you got to let the music, you got to let the music move your feet.

signori, Cappella 1993, You Got a Lot of Music. You Got a Lot of Music. Non è ancora finita, sta arrivando il dado, occhio. Occhio come lanciamo i dadi ora. Signori, lanciamo DJ Dado. E andiamo nel 1996, questa è X-Files. Intanto dalla navicella è arrivato Filippo l'autista. 338 14 11 001. X-File in arrivo. Avete visto il nuovo puzzle di X-Files? Massimiliano e Roberta Dalla Vista, siete pronti? Entriamo nella navicella aliena. Cattoneri di Valle Laghi, siete pronti a prendere la navicella? E andiamo X-Files! Vai, Dado! Ah beh, che viaggione! L'importante è tirare sempre bene i dadi. Alessio da Casteldario, buongiorno. Siamo nella zona calda ora. Preparatevi! Vediamo che passa da Morbegno.

andremo sempre più in alto ora, e occhio. Siete a Riccione? Siete in passaggio di Vele Ceccarini? C'è il nostro studio mobile con le vetri, c'è la TV enorme accesa, ci potete guardare da lì, eh.

Stefano da Villa Poma, ben arrivato. Non è ancora finita, ne abbiamo, occhio. Manolo da Fermo, buongiorno. Siamo per salutare DJ Dado. E in arrivo c'è Emmanuel Top, signori, con Acid Face. Occhio. Occhio, signori, occhio al travaso. Occhio al travaso. Mamma mia, sentite qua cosa vi combina il vostro Ughetto. La senti? La fase acida. 1994, Emmanuel Top. Acid Face. È arrivata Caterina dalla Vis. Goditi il viaggio.

Marco e Nadia da Pandino, godetevi il viaggio. C'è Manuel Top, Acid Face. Leo Carabelli in Zago, vola Luca.

verso l'infinito e oltre. Bravo Mogna! Bravo Mogna! Nicola Sapinarola Pone.

amici di Manca l'acqua sono arrivati, buongiorno. Abbiamo anche gli amici di Genova. Mamma mia ragazzi, che sound. Simone da Castenedolo, buongiorno.

pensi, Andala? Buongiorno. Dove è Ala? Vicino al motore. Non lo dite. Salutiamo gli amici del Trentino. Fabio da Trebbiano, Milano. Signori, siamo per salutare Emanuel Top. È arrivato Augusto da Cugnoli. Signori, in arrivo il buon piccone. Il buon piccottone. Signori! E andiamo a Cali. Sentite come vi sta trattando Ughetto stamattina. Sentite come vi sta trattando il vostro re del castello. Back to Cali. Daniel da Belluno, godici il viaggio. Stefano da Nonantola, andiamo.

qualche viaggione col picottone, è vero? È arrivato il mago da Sefie Gregory, la Luisella. E non è ancora finita, eh. Franco da Mondaino, ben arrivato Franco.

signori, il buon Mauro Picotto. Adesso avremo una doppia del buon Marione invece. Dopo Maurone arriva Marione. Buongiorno, abbiamo l'agricolo lunatico.

allora salutiamo il buon Mauro Picotto, adesso arriva invece Mario Più. Doppia per lui come ciliegine doppie, diavolo. Signori, andiamo con le Max Experience 1996. Questa è la prima per lui in console, per il buon Marione oggi. 3 minuti di puro viaggio godurioso. E qui noi non solo, si vola. Ora.

arrivato Walter D'Alecco, Giuseppe da Civitanova Marche. Ben arrivati. Domenico da Cornate d'Adda.

0: Giuseppe da Casalbordino.
1: Simona. C'è Mario Più. Su Studio Più.
0: Adriano da Faenza, ben arrivato. Ben arrivato, Adriano da Faenza.

che viaggio, vero ragazzi? Occhio! Arriva la ciliegina sulla torta, rimane in console il buon Marione. Questa è la ciliegina per voi oggi. Allan da Quinzano, buongiorno.

0: Lupin, il camionero provincia di Vicenza, volume sempre a palla, bravo Lupin.
1: Si vola.

sta arrivando il mitra, occhio. Arriva la mitragliata. Giordano da Verona, sei pronto per la mitragliata? Siete pronti per la mitragliata? Eccola. Dai! Alberto da Castel d'Azzano.

Che viaggio oggi, vero ragazzi? E mentre l'alba fa capolino, arrivano i ragazzi, i cantonieri del Monte Bondone. Ciao ragazzi. Con il buon Mario Più, la sua doppietta, andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, che tornerà domani. Ragazzi, ci avviciniamo sempre di più al weekend. Domani è giovedì e quindi qualche minuto prima delle 6. Oggi sono iniziato anche prima, è 5.42, ero già operativo, quindi tenetevi pronti, non si sa mai. Va bene, adesso, prima di andare in pubblicità, vi ricordo che avremo tre momenti assolutamente imperdibili della mega puntata di ieri. Ragazzi, parleremo di sabbia, non vi dico niente, parleremo di carpe. E va bene, dovete rimanere incollati alla radio, perché abbiamo preso i tre momenti più deliranti di ieri, anche io che chiedo all'intelligenza artificiale. Insomma, se siete curiosi ragazzi, state fermi lì incollati alla radio.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: mamma mia che ricordo. Chissà che fine ha fatto il buon Papa Winnie. Qui era Get Up Stand Up 1900, ah no, Get Up e basta. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo il primo dei tre momenti che vi ho detto assolutamente imperdibili, non li potete assolutamente perdere, neanche volete guardarli. Scaricate l'app, ragazzi, oppure il nuovo sito, c'è la sezione TV, ci potete guardare, oppure comodamente se siete a casa ci potete guardare sull'833 per tutta Italia, sul digitale terrestre, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show se avete Sky sul canale 809 GoTV Channel. Ma andiamo con il primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: State parlando del taglio d'erba? In che senso?
0: Ma che ne so,
2: ma che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
2: Sei serio?
3: No,
2: guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto.
3: E padre,
4: da un'ancella.
2: Un'ancella.
3: Dimmi. No, io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
2: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia. Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani. Questo è un erede di coso? Di,
0: sì.
2: È Joe Pesci Trump, questo. Costruttore di questo. Si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada. Capito? Ma tu capisci?
3: E l'ha detto appena oltre il confine.
2: Però ha funzionato. Il Canada non ha mai invaso l'America. Ha funzionato. Un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni. Dobloni e basta.
4: Corri, Forest! Corri!
2: Sei tu, Forest.
3: Sono io.
2: Dovresti correre.
3: Ma io ho corso diverse volte. Io mi ricordo anche l'Egitto.
0: Mamma, ragazzi.
3: Lì iniziai a fare.
2: Ah, c'è uno che ha scritto: io avevo la ragazza a Leno, aveva una cabriolet. Le saprì la camicetta. Poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo.
0: Uomo tigre?
2: E tu sei l'uomo tigre, Ugo.
0: Magari.
2: Più ippopotamo che tigre, però. Aspetta, 3-3-4. Aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
2: 5-2-2, giusto?
3: Sì.
2: Ok.
3: Perfetto.
2: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Sta rosicchia questa. Pronto?
5: Buongiorno inutili.
2: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso?
5: Abito a Desenzano.
2: Ah, Desenzano, vai, siamo vicini. Vai, sentiamo la canzone, vai.
5: Siedi sulla mia cabriolet. No, perché te me impianta Leno, andavo Leno e adesso me lo meno.
2: No, no.
0: Era tranquilla,
2: era partita bene la partita. Ma perché insultare Achille? Perché? Un abbraccio, ciao fratello.
0: Ciao.
2: Ciao grande.
0: Ciao bello.
2: Allora io vorrei chiamare anche il Ligure a sto punto, perché non.
0: No, non è vero allora Andrea che non c'è la sabbia. Ce l'hanno la sabbia, ma ce l'hanno ancora nei sacchetti.
2: Questa è bella perché sono tirchi, capito? L'hanno comprata ma non la sprecano.
0: Ti è piaciuta?
2: Cioè, questa è la più bella di oggi. Penso che sia la più bella tua battuta di sempre. L'hai capita?
3: Certo.
2: In Liguria non è che non c'hanno la sabbia, ce l'hanno ma nei sacchetti. La tengono lì e vanno, la consumano, giustamente. Ce l'abbiamo la sabbia. sappia, mia amica la Cepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa, prima della giunta degli Achilliani, una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
3: Io andavo
2: per quello che c'ha il pisello piccolo, perché per risparmiare, capito? Per risparmiare, dimmi.
3: Io andavo tra Cele Ligure e il
2: musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna mettere. Dai.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Lady Gaga con Stupid Love. Ancora buongiorno Ugo Parmisano per voi, ben ritrovati. Se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari abbiamo ancora due momenti assolutamente imperdibili. Parleremo di carpe, poi di Paltrinieri. Ragazzi, preparatevi perché lì raggiungiamo i livelli massimi di pura follia, quindi scaricate l'app, guardate soprattutto quello che poi succede in studio. Pubblicità e torniamo tra pochissimo. State lì, spargete la voce.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Robbie Williams con Feel. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati su Radio Studio Più, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ragazzi, manca una ventina di minuti e poi la linea andrà ad Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, mentre noi siamo pronti con il secondo momento in arrivo, preparatevi, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Ciao Andrea, commenta questa: prendere un granchietto o una medusa e metterla in un secchiellino al mare ti costa da 4 anni di reclusione a 10.000 euro di multa. Non ho capito bene.
3: Ammazza, è da piccoli, allora devono essere arrestati, hai capito? Cioè non puoi prendere più le meduse.
2: Ma io ieri sono uscito, infatti. Cioè non è... sono stato 60 anni in galera.
3: Infatti.
2: Cioè non puoi prendere una medusa e neanche un granchio. Ah, il granchio nel secchiellino non lo puoi mettere.
3: No.
2: Ma, mamma mia, ragazzi. Ah, no. Beh, no, lasciamo stare. Dai, dai. Questa è l'Italia. Questa è... Quando vengono gli stranieri ci prendono in giro, fanno bene. Fanno bene. Che a te dà un po' fastidio, però dopo quando ti giri che sei da solo in macchina dici, vabbè, ma c'ha ragione. Cioè, lì per lì non glielo puoi dare. Non gliela puoi dare la ragione perché insomma non... È come la moglie che sa di aver ragione nei confronti del marito, ma non gliela può dare, cioè non dopo quando è sola in casa dice vabbè forse c'aveva ragione, poveraccio, sono 6 mesi che non sì, mi ha tradito, però sono 6 mesi che io ho chiuso i companati con lì non Savona bestemmia.

0: davanti ai figli, uomo di 40 anni prende multa da 100 euro. Vedi, vedi, vedi, c'è un granchietto 10.000 euro. Bestemmi davanti ai figli, 100 euro. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Vabbè, figuriamoci dopo la multa. Questo, cioè, non. Io spero che gli abbiano sequestrato i figli, perlomeno. Cioè, allora, multa 100 euro perché ha bestemmiato davanti ai figli. Adesso i figli rimangono con me, lei può andare da solo e liberarsi e sfogarsi. Mamma, mamma, mamma, mamma. Pensa se lo fai davanti a una scuola. L'ergastolo, l'ergastolo. Vabbè. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Aspetta, Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Ma io ci litigo tutti i giorni con Ugo.
1: Ma è normale.
0: È normale, siamo come Sandra e Raimondo.
1: Esatto.
0: Io non lo sopporto e lui non sopporta me, ragazzi. Però ci vogliamo bene, come moglie e marito. Moglie e marito non si sopportano, si picchierebbero, si farebbero le corna, se le fanno. Però poi dopo stanno insieme tutta la vita. Mio padre e mia mamma hanno litigato tutta la vita, però sono rimasti insieme tutta la vita. Posso dire fino agli ultimi giorni della loro vita, veramente una cosa meravigliosa. Attenzione, parliamo di pesci rossi. Allora, ci sono dei pesci e pesci. C'è il pesce. Io dico che c'è discriminazione anche negli animali, cioè, nel senso, non solo tra gli esseri umani, uno ricco, uno povero, c'è discriminazione, no? Scusate,
1: hai stappato.
0: Scusate, stavo soffocando. C'è discriminazione anche tra gli animali. Ci sono pesci che non costano niente, tipo lo sgombro. Lo sgombro, poveraccio, è destinato a morire ed essere pagato pochissimo. Che è un pesce buonissimo, tra l'altro, e fa benissimo, pieno di omega 3 e via dicendo, come le sardine, no? Costano niente, però e vengono ammazzate, assecchiate. Li pescano proprio così, cioè proprio abbastonate. Non ha, così. Poi ci sono dei pesci invece, quelli che se la tirano, cioè pesci che costano un botto, che non vengono neanche mangiati, vengono idolatrati.
1: Idolatrati.
0: Sto parlando delle carpe.
1: È vero?
0: Le carpe cinesi o giapponesi, non so se, di dove sono.
1: Giappone.
0: C'è gente che se le tatua anche sul corpo. Dici, ma cos'è sta roba qua? È una carpa. Ma perché ti si è fatta una carpa? Cioè, voglio dire, qual è il senso? No, porta fortuna. Vabbè, se lo dici te, non non l'ho mai vista cagare io la carpa. Scusate il termine un po' offensivo nei confronti di chi è stitico, però voglio dire che non è. Vabbè, c'è il temporale. Vabbè, comunque non so come si pronuncia il nome di Jacqueline O'Neill. Jacqueline.
1: È giusto.
0: Jacqueline O'Neill è un giocatore di basket enorme. È una montagna di uomo esagerato. Ha comprato una carpa koi. Vedi, ci sono anche. Queste se la tirano a bestia. Queste tu, quando loro ti nuotano anche vicino alle caviglie, lo sanno che tu non puoi toccarla, che costa un botto. Se tu pescavi da bambino una carpa, venivi picchiato tutta la spiaggia. Cioè, tutta la spiaggia ti picchiava. Dici, ma che hai fatto? Ha ammazzato la carpa, che ne sa, mi stava vicino alla caviglia, da un pugno in testa gli ho dato. Ma sei cretino, prendi i granchi e metti nelle secchiere. Cioè, il granchio veniva siviziato, gli avevi le chele, cose che non si possono fare,
1: si possono
0: lo
1: fare.
0: Mettevi nelle, ci facevi un recinto piccolo, questo poraccio non, con l'asfalto sotto che non poteva neanche scavare, poveraccio. Invece le carpe se la tiravano a bestia. Che poi la carpa non è di mare, lo so, non mi date dell'ignorante, la carpa è di fiume, è di fiume o di lago, di
1: fiume, credo,
0: fiume,
1: Andrea,
0: fiume. Vabbè, insomma, stagni, stagnetti. Vive nella melma, insomma. E se la tira, ma che te la tiri? Vivi nella melma. Cioè, non. Vabbè, sei un'italiana. Sei un'italiana che vive nella. Anche noi viviamo nella.
1: Sì.
0: Posto bellissimo, ma pieno di. L'hanno riempito veramente. Devo chiamare Mimmo Sgurmi.
1: Ma chi è?
0: Mimmo Sgurmi.
1: Chi è?
0: Andiamo avanti. Allora, Jacqueline O'Neill, vabbè, insomma, il giocatore di basket, avete capito, ha comprato una carpa koi gigante da 99 centimetri e l'ha chiamata Shakoi O'Neill, perché la carpa è koi,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Si chiama Shakneel, vabbè, insomma, ha preso la prima parte del suo nome. O'Neill penso che sia il cognome, no?
1: Penso di sì.
0: O'Neill fa figo, O'Neill. Non si può chiamare O'Neill di nome. O'Neill. Vabbè, comunque, ha preso la parte, la prima parte del nome e poi ci ha attaccato Koi, che è, penso sia la marca del, della carpa, no?
1: La marca.
0: Cioè la marca quella costosa. Vabbè, comunque rimane sempre il secondo pesce più grande di, della famiglia O'Neill. Penso, adesso non così a occhio guardando lui, penso che
2: Andrea Catavolo Show. Studio Più.
0: Va.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Cooks con Getaway, ed eccoci qua ragazzi, il secondo momento lo abbiamo sentito, ne manca uno, quello di Paltrinieri, assolutamente imperdibile ragazzi, quindi andiamo in pubblicità, avete tempo per scaricare l'app oppure per sintonizzarvi sui nostri canali televisivi, ci scrivono, vedi siamo in Madagascar, vi stiamo seguendo in vacanza tramite l'app, vedete? Quindi con l'app ovunque voi siate ci potete non solo ascoltare ma anche guardare cliccando TV, fatelo, avete tempo, pubblicità e torniamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più
3: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: New Religion, e ancora buongiorno, ci siamo, Ugo Palmizzano per voi, abbiamo il terzo momento, tutto non solo da riascoltare ma anche da rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo, dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Siete pronti? Andiamo allora.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Buongiorno, inutili, siamo noi. Buongiorno, saluta, inutile, saluta.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao, ascolta ragazzo, io ti ringrazio per il tuo sprint, per la tua allegria. No, Roberta non dire così, perché poi le bestie qua ci credono. Bestie koi significa carpa in giapponese, cretino. L'abbiamo già detto. Ma vuol dire anche in senegalese un'altra cosa. E dai. Cata, io andiamo avanti. Con il numero vuol dire andiamo avanti. Ma perché siete così scurrili stamattina? Koi in rumeno vuol dire andiamo avanti, basta. Vabbè, in tutte le lingue koi vuol dire qualcosa, va bene? Mamma. Una volta mi sono Paltrinieri. Paltrinieri, come si chiama il nuotatore quello che fa 70 km in mare?
0: Ah, non lo so.
2: Paltrinieri, come si chiama?
3: Io conosco la Pellegrini e Rosolino.
2: Rosolino è... saranno 20 anni che non nuota.
3: lo so, però...
2: Si è bruciato i costumi. Da... ma che stai dicendo?
3: Ma sai perché mi è rimasto in mente? Perché comunque adesso è sempre all'interno della TV o ospite in trasmissione.
0: È mio vicino di casa lui, È mio vicino di casa in Abruzzo.
2: Ma chi?
0: Rosolino? Sì,
2: Ma è una cavolata questa.
0: No, è vero.
2: Aspetta, forse è Rosolino, aspetta un attimo, Pronto, Rosolino? aspetta che c'è. Aspetta, c'è il temporale!
4: Rosolatoli!
2: Rosolato! Ce l'ha con te!
4: Ok. Preferisce 5 contro 1 o 6 contro 2?
2: Sei contro due! Ci sta pensando! Ma perché ci pensi?
3: 5 contro 1?
2: Ma che ci stai a pensare?
3: 6 contro 2!
0: Allora!
2: Dai!
3: Cioè, 5 contro 1? 6 contro 2 vuol dire che.
0: Ma come vuol dire che?
3: 3 dalla parte, 1 dalla parte.
2: Tagliati due dita, vai, andiamo avanti. Andiamo avanti, ragazzi. Non gli fate queste domande, che questo è tutto strano. Allora, Paltrinieri, ci confermano Paltrinieri, campione di nuoto italiano che fa un sacco di chilometri, no?
0: Che ne so?
2: È quello in mare, no?
0: Glielo chiediamo.
2: A chi?
0: All'intelligenza.
2: Bravo, Paltrinieri, scrivi.
0: Allora.
2: Paltrinieri cosa fa? Il muratore, dimmi. Sì. Vai.
0: È famosissimo nuotatore italiano, campione olimpico mondiale. Campione olimpico mondiale ed europeo, specializzato nello stile libero, sia in vasca che in acque libere.
2: Oh, acque libere vuol dire acque.
0: In mare.
2: In fiume non nuotano mai in fiume. Lago.
0: Non lo so,
2: sono delle carpe, magari. Io pensavo da bambino che quelli che nuotano. Non volevo nuotare io, ma mia mamma mi buttava sempre in piscina. Vai, nuota. Le piscine comunali, nuota. Anche con le pine, nuota. Io non volevo, perché avevo paura che mi venivano le squame. Cadavolo, siete veramente delle teste di koi. Vabbè, grazie. Questa ha capito cosa vuol dire koi in senegalese. Perfetto. Allora, Paltrinieri ha raccontato che una volta mi sono, si può dire, cagato addosso. L'ha detto, se l'è fatta addosso. Ma mentre nuotava, mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Non ce la facevo più. Io spostavo solamente il costume da ragazzino. Ma chi è che non l'ha fatto? Tutti quando tu no.
3: No, io non l'ho mai fatto.
2: Non c'era bisogno di allargare. No, sei scemo veramente. Sei cattivo veramente.
0: Sto scherzando.
2: Cioè, tu in mare non l'hai mai fatta in mare?
3: La pipì sì.
2: No, la pipì. Sì. La popò.
3: Non so.
2: Ma tu ci andavi al mare. Ti hanno portato al mare.
3: Certo.
2: Sì.
3: Io andavo in Liguria.
2: Quanti giorni facevi in Liguria? Perché noi siamo marittimi, è diverso. Io a Latina c'è il mare, quindi io tutta l'estate la facevo al mare. Tu magari sei andato una settimana all'anno al mare.
3: Io andavo o capitava la settimana. Va bene.
2: Una settimana all'anno. Sì,
3: però spesso facevamo anche in più
2: i weekend.
3: Sempre lì andavamo.
2: Sempre allo stesso posto. Dove non c'era l'acqua praticamente. Solo sabbia. Solo le roccia. Perché in Liguria non c'è la sabbia, sono le pietre. Sono le pietre. È lì che è successo tutto, no?
3: Cosa?
2: Che te l'ha andata in faccia le pietre. Come arrivava lui, gli tiravano le pietre in faccia. È come la canzone, no? Se è brutto, ti tirano le pietre. Se non sai parlare, ti tirano le pietre. Vabbè, allora, le acque reflue, acque reflue. Capito?
0: È la fogna.
2: No, siamo noi allora. Non
0: siamo noi. Scusa.
2: Pensavo che Paltrinieri nuotasse nelle acque reflue.
0: Scusa, nelle fogne.
2: Voi siete forti nelle acque reflue. Adesso ho capito. Siamo fortissimi. Campione del mondo, campione olimpico e campione d'Europa. Vabbè, una volta Paltrinieri ha detto che si è cagato addosso. Scusate il termine, ma quello è. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume. Allargato in che senso? Allargato il costume o allargato la scia? La scia, perché sennò quello dietro magari riceveva il premio.
0: Aspetta.
2: Vabbè, andiamo avanti. Mi sono allargato e mi sono tolto il costume, non ce la facevo più. Poi ho continuato a nuotare nel gruppo. Vabbè, il racconto di Paltrinieri. Si è cagato a dorso, capito? Vabbè, scusate. La battuta di Andrea Braga, che salutiamo. A Braga Arancione, però. Braga Arancione. Aiuto ragazzi, aiuto! Io ho il cervello disabitato, ragazzi, ma mica è colpa mia.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Milker David Guetta con Just the Way You Are. Ci siamo, ragazzi, andiamo di meteo e si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Ennesima fiammata africana per l'Europa centro-meridionale, quindi nel corso dei prossimi giorni il robusto e caldo anticiclone subtropicale si allungherà dal Nord Africa fino al Mediterraneo centro-occidentale e raggiungerà quindi il nostro paese. Per gli inizi di agosto infatti il sole tornerà protagonista da nord a sud con roventi masse d'aria, i valori che raggiungeranno anche 12 gradi sopra le medie del periodo e investiranno prima le regioni centro-settentrionali e poi successivamente anche quelle meridionali. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: One more time,
1: cioè, un'altra volta ancora e poi dopo basta, eh? Poi dopo ci state prendendo gusto, ragazzi, non è che si può fare, dai, su, non, dai, dopo uno si abitua, poi dopo un macello, non, basta, avete, basta, non,
2: ma cosa?
1: Dai, su, forza, va bene, buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre Annalisa, insieme a Piero. Buongiorno Piero.
2: Salve Annalisa.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Benissimo.
1: Bene, ma si vede che sei rosso. No, sei bello in forma. Quando uno sta bene, c'ha un bel colorito. C'ha na. È più marrone il tuo che rosso. Oggi saranno le luci, forse, non lo so. Sei più marroncino, sei color cacchi. Ci faccio una parete di un motel io così. No, devo pitturare un motel oggi.
2: Ma come un motel?
1: Sì, devo scegliere un colore per pitturare un motel. E quindi ho scelto un cachi, uno ciola per la camera e un panda per il bagno. Siamo a posto. Va bene, allora, buongiorno, bentrovati. L'ho già detto, chi siamo? L'ho già detto, lo sconnesso non c'è, ma arriverà. Ma parliamo di carciofi, sedani, carote, insomma, di ortaggi in generale, frutta e verdura. Mangiate frutta e verdura, anzi, bevete frutta e verdura e mangiate tant'acqua, ragazzi, certo. È fondamentale. State nei luoghi caldi, va bene? Tipo forni, fornettini, vicini ai microonde, insomma. Vabbè, sale d'aspetto,
2: certo.
1: La sala d'aspetto senza aria condizionata, ragazzi, è veramente, cioè. Ma scusi, il 38 è morto, cioè, 89 anni, c'aveva 89 anni, è morto, non. Senza aria condizionata, 2 ore che aspetta, poveraccio, ha boccheggiato per un quarto d'ora, io ho bussato, ma lei aveva da fare, signora dottoressa. Va bene, allora, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, che ci sono gli anziani, dai, su, forse, e ce le mandate, anche scherzi da fare, altrimenti niente, non, hanno scelto, ragazzi, non parliamo di calcio, però hanno scelto Mancini come nuovo allenatore dell'Italia, che era già stato allenatore della nazionale italiana, e poi era scappato in Arabia Saudita perché il fisco lo cercava, non perché, diciamoci la verità, no, è scappato perché gli avevano dato un pochino di più, 25 milioni di euro, di dollari o euro, insomma, vabbè, uguale, più Rolex vari, pieno alla macchina, insomma, non, cose benefit arabiche, è tornato a casa con una torre di sabbia, c'è la roba, cioè una torre di sabbia arabica, vabbè, comunque era scappato e l'abbiamo ripreso, pensa che bravi che siamo, cioè incredibile, ha fatto un anno, scappa, l'hanno offerto di più, cioè non, che fate voi, quanto mi date, un milione, due milioni, non ce ne parla proprio, ne prendo 25 in Arabia, scusate, la palla è sferica, è sempre uguale, la palla qua, la palla là è uguale, cioè non, vabbè, comunque l'abbiamo ripreso, siamo fatti così. Allora, do una notizia, ragazzi, incredibile, di una donna, subito, lo dico subito, così me lo tolgo questo pensiero. Una donna piangendo stamattina mi ha chiamato al telefono. La saluto, la signora Maria, che piangendo mi ha detto: mio marito mi ha lasciato perché quando faccio l'amore urlo, cioè, ma si può lasciare una moglie perché quando fa l'amore con te urla? Cioè, lui l'ha sentita dalla strada, cioè, veramente, no, veramente, no, sono cose tristi, dalla strada la sente, mamma. Che brutte cose, ragazzi. Cioè, lasciare la moglie solo che urla quando fa l'amore.

0: canzone la togliamo perché è tutta così, ragazzi. Pretty baby, pretty baby. L'ha scritta un prete, tra l'altro. Lo salutiamo. Un prete, insomma, che. Prete di pensiero. Poi dopo di fatto non. No, vabbè, un prete. Ho conosciuto un prete che c'ha tre fidanzate.
1: Ma dai!
0: C'ha tre fidanzate! Cioè, ma ti rendi conto? Non. Ma me l'ha confessato. Senti, vai tu dall'altra parte, io mi metto di qua. Cioè, confessa. Come ce la fai di se stesso? C'ho tre fidanzate. Una c'ha 86 anni.
1: Ma chi?
0: Una 88 e una 91. Cioè, una roba, ragazzi. Ti piacciono le riserve DOC? Cioè, bravo, complimenti. Dove le tieni? In cantina? Dove le tieni? Vabbè, si chiama Don Naiuolo.
1: Mamma mia,
0: vabbè, comunque. Mamma, che fai? Le rimedi? Va bene, allora devono andare così. Chi le prende, le prende. Chi non le prende, va in pensione. Va bene, allora facciamo così. Mandiamo la pubblicità, così dopo ci. Come si dice? Si sente meglio, insomma. No?
1: Si sente meglio
0: perché diamo due pugni adesso. Perché ci dicono che è disturbata. Fateci sapere dove è disturbata. Almeno non. Abbiamo ripreso Mancini ed è aumentato il petrolio. È normale, ragazzi, è normale.
2: È in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: del Sud Puglia.
1: Oh, c'è una donna che è inferocita con gli uomini.
0: Gli uomini non ci sanno gestire.
1: Beh, la verità. Ma voi dateci delle istruzioni. Non lo so, un bugiardino, qualcosa.
0: Quando un uomo si fidanza con te, tu gli dai tutte le istruzioni. Allora, devi fare questo, questo, questo, questo, questo.
1: Uno sa le cose, capito? E poi se non ti chiama vuol dire che troppo è lungo, troppo lungo il bugiardino. Le istruzioni troppo complicate, quindi non ti chiama.
0: Devi portare fuori, portare in vacanza, di fare sorprese. Date le istruzioni.
1: Quando ci fidanziamo con voi, sembrate degli angeli, sembrate. Sembrate senza pretese, sembrate. E poi dopo,
0: ma non mi sorprendi mai.
1: Grida e murti.
0: E sorprese.
2: Ma non mi fai mai sorprese.
0: Ma la faccio stanotte la sorpresa. Mentre dormi.
1: C'è un ladro!
0: Sorpresa! Togli la canzone, ma è bella, dai!
1: Un po' dobbiamo, un po' di musica dobbiamo metterla, ragazzi. Sono una Sia Singhese.

0: madre si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplici, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
1: Ciao, bella, sai che ore sono?
0: No, no, è anni 70.
1: Vabbè, ma non sono
0: tu
1: pratico.
0: Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
1: Non sono pratico, cioè non sono...
0: Non sei pratico?
1: No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
0: non sapresti cosa dirgli.
1: No, però se mi balena, per esempio quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
0: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza,
1: vis a vis, lì nasce il problema.
0: Tu tira fuori la carta di credito.
1: Ciao, sono fucci.
0: No, allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi, certo. C'è il tuo nome scritto in grande, sì, che luccica proprio, Ugo Palmisano, lampeggia proprio, donna. Con quelle, mamma mia, sfasci, non hai bisogno di parole, ma veramente, cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
1: Mamma,
0: che hai capito?
1: Ma maestro!
0: Capito? Gliela dici ridendo.
1: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
1: No, c'è da dire.
0: E poi, lei si mette a ridere. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
1: Ma
0: è lì. Vado prima io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri quattro gemelli. Allora, c'è la foto. Di questa famiglia di sei persone. Di sei persone, sì.
1: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, so, sei figli, volevo dire. Già sei figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa due gemelli, poi te ne fa altri quattro. Dai, ragazzi, cioè. Tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, e l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché è macello ogni volta che infila gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. Se no la gente ci prende per pazzi. Ci prende per pazzi, la gente! Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
1: È vero.
0: È incazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche l'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
1: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
1: Certo.
0: Ma perché le fai capire?
1: Scusa.
0: Ma non devi ridere.
1: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono e invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
1: Dai!
0: Allora, dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste?
1: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano.
1: Lo
0: riconosci per i baffi.
1: Aspetta!
0: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora, basta. Dai,
1: vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano.
1: Vabbè. Ma chi?
0: Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te è Murt? Tu me l'hai l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
1: È vero,
0: la
1: vero.
0: Gogna, te la ricordi la gogna?
1: Sì, come no.
0: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna? Nel,
1: non lo so.
0: Avanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era in, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma quale, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
1: Le cose
0: sane, belle, fatte bene. Scusa, uno fa una marachella, in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma inclinato di vari gradi,
1: sì,
0: in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire.
1: Sì, sì, sì.
0: È gratis. Sopra scrivi un bel cartello, è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere,
1: aspetta,
0: sai come, no, ma basta, basta, dai, ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare, quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non, me ne vergogno anche un po'.
1: Ma è
0: di Luisa, delle pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita. Non...

0: Le ragazze per bene, no, ce ne sono di ragazze per bene, che la gente pensa sempre male, dice ah ma non ci sono più ragazze per bene. Dipende dove le vai a cercare, cioè non se vai in un locale tutto di smandrappati è normale che non ci siano ragazze per bene. Ma vai in altri posti, voglio dire, no, quando le donne si lamentano, dice ma non ci sono tutti i cretini in giro, tutti i deficienti, vabbè, dove vai? Vado lì, ci credo, cioè non è come se vai in un capito? In un locale di scambisti, cioè, voglio dire, cioè, non ho trovato uno serio, ma va, cioè, non, l'unico serio era il prete, cioè, non, ma perché non rideva, cioè, non, sto scherzando, chiaramente, basta, zona Forlì Cesena, si sente male, si sente di male. La colpa chiaramente è di Ugo, ragazzi, ogni tanto saltano le frequenze perché lui fa interferenza, cioè non la stazza sua fa interferenza. Andiamo avanti. Allora, è un mese che uno mi manda una notizia che io non commenterò mai. Allora, basta, per favore, cioè, mi manda la foto di una ragazza nana che è fidanzata. Allora, posso almeno enucleare la notizia. Allora, la ragazza è nana e il fidanzato è tra virgolette normale, che poi e fanno un commento, la ragazza fa un commento che non si può sentire, cioè nel senso che tutti quelli che pensano questa cosa, cioè tutti i maschi all'ascolto compreso i preti, pensano questa cosa qua.
1: Dai!
0: lei lo dice proprio, lo vabbè, avete capito, insomma, non si può commentare e mi continua a dire commenta. Gianni, non la commenterò mai. Ok, Gianni, quello che mi ha mandato la notizia. Ciao Andrea, ho mandato questo scherzo 10 volte. Se non hai voglia, dillo. Dillo che ho rotto i. Hai rotto i maroni. Cioè, non è che. Non lo vedo lo scherzo io. Ah, è questo, aspetta, eh. Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda. Il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
1: Ma sarà un ristorante, qualcosa? Ah,
0: digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, ma veramente, chi? Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su, cioè signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono i chiodi con la testa li piantano, cioè non va bene. Allora, facciamo così, mandiamola, la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama, una cosa incredibile. 371, glielo dico proprio così, guarda, non già hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Coi chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi. Non, gente dura, gente rissosa.
1: Gente rissosa.
0: Vai, sentiamo, come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
1: Perché?
0: Asma.
1: Mamma mia, Asmi. Ti prego.
0: C'hai l'asma.
2: Pronto?
0: E la signora Asmi?
2: Chi è?
0: Pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
2: No, sono io, chi è?
0: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
2: Sì, siamo noi.
0: Ah, ok, allora ho sbagliato.
2: Chi è?
0: Non ho capito, scusi.
2: Siamo noi.
0: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa,
2: sì.
0: E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto o dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi e se c'era...
2: Allora, dove vi trovate voi?
0: A Milano.
2: Dove siete?
0: Milano.
2: Milano, che zona?
0: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
2: Sì, no, però i pasti dove verrebbero consegnati? C'è un punto unico o diversi punti?
0: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati i pasti. Cioè, abbiamo più cantieri in giro, capito?
2: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
0: Parliamo di 160-170 pasti.
2: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte
0: Sì,
2: commerciale
0: ok.
2: per farvi un'offerta.
0: Sì,
2: Magari vi
0: certo.
2: chiederà alcune
0: Informazioni,
2: informazioni
0: certo.
2: riguardo il servizio,
0: Sì,
2: come lo
0: sì,
2: volete,
0: sì. Sono tutti vegani però, quasi tutti vegani, ormai sono
2: tutti
0: diventati
2: vegani.
0: tutti vegani, cioè non mangiano più
2: Esatto,
0: carne, pesce, insomma. Voi fate anche
2: sì,
0: roba
2: non è un
0: vegana, sì.
2: problema. Assolutamente,
0: Ah, ok,
1: assolutamente.
0: perfetto, no,
1: Tutti
0: perché
1: vegani.
0: intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro,
2: Sì,
0: insomma,
2: sì, sì, sì,
0: macello,
2: sì, sì.
0: stagli dietro, veramente difficile. Ecco,
1: Esatto.
0: ma voi fate anche tipo servizio anche di a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
2: Sì, dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché
0: Ah, ok. Sì, 3-4 punti, abbiamo 3-4 cantieri, insomma,
2: se
0: in
2: sono
0: giro.
2: vicini tra
0: Sì,
2: loro.
0: sì.
2: Comunque le lascio la mail del mio
0: Sì,
2: collega,
0: grazie mille,
2: così si
0: grazie.
2: può fare. Allora, Marco,
0: Sì.
2: punto,
0: Punto.
2: Manfredini,
0: Sì.
2: chiocciola,
0: Sì.
2: Risto come ristorante.
0: Sì, certo.
2: Trattino quello
0: Basso.
2: normale,
0: Ah,
2: no?
0: normale,
2: Quello
0: ok, mezzo,
2: normale,
0: sì.
2: sì.
0: Sì.
2: Service,
0: Service.
2: scritto service.
0: Sì.
2: .it. Ok,
0: .it, ok.
2: scriva
0: Perfetto.
2: pure a
0: Gli scrivo a
2: lui e
0: lui.
2: magari
0: Voi
2: sì.
0: fate anche servizio di imboccaggio, volendo?
1: Ma che
0: Cioè, se c'è
1: servizio
0: qualche
1: è?
0: operaio magari che...
1: Che servizio è? Che servizio è?
2: Se c'è?
0: Allora, non nel senso che magari qualche operaio si fa male
1: Cosa che
0: e
1: servizio
0: è
1: è?
0: successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio
1: Ma che
0: all'operaio?
2: servizio? Ah, sì, glielo mastichiamo anche
0: No,
2: e
0: va
2: glielo
0: bene,
2: diamo.
0: quello no, però magari uno si fa malambraccio per dire, no,
1: Significa?
0: non
1: Vabbè.
0: riesce, è già successo, non,
1: Ma che servizio
0: voi
1: è?
0: imboccate anche?
1: Ma chi? Ma chi?
2: No, questo non lo facciamo.
0: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione, insomma, così, ecco.
1: Informazione,
0: Va
1: scusa.
0: bene, non avete questo servizio, insomma, nel...
1: Che servizio? Dov'è? Dov'è?
0: Pronto?
2: Sì, pronto. Mi riesce a dare il suo nome e cognome?
0: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
2: Quale servizio vuole?
0: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti.
2: E poi?
0: Pronto?
2: Sì, la sento.
0: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
1: Ma chi?
0: Pronto?
1: Sta ridendo.
3: Allora, scherzi a parte?
0: Cambiato
1: Ha
0: voce.
1: detto Gesù
0: Sì.
1: scherzi a parte.
0: Mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
1: C'è un uomo ora.
0: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. Lo richiamo. No, non facciamo in tempo, lo faccio la pubblicità. Lo chiamiamo dopo. Intanto mi richiamerà lui sicuramente. Pronto, chi parla?
4: Andrea Show su Studio Più.
5: Spot.

0: Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: non mi ha richiamato. Non mi ha più richiamato.
1: Cadavolo.
0: Allora, intanto mi scrivete: hanno ufficializzato Mancini come allenatore della nazionale al posto di Baby K. Ragazzi,
2: ma che Baby
0: c'era in ballo Baby K, Sandro Muffa e Mancini. Hanno preso Mancini. Che discriminazioni, ragazzi. Non capisco, veramente. È arrivato Sandokan. Sandokan versione samurai. Ma non il samurai quello che... lo stuzzicadenti.
2: Lo stuzzicadenti.
0: Ok, fare. Me sale. No stress, no. You're always talking, I'm cool. No lights, one dream. Your body moving on beat, slow. Prendilo a calci, appena arrivato. Poveracci, falla settare prima.

0: di un bagnino a Riccione, c'è un bagnino, c'è un bagno soprattutto che ha deciso di fare sponsorizzare le magliette dei bagnini salvataggio da un'impresa di pompe funebri, quindi dietro la maglietta c'è scritto salvataggio e poi pompe funebri e il nome del... Anche se stai affogando, sicuramente non urlerai, non urlerai bagnino, ma al massimo becchino. Vabbè, andiamo avanti. Vogliamo Elettra Lamborghini CT della Nazionale. Ma infatti l'unica salvezza che abbiamo noi, l'ho detto ieri, l'unica salvezza che abbiamo è mettere una super gnocca lì al posto dell'allenatore di calcio. Gli altri si distraggono, l'altra squadra si distrae e noi segniamo. È il modo migliore per, diciamo, distrarre la difesa avversaria. Capito? Beh, ti sei pettinato bene stamattina. Hai messo il casco?
1: No, allora mi sono messo l'olio, quello che ammorbidisce.
0: Ah, ok, però che c'hai una conformazione caschetta. A caschetto, sembri coso, come si chiama?
1: Lucio Battisti.
0: Ma quale Lucio Battisti?
1: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
0: Non l'ho capito.
1: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
0: Ah, Lucio, hai visto un documentario? Abbassati il microfono.
1: E non volevo dire.
0: Ma puoi avere il microfono in fronte, ragazzi. Ma sei rincoglionito.
1: Scusa,
0: 20 anni che viene qua, il microfono in fronte ce l'ha. Abbassalo.
1: Perché sono pronto per colpo di testa. Colpo di testa.
0: Ma non è normale, ragazzi. No, non è normale. Abbassa, cretino.
1: Non
0: abbassa.
1: Volevo disturbare, scusami.
0: Hai già disturbato. Stai già facendo casino, vedi?
1: Visto che non volevo.
0: Abbassalo veloce. E che fai? Piano piano è peggio. Mamma, che fastidio. Ancora, basta, mo pensavo.
1: Sì.
0: È partito bene. Sì. È finito il programma. Va bene, vai in ospedale con dolore. Atroci e basta, ragazzi, basta con st'anguilla, basta, non è periodo di anguille, cioè, è un piatto invernale. Allora, mi vengono in mente le frasi di mia nonna quando lei cucinava sempre cose esagerate, no? Tipo la lasagna al forno il 15 di agosto. Partivamo per il mare, capirai, io abitavo a Latina Lido è 2 chilometri, 1,5 chilometri, quindi un tragitto brevissimo. Lei portava tutto quello che si poteva portare al mare, qualsiasi cosa, anche la lavatrice, lavastoviglie, cioè la tenda quella da 18 posti, cioè una roba, metti che ti viene sonno, no, in due siamo, e vabbè, siamo larghi. E lei poi cucinava tutte cose pesanti, la classica frase della nonna era, passa al forno, gli facevo, nonna, ma è un po' pesantina, è un piatto invernale, l'ho fatta con le mezze maniche. Questa era la risposta di mia nonna. No, tranquillo, l'ho fatta con le mezze maniche. Vabbè, allora, alla grande, almeno le braccia respirano. Mamma, ragazzi, che stavi dicendo, sconnesso, che stavi dicendo, qualcosa, ti ho interrotto, scusa.
2: Di Lucio Battisti.
0: Hai visto un documentario di Lucio Battisti, ma non ce ne frega niente, non ce ne frega niente.
1: Poi ieri ho visto anche Sirmione. Sono andato verso il centro di Sirmione.
0: Ma tu sei andato?
1: Sono andato Sirmione.
0: Ma mentre guardavi il documentario di Battisti?
1: No, ieri mattina. Ieri mattina sono andato a Sirmione. Sono andato a consegnare i prodotti, spizzicarlo.
0: Sì.
1: Sono andato a poter far assaggiare.
0: A proporre, si dice.
1: A proporre?
0: Non è il problema, non è che lui balbetta, è che gli mancano dei pezzi.
2: Sì, pezzi.
0: Gli mancano delle frasi, capito? Ma eri assente sempre a scuola, praticamente. Oggi parliamo dei prodotti, lui non c'è. Per esempio, oggi parliamo di calzolai, non c'era, quindi tante parole non le sa.
1: E quindi sono andato nel centro storico, bellissimo di Sirmione, zona Castello. Però è successo che cosa?
0: Che è successo?
1: Praticamente dico, ok, devo andare lì nella zona del castello a portare
0: la zona del castello?
1: Sì, la zona del centro storico di Sirmione, dove c'è il castello.
0: Ah, dove c'è il castello?
1: Dovevo andare lì e andare in qualche posto a proporre, a far assaggiare, a far degustare.
0: Sì, t'hanno scambiato per un turista tedesco.
1: No,
0: sei vestito da olandese, è normale. Hai visto da olandese?
1: No.
0: Da tedesco, no.
1: Solamente che a 2,5 chilometri.
0: Allora, lo diciamo per tutti quelli che vanno a Sirmione: una volta parcheggiata la macchina e messo nella slot machine, messi 150 euro. Io vorrei dire una cosa al sindaco di Sirmione: va benissimo pagare il parcheggio, ci mancherebbe, però voglio dire, mi sembra esagerato. Uno, se stai lì 3 ore, ci vogliono 10 euro, come minimo, cioè non... Vabbè, andiamo avanti.
2: Ciao Luisa. Ciao
0: Luisa, sei bravissima. Dimmi, stavi dicendo...
1: Io vedo
0: stavo dicendo che a Sirmione per entrare poi nel castello devi metterti il calzino bianco e l'infradito o il sandalo da prete, altrimenti non ti fanno entrare, perché fanno entrare solo i tedeschi, olandesi, ma non, gli italiani non li fanno entrare, non, spendono poco gli italiani. Gelatino, ghiacciolo per la creatura, il palloncino lo gonfiano loro, me lo dia, costa meno, lo gonfio io. I tedeschi invece spendono alla grande. Dim.
1: E niente, io sapevo la cosa dei pacchetti.
0: Ma i denti sono tuoi o
1: sono tuoi? Okay. Sapevo già della cosa . Sapevo già il parcheggio a pagamento, perché già c'ero stato in quelle zone lì.
0: Sì.
1: Niente, mancano 2,5 chilometri ad arrivare alla zona in questione.
0: Ma che è la zona in questione? Che va in guerra?
1: No!
0: Che vuol dire la zona in questione? Ossia, i locali!
1: Sì, che si trova nel centro storico del castello. 2,5 chilometri e vedo la coda di macchine. E
0: io dico, porca miseria!
1: Sì, che voglio fare la coda.
0: Ma io che non lo sento!
1: Ho detto che ballo, non c'ho mica voglia di fare la coda. Più che altro perché volevo vedere se da lì a là,
0: da lì a là cosa vuol dire?
1: Fino al castello.
0: Mamma, che fatica che sto facendo! Magari... È meglio parlare senza respirare. Cioè non...
1: No, mi sono detto. La mia intenzione era quella di...
2: Venivi a casa mia, parcheggiavi la macchina lì e andavi a piedi, arrivavi prima al castello.
0: Sì, mezz'ora ci vuole da casa tua.
2: Ma no.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Lui ci mette meno.
0: Ma... Vabbè, perché è allenato.
2: Lui ci mette meno.
0: Con i roller braid, come si chiamano?
1: I roller braid.
0: Mi viene in mente il coltello del cuoco a me. Chi è che è entrato? Ehi, ciao fratello. Mio amico che mi ha portato la Mustang ieri col carro attrezzi. Da Damiano, che saluto. Il meccanico Damiano. Damiano!
2: Grazie, ciao Damiano.
0: Mettiti una mano sulla coscienza, Damiano, ti prego. Damiano, dai, non fare così. Ieri ha aperto il carburatore della macchina. Cioè, praticamente era in corten dentro. Vabbè, ha preso un po' d'umidità, è normale. Bello, adesso va tutti i pezzi smontati, l'uscita di tutti, la faccio nuova e poi la vendo, va bene?
2: Okay.
0: Grazie, no, ma senza zucchero qua.
2: Grazie, Matteo. Grazie.
0: Lo zucchero se lo mangia lui così, ma non lo tirare neanche via dalla carta. Mangia proprio la bustina. Grazie, fratellone.
2: Grazie, ciao,
0: lui fa i soccorsi stradali. Quindi, se avete un incidente, chiamatelo. Se siete morti, fatelo chiamare. Insomma, andiamo avanti. Andate piano in macchina, invece di andate piano, ne vede tutti i colori. Non so se hai notato che anche lui c'ha il calzino bianco e una sorta di scarpa da tennis a ciabattata, come le porto io, Come stai? Incidenti?
3: No.
0: No, oggi no? Fino adesso no. Però dillo, andate piano in macchina perché ne vedo tutti. Dillo.
3: Non guardate il telefono a velocità moderata.
0: Bravo, non guardate. Ieri ho visto un film bellissimo dove c'era un angelo, Keanu Reeves, figo, dove lui aveva le ali piccoline, perché sai che gli angeli sono in base all'importanza, no? Ci sono quelli con le ali piccole che sono appena arrivati, insomma, sono tipo il soldato semplice. Poi ci sono quelli con le ali grosse, poi c'è quelli con gli aloni. Sì, con le ali giganti, sono i jet, quelli Boeing 747. Lui piccolino, che praticamente il suo compito era quello, ogni angelo c'ha un compito, lui aveva il compito di avvertire quando uno è alla guida che sta per fare un incidente, perché guarda il cellulare, lui si mette dietro, seduto dietro la macchina. Mi guardi male, e tocca la spalla a quello che sta guardando il cellulare, che così alza gli occhi, si sente toccato dietro, alza gli occhi e vede il camion che sta arrivando, quindi si salva. Quindi era... No, volevo dire sta cosa, che era bella.
2: Bello,
0: cosa...
2: Good Luck si chiama, è bellissimo il film.
0: Ah, l'hai visto il film?
2: Good Luck, sì.
0: Good Luck. Vabbè, si bari, un bel film.
2: Bello.
0: Finale non mi è piaciuto, però insomma... Vabbè, gli hanno ridato le ali poi a lui.
2: Ma facciamo? Non spoilerare!
0: Vabbè, metti le ali, togli le ali.
2: C'è gente che non l'ha visto! Ma scusa!
0: È bello, il film è bello. Andate piano però, insomma, perché non c'è l'angelo dietro, non c'è. Se no vi portate Achille, che non serve a niente. Tu ogni volta che vuoi fare un viaggio dici io vengo lì dietro, ti metti anche le ali, tanto lui se le mette, si mette le ali, e tu ogni volta che lui tocca il cellulare che si distrae, tu gli tocchi la spalla, capito? La spalla gli devi toccare. Vabbè, grazie Matteo, grazie anche del cappuccino,
2: grazie
0: padellone.
2: Matteo,
0: ti voglio bene, grazie. Andate piano, sennò poi viene a pia lui col calzino bianco, sdraiati morenti, guardate il calzino bianco. Ecco, insomma, non è una bella visione. Ciao. E lui è un incrocio tra sai quegli attori americani biondi, quelli
1: Nicolas Cage, tipo.
0: Chi?
1: Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage.
1: Ricordi un po' Nicolas Cage.
0: Non c'entra niente. niente. No, no, no. C'ha gli occhiali, io è Nicolas Cage con gli occhiali, non l'ho mai visto.
1: Ah, quando legge, scusami, che Nicolas Cage
0: a casa, magari, ma non. Andiamo avanti, sto sudando, meno tutti i maroni, dai! Dai! Uno dice non capisco se la frequenza è disturbata. No, è Achille che parla, non è che è disturbata. Pensa che Tosso mi ha costretto ad assumerti. Sai perché? Sì. Perché dice ogni tanto la frequenza non va. Allora la gente pensa che sia lui che non vada, capito? Allora non è la frequenza, capito? E io so qua che ti devo anche tenere. Attenzione, buongiorno Catavo, ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. La macchina ma va quando l'hai pagata. Se non ho capito niente, non che ha detto?
1: Non so se è colui che te l'ha venduta.
0: No, no, no, no, no, no. Ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. Meglio una sistemata. La macchina va, ma quando quanto l'hai pagata? Se non è un segreto, è scritta già come macchina d'epoca. Allora l'ho pagata poco, perché io non c'ho il portafoglio di Ugo. Certo. L'ho pagata poco, ma sapevo che dovevo sistemarla. Insomma, no, non è che la devo rifare tutta quanta. Insomma, lo sapevo. Non è che mi hanno fregato, ci mancherebbe. Non lo sapevo. È una macchina da sistemare. E poi dopo, quando ho cambiato tutti i pezzi, lucidata, pitturata, boh, vado a sbattere subito con faccio l'assicurazione prima, chiaramente, poi dopo. Ma non si può fare, mo chiamo Cuna, glielo chiedo. Con l'intelligenza artificiale, voglio dire, si possono fare le foto di come sarà la macchina adesso. Io faccio simulo l'incidente. Se quelli dei periti non vengono, se lo guardano, sono lontano, non vengono, fidati, ti mando le foto. Una volta si poteva fare, no? Ti ricordi? Mamma, io non l'ho mai fatto. La chiave non è mia. Vabbè, andiamo avanti. Liguria, c'è polemica in Liguria, ragazzi. Liguria, per riempire la borraccia bisogna pagare un euro. È polemica.
2: Ma come?
0: Allora, sulla spiaggia ci sono le fontanelle. Vabbè, siamo in Liguria. Voglio dire, c'è non. Per riempire la borraccia, la bottiglia d'acqua, e devi mettere un euro. Altrimenti muori di sete. Vabbè, è già tanto che non gli hanno fatto pagare il rubinetto di ottone, 10 centesimi. Il rubinetto di ottone, cioè non. Vabbè, andiamo. Allora, c'è un euro per riempire la borraccia e 2 euro per l'acqua potabile. Quindi se andate in Liguria, leggete il cartello acqua. Scusa. E acqua potabile. 2 euro la potabile, 1 euro quella con i fanghi. Quella con i fanghi.
2: Andrea. Cavolo.
0: Sto scherzando, chiaramente. Viva la Liguria. La battuta è di Nicolò Pardini.
2: A chi è?
0: E Simone Lamioni.
2: A chi è?
0: E sono i battutisti.
2: Mamma mia.
0: Delirio, delirio. Salviamo Kevin Reeves. Come si chiama? Ken Reeves.
2: Keanu.
0: Quello moro, non è Keanu Reeves.
2: John Wick, è lui, sì.
0: Keanu Reeves.

0: Carla.
1: Allora, uno ha scritto: come mai Achille non arriva alle 8.55 stamattina? Vabbè, è arrivato un attimo prima, ragazzi. Non, la mamma l'ha buttato fuori di casa, secondo me. Cioè, t'ha buttato fuori di casa tua mamma.
2: No, allora,
1: ma tua mamma ogni tanto gli dice: oh, ma perché non te ne vai di casa? Te lo dice ogni tanto o no? Te lo dice. Ma cioè, 45 anni, cioè non...
2: No, per me è che ne ho 42 prima.
1: Vabbè, 42, 45, sai guardare il pelo adesso. No, è un battito di ciglia. Come diceva mio padre, dopo 50, volano. Volano, facciamo così. Volano. Dov'è che vanno, papà? Volano. Dimmi, dimmi, Pesaro, dimmi. Salutiamo Pesaro, salutiamo Pesaro. Ciao Pesaro, dimmi, dimmi.
2: No, sei stata l'altra sera che mia mamma praticamente è successo
1: domenica. Ma Oronzo Canà al posto di Mancini non sarebbe meglio? Scusate, sarebbe il pensiero
0: mitico.
1: Oronzo Canà, dai, chiamatelo. Cadavolo, oggi è il mio compleanno e chi se ne frega, cioè non... Ma chi se ne frega, ma che me ne frega a me? Ma che è il mio compleanno? Chiedimi, il mio compleanno
2: è il tuo compleanno?
1: No, allora io festeggio solo il mio di compleanno, neanche quello di mia figlia, niente. Dai, non, dai. Sono cattivo. Dai, dai, cretino, dimmi.
2: No,
1: stavo sei lento.
2: Ma tu, hai parlato, sei intervenuto e giustamente ho detto, io respiro. Respiro.
1: Mamma ragazzi, ma ci vuole il traduttore? L'intelligenza artificiale? Dicono che l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante, ma non è così. È l'essere umano che regredisce. Mona! È vero, chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, dopo diventiamo cretini noi, capito? Qual è la destra? C'è gente che chiede qual è la destra? Torneremo scimmie, torneremo. Dimmi, Pakistan, dimmi.
2: Tu ridi? Ma io c'avevo un collega di lavoro pakistano.
1: Ma che c'entra? Che c'entra?
2: Il baffo. Che aveva il
1: abbiamo capito che aveva il baffo. Abbiamo capito. Ma che tipo? Andiamo avanti. Dai,
2: baffo unico.
1: Basta.
2: Baffo unico, baffo unico, baffone. Sì, me lo ricordo.
1: Cosa stavi dicendo?
2: Di cosa stavamo parlando?
1: Ma che ne so, tu
0: sei, chiedo scusa, c'è la pubblicità nel frattempo.
1: Ti sei salvato, hai visto? Ti sei salvato.
2: Non mi ricordo, parlavi di... Ah sì, di mia mamma. È vero che l'altro giorno abbiamo avuto... Non un battibecco. Praticamente stavo guardando la Formula 1.
1: Stavi guardando la Formula 1?
2: Ho guardato la Formula 1.
1: Niente. Perché è sulla Rai, no?
2: No, si vede su TV8.
1: Ah, ok, quindi,
2: TV8, okay. Però in differita.
1: In differita. Tu la guardi in differita. Lui è il povero dei poveri. Dopo i poveri ci sono, c'è lui. Vabbè, c'è lui.
2: No, ma io lo ammetto.
1: Vai.
2: E niente, quindi
1: Carlo, invitalo, fagli vedere la Formula 1 in diretta, dai.
2: Guardo TV8 e quindi finisce per le 8, ok.
1: Mia per le 8 di mattina?
2: No, alle 8 di sera.
1: 8 di sera, alle 20 si dice, sì.
2: Per le 20. Mia mamma torna dalla suo giro, dalla sua passeggiata serale.
1: Ancora qua sei.
2: E mi dice...
1: Ancora qua sei.
2: No, mi dice, allora, quindi cosa mangi? Mi fa, cosa
1: ma anche lei balbetta.
2: Cosa mangi stasera?
1: Aspetta. Che iniziano a mangiare verso mezzanotte. Non vorrei che si mettano d'accordo. A mezzanotte andiamo a dormire, ma mangiamo domani. Ecco perché sono magri.
2: Cosa mangi stasera? Ma sì, mamma, non lo so quello che vedi tu. Ma sì, allora mi fa, ma come un po' di fantasia? Allora vedo un po' di polemica. Vabbè, allora ci penso io. Dopo un po' mi fa, ma no, dimmi. No, lascia stare. Tu pensa cosa vuoi tu? Io posso, voglio io, lasciami stare. Poi ritorno e ti faccio qualcosa. Lasciami stare.
1: Ma chi è che rispondeva così? Lasciami stare tu?
2: Io. Lasciami stare.
1: C'avevi le tue cose allora.
2: Lasciami stare. Tu pensa per te, io penso per me. E sì. Mamma mia.
1: Questa è la classica frase delle donne quando hanno. Allora, per favore, E tu capisci che hanno le... Sono un po' nervoso, sono un po'... Tu non hai detto niente, eh? Ma come ti svegli? Buongiorno, amore. Allora, lasciami stare.
2: Non ho detto solo buongiorno.
1: Capito? Basta.
2: Mia mamma...
1: Sì.
2: Che Disney News? Che Disney News? Cioè, per
1: che Disney News?
2: Disney News. Che rompi, ma.
1: Pensavo fosse inglese io, mi stavo forzando.
2: Che Disney News? Come la PT? Che rompi i maroni come da bambino, no?
1: Sì.
2: Lasciami stare.
1: Lasciami stare.
2: esco dalla doccia e quindi ci penso io.
1: Allora, ho tutto sclerato così eri.
2: Già sapevo. Allora sono andato giù, ho preso i fagioli bianchi.
1: Ma giù dove? In garage?
2: Giù nella in cantina.
1: In cantina? Giù. Ah, ci avete il supermercato in cantina.
2: Vado a prendere i fagioli bianchi.
1: Sì.
2: Li sgorlo.
1: Lì?
2: Li
1: sgorlo.
2: Sì, li apro. Sì. Sott'acqua.
1: Sì, sott'acqua. Ma gli metti la maschera prima?
0: Essa!
1: Mamma mia.
2: Avevo già visto un pomodoro.
1: È disturbato.
2: Avevo già visto un pomodoro che andava bene a mangiare.
1: Dove hai visto il pomodoro?
2: Sempre giù da basso.
1: Ah, ok.
2: Colì un pomodoro.
1: Ce l'aveva in bocca al topo. Dice, oh, molla, molla, molla, molla, molla. Lasciami stare, lasciami stare.
2: Colì un pomodoro. Poi avevo preso un formaggio che l'ho visto in frigorifero, qualche cosa.
1: Anche lì in bocca al topo.
2: E poi mia mamma già aveva fatto i cornetti, l'insalata.
0: Andrea, sono le 8.
1: Sono le 8, dobbiamo andare in pubblicità. Tutto questo per dire
2: che alla fine ho mangiato i fagioli.
1: Ok, perfetto.
3: Andrea, cavolo.
1: Ma perché lo faccio parlare?
3: Studio più.
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro militari

0: milizie filo-iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
1: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
2: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Il favorito è Gianfranco Zola.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show. When the bass gets bumping up in the club.

0: c'è Kevin Bacon.
1: Il grandissimo Kevin Bacon.
2: No, io parlavo del bacon, quello sulle uova.
0: One, two, three, four. È tutta così, ragazzi. Ma che bello vedere Ugo sul palco che incita tutti voi che ballate, lo seguite. Mamma, mamma, è veramente un come si dice? Un coinvolgitore, un coinvolgitore.
3: Un coglione.
0: No, non dire così, no. È un coinvolge le folle, no.
4: Ciao, sono Gianni la folle. Sono Gianni la folle.
0: È andata, è morta, ragazzi. È andata. Allora, la benzina in Russia costa, mi hanno detto, 0,40. In Ucraina costa meno di un euro. In Italia più di 2 euro. Ma non è che siamo noi in guerra? No, perché no? C'ho dei dubbi, ragazzi. Cioè, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Allora, o ci inventiamo una guerra anche noi? Che ne so, la campagna bombarda l'Emilia Romagna? Facciamo qualcosa. Ma almeno scende il prezzo della benzina. Cioè, non. Veramente, c'è una cosa. Vabbè, sono pensieri un po' da cretino, lo so. Ma andiamo avanti. Andrea, cosa scegli? 900 euro al giorno o 9 milioni di euro subito? Ma 9 milioni di euro subito?
3: Ma che domanda stupida, scusa.
0: No, non è una domanda stupida.
3: Scusami.
0: Allora, turista per sempre, ti danno o 900 euro al giorno oppure tutti insieme i soldi.
3: Subito.
0: I soldi li voglio subito. Me li voglio mangiare. Io me li voglio mangiare. E voglio fare. Sai quando ti butti sul letto ti fai riempire di soldi?
3: Sì,
0: che bello, che figata, ragazzi. No, forse è meglio 900 euro al giorno, sai perché?
1: Sì,
0: perché se no li spendi tutti a casaccio. Invece 900 euro, sono sicuro che Achille la pensa così, perché lui è parsimonioso.
3: Sì,
0: non dire
3: sì,
0: così,
3: sì.
0: È taccagno. È parsimonioso. Come li vorresti, 900 euro al giorno o 9 milioni subito?
1: Allora ti dico la verità, per come ho la testa oggi.
0: Per come hai
1: la testa oggi
0: montata al contrario? Sì.
1: No, allora nel mio caso io penso che potrebbe essere anche no, cioè un caso o l'altro.
0: Ma non era difficile la domanda.
3: Scegli.
0: Devi scegliere.
1: No, nel senso che secondo me se
0: hai
1: Ugo
0: hai aggiunto tante parole che non servono a niente.
1: Se Ugo dovesse avere
0: una.
1: Nel senso che mi
0: ma che problemi ha questo ragazzo?
3: Gavino, non lo so.
0: Sono Gavino, pastore col vino.
3: Ciao Gavino.
0: Eia.
1: Alle Gavino.
0: Buongiorno, non tosatore di pecore.
1: No, però ne ho viste tosate.
0: Meno male che non c'è gente come te qua in Sardegna, eh. Le pecore andrebbero in giro con 7 maglioni di lana.
1: Ma ascolti Gavino, mi è venuto in mente una cosa. Ma per caso devo chiedere una cosa.
4: Tosatemi.
1: No, Gavino, volevo chiedere una cosa.
0: È andato.
3: Pure noi dobbiamo andare.
0: Andiamo, ragazzi, andiamo tutti, ragazzi. Andiamo al mare. Tutti al mare a mostrare le chissà perché le chiappe. Vabbè, faceva rima forse, perché faceva rima.
3: Faceva rima.
1: No, perché è la parte di quella parte di dal corpo. È quella parte del corpo che la maggior parte delle persone non va ad abbronzare.
0: Cosa?
1: Normalmente quando tu prendi il sole, cioè la maggior parte delle persone non prendono il sole in maniera integrale, hai capito?
0: Sì, quindi non guardi i culi delle donne, ho capito. Lui non guarda i culi delle donne. Sono tutti lì esposti, divisi da un separé di mezzo millimetro. Cioè non. Tu non le guardi allora.
1: No, adesso c'è il separé.
0: Tu guardi i box degli uomini, vabbè.
5: Show su Studio Più. Andrea.
0: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Allora, consiglio del giorno, ragazzi: se cercate il cimitero, non ci andate col GPS, anche perché sentirsi dire hai raggiunto la tua destinazione finale non è il massimo. Quindi è un consiglio, insomma, se qualcuno... Vabbè, andiamo avanti. Per altri consigli, seguitemi sulle mie pagine e andiamo avanti. Va bene. Puoi salutare i due tarzanelli? Siete voi? Siete voi. Che belli che sono, siete bellissimi. Sono belli, sono belli. Cataldo, stamattina Ugo diceva sempre: andate in viale Ceccarini se volete vedere Ugo il figo. Ma veramente,
1: no, ho detto così, ho detto in viale Ceccarini c'è la TV che ha lasciato acceso Claudio, perché chi passa ci può vedere in viale Ceccarini.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Quindi... non vedo che faccio il figo, eh.
0: No, vabbè, se la tira un po'.
1: Ma chi?
0: Da
1: ma...
0: quando ha perso quel letto e mezzo, ragazzi, c'è, cioè, non
1: e mezzo.
0: Guarda che stamattina si faceva chiamare Ughetto il re del castello. Ma se la tira, ma perché te la lì?
1: Ma no!
0: Te la tiri, cioè non...
1: no, durante la mezz'ora dove andiamo a canna, no?
0: Sì, allora, la mezz'ora dove andate a canna?
1: Dove andiamo a canna con
0: ma in che
1: musica?
0: Senso a canna?
1: A canna nel senso che...
0: Aspetta, c'è un duo fan, c'è un duo fan. Sentiamo, pronto fan? Pronto? Pronto?
2: Ugo l'elastico.
0: Ugo l'elastico.
1: Magari.
0: Basta.
1: Ugo l'elastico. Magari.
0: Certo. Non l'ho capita questa. L'hai capita di... Ma, ce la puoi ridire, per favore?
1: Elastico, che dico, che mi muovo, mi piego. Cioè...
0: Ah, tu dici che sei elastico?
1: No.
0: Ah, no, tu sei un panetto di cemento. Non... lascia stare.
1: Lasciare le scarpe, devo appoggiare i piedi sullo sgabello.
0: Continua a urlare sul palco: liberate i cani. Prima o poi io libero il mio bull mastiff verso di lui. Non sarebbe male, così. Vai, tutto morsicato sul palco, sarebbe bello, tutto sanguinante. No, stavo scherzando. Il Rottweiler attaccato alla caviglia. Dimmi, sconnesso.
3: Però se chi... No, vuoi dire...
0: Ma perché io capisco che vuole parlare, perché mi guarda con il naso. Cioè lui con gli occhi strizza gli occhi, come si dice, vai con gli occhi verso il naso e capisco che mi vuoi parlare. Mi punta con tutto, naso e occhi. Dimmi cosa vuoi.
3: No, perché allora mi è venuto in mente una cosa, no, parlando di cani grossi, no, perché generalmente si attribuisce cane grosso, quindi cane, diciamo così, territoriale, quindi non ti dico feroce, però insomma
0: c'è un tuo fan, aspetta, c'è un tuo fan, dai. Pronto?
4: Achille, parlami un attimo,
0: parla.
3: Sì, ciao, buongiorno.
1: Numero uno.
0: Mamma, ragazzi, mamma.
3: Io ieri mattina
0: per tutti gli stitici io vedo il numero di Achille, così lo chiamate direttamente, insomma, quando avete problemi, insomma, basta due parole. Altro che Falqui, basta due parole. Achille Ferrari. Buongiorno, cominciare la giornata con voi è devastante, non siete normali. L'unico normale è Achille e il mondo è Achille, il mondo al contrario. Praticamente che sei più anormale di noi. Capito? Ok, lascia stare. Quando non capisci, fai finta di sì. Capito? Non... Se la tira e va a canna il maiale. Ughetto, il re del funghetto. Ah, ti fai di funghetti. Ti fai. Buongiorno, Catavolo. Li fai gli auguri a mia moglie? Non gli ho fatto nemmeno il regalo. Sarà tosta oggi per me. Perché? Non ho capito.
1: Perché non gli ha fatto il regalo, quindi la moglie si arrabbierà.
0: Si chiama Rovena, io sono Avni.
1: Ma... Ah, Rovena! E beh, chiaro che si arrabbia. Rovena, per chi non si accontenta.
0: Mamma, ragazzi. Aspetta che c'è Massimo. Pronto, Massimo?
5: Buongiorno, oggi ne ho rimasti due.
1: Ne ho rimasti due.
0: Mamma.
5: Sì, ne ho rimasti due,
0: ma,
5: sì.
0: Ma di cosa, Massimo, di cosa?
5: Si può dire per radio, vero, quest'ora?
0: Sì, si può dire, dai, facciamo il bip noi, vai.
5: Per un vaffanculo.
0: No, bip! L'ho detto dopo, mi dispiace. Ti voglio bene, bastardo!
5: Ti ho mandato una bella cosa.
0: No, allora, se devi imitare Achille, o lo imiti bene oppure...
5: Ok, allora... Di ad Achille che lo legga.
0: Che lo legga. Ah, ok, perfetto. Lo devi leggere, non leccare, leggi.
3: Sì, lo leggo.
5: Mi raccomando.
0: Va bene. Grazie, Massimo.
5: Il duo di Oleggio.
0: Uno è scemo e l'altro è peggio.
5: Bravo, allora vedi che la sai. Dai, ti salutiamo qua. Aspetta che ti faccio salutare.
0: Da chi?
5: Achille. dalla gnocca, digli ciao.
6: Ciao, ciao, da parte Vezzi, la cubana.
0: Ciao, cubana! Ella!
3: Buongiorno!
0: Ma sì, un di prima mattina, ma come fai?
5: Di, ascolta, qui in Romagna c'è un ginocchio di gnocca.
0: C'è un ginocchio di gnocca.
5: Oggi è mercoledì, gnocca, gnocca.
0: Gnocca per tutti, ragazzi, in Romagna ci sono ginocchia di gnocca.
5: Bravo. Okay.
0: Ciao, ciao, fratellone.
1: Ciao, Max.
5: Salutiamo tutti i bastardi che ascoltano.
0: Certo, certo.
5: Salute.
0: Salute. Ah, la cubana che parla il romagnolo. È massimo, ragazzi. È una roba meravigliosa. Va bene. Allora, buongiorno, Catavolo. Fai gli auguri a mia moglie. Non gli ho fatto il regalo. Sarà tosta oggi per me. E lui si chiama Avni. Ma è un deodorante.
1: Ma che deodorante?
0: No. E lei, Rovena. Rovena. È una saponetta. Vediamo un po'. Ma io cosa devo fare? Devo chiamare degli auguri da parte di. Cosa gli devo dire io?
1: Sì, perché si è dimenticato di fargli il regalo.
0: Ah, ah, quel bastardo. Si è dimenticato. Allora, se lo vuoi tradire, io.
1: Dai, dai.
0: No, sto scherzando.
3: Ma sai che facevi anche l'imitazione? Facevi anche l'imitazione?
0: Non ho capito.
3: L'imitazione
0: non ho capito.
3: Degli attori.
0: Vediamo, Mi mandano i video per te, Ugo. Cioè, non li posso neanche aprire.
1: E che video sono?
0: C'è Andrea, Verona, la radio è da un po' che non si sente. Si sente male, fate qualcosa perché sto impazzendo. E non ci ascoltare. No, e la colpa è di Ugo, cioè non...
1: Usa l'app nel frattempo.
0: Usa l'app. Aspetta, Ugo, noi a Remember Genux portiamo le fionde. Vedi tu se indossare i Bermuda oppure no.
1: Ma non sono lì, sono a Riccione io.
0: Ah, lui è a Riccione. A Riccione. Se la tira, ragazzi. Niente, questa non risponde. Starà stirando, andiamo avanti.
1: Starà stirando.
0: Buongiorno, Catavolo. Gli fai gli auguri ancora? Ma io non faccio auguri a nessuno. Basta questa cosa. Ugo strozza preti. In che senso?
1: Sono buonissimi, Andrea.
0: Ah, da mangiare.
1: È una pasta abruzzese, credo.
0: Sì, Ugo è veramente un boiler, l'ho visto sul palco, è imbarazzante quanto è basso e quanto è grasso. Ma non è vero, dai.
1: Ma scusate, ma l'importante è l'energia. Boiler dà energia, messo al massimo a pressione.
0: Ragazzi, è bellissimo quando fa così, quando sta per infartare.
1: Sino quando
0: anche
1: mi si
0: stanotte non
1: vena.
0: È morto, ragazzi. Vedi, ragazzi, tanta roba.
1: Aspetta.
0: Siete i peggiori. Grazie, grazie, lo so, lo sappiamo. Ringrazia.
3: Oh, grazie. Grazie.
0: Buongiorno,
3: mille.
0: Amore mio, Giuseppe. Ciao, Giuseppe, ti voglio bene. Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale. Ah, quindi facciamo anche il karaoke.
1: Ma non è lui!
0: Non è lui.
1: Ma è Massimo.
0: Massimo, vabbè. Ciao, Andrea.
1: Karaoke,
0: vabbè, li distraiamo. Stanno facendo di tutto per distrarre gli avversari. E magari un gol lo facciamo, capito? Massimo
1: Pane
0: Ranieri.
1: Rosse per bravo. Te.
0: Pallonate stasera. A Riccione portiamo le bombe di carta. Quando è che sei a Riccione? Quando sei a Riccione?
1: Allora parto il 12 e torno il 17.
0: Senti il tono da speaker. Vai.
1: Parto il 12.
0: Vai.
1: Allora,
0: mutanda macchiata, vai.
1: Ugo Palmisano lo troverete a Riccione dal 12 al 17 di agosto.
0: Non leggere quello che ci mandano. Già sei distratto. Ti metti a vedere anche quello che ci mandano.
3: Mi ascolti?
0: Allora, ma cosa ti ascolto?
3: Mi ascolti un secondo. Lo stavo guardando.
0: Tu sei un netter andato a male.
3: No, perché ultimamente col fatto che lui va a Riccione.
0: Sì.
3: Ma sai che si era parlato di un po' di tempo fa della nuova miss, del nuovo dress code di Ugo?
0: Sì, ecco. Di come è vestito male.
3: Di come si veste
0: male
3: per le serate.
0: Sì,
3: per
0: sì.
3: Non
0: ha
3: so.
0: Comprato due cose ma sono rimaste a casa.
1: No, no, quelle le
0: viene
1: uso
0: sempre con la divisa del barbone qua.
1: Scusa, le uso per le serate, se no
0: sono
1: lì.
0: Ah, scusa.
1: Che due sono?
0: C'ha ragione.
3: Perché adesso che va a Riccione, che va al mare, se almeno volesse tenere il cosiddetto bermuda, potrebbe prendersi un bermuda e una camicia. In tema floreale,
1: no, floreale ci avevo già pensato, Achille. Ci avevo già pensato.
3: Basta,
1: sì.
3: Allora, sì. Stavo pensando a quella cosa lì, capito? E poi è scorso un'immagine.
0: È scorso. Ok, ragazzi, per altre della lingua italiana, domani, ok?
1: Domani.
0: Mamma, ragazzi, tu sei un bernoccolo.
1: Sei un bernoccolo.
0: Sai quando ti vengono i bernoccoli in testa e tu non ti spieghi com'è possibile che si gonfi così tanto, no? E continui a toccarti sto bernoccolo, dici, ma sono corna o. Eh no, tu sei un bernoccolo. Io mi sono girato e me lo sono trovato. Uguale, la stessa cosa. Allora, parliamo ragazzi di finanza, perché insomma, se no sembra un programma così, diciamo, terra terra. Invece parliamo di finanza. Allora, Kevin Mitnick. Mitnick. Kevin Mitnick, chiedi chi è?
3: Chi è Kevin Mitnick?
0: Che ne so, ma che cazzo di domanda fai? L'hacker più ricercato dell'FBI negli anni 90 sapeva che l'FBI stava per... Era un hacker. Sai chi è l'hacker?
1: Hacker.
0: Vabbè, hacker. Vabbè, perché è forte, l'ho raddoppiato, capito? No, ho raddoppiato le K. È un hacker. Più ricercato dell'FBI negli anni 90, sapeva che l'FBI stava per prenderlo quando gli agenti perquisirono la sua casa e la vicinanza di Achille. Aveva già cancellato gli accessi del suo computer e aveva lasciato dietro di sé solo una scatola di ciambelle etichettata FBI. Hai capito? L'hai capita?
3: Certo.
0: Che hai capito?
3: Gli ha lasciato come regalo le ciambelle per l'FBI, perché sono ghiotti di ciambelle. In America ciambelle e caffè.
0: Ma no, l'ha coglionati, capito? Cioè,
1: la
0: sostanza
1: è quella.
0: Ma tu, cioè, ma perché non fai l'albero? Ma fai un cespuglio! Fai l'albero!
1: Aspetta!
0: Almeno dai un senso logico a questa forma inerte che hai! E non c'è la presenza di cervello, non ce n'è!
1: Aspetta!
0: Lui, l'FBI, gli stava dietro, lo continuava a sto Kevin qua, lo continuava a cercare, l'ha beccato, hanno beccato dove stava, lui sapeva che l'FBI lo stava cercando, in casa ha tirato via tutti gli accessi dei computer e ha lasciato una scatola di ciambella all'FBI e ha scritto sopra FBI, capito? Capito? Ha anche firmata la scatola Kevin Kula. No, no, no, questa forse l'ha capita, questa l'ha... La battuta di Fabio Longo, ragazzi, ci tengo a dirlo, insomma. No, vabbè, sennò, e poi ti approvi di battute Kevin Gula, capito?
3: Certo,
0: lascia stare. Sì, beh, citofonare, vai. Stasera vado in un locale figo, siccome metteranno questa canzone, voglio salire sul tavolo e fare fuori tempo completamente. Adesso gira! Vai fuori, dai, vai fuori, vai fuori!

0: Andrea, questa canzone però è bella, scivola addosso perché è di Fred Olio de Palma.
1: Mamma ragazzi, ma fa delle battute orrende, ma di che le fanno altri, no? Almeno non ti prendi la colpa. Buongiorno Tanzanelli, siamo noi.

0: Se la testa gira, il sedere. Ma è una domanda. Chiedo per un amico. Allora, ciao Ugo, ma fai le serate a Riccione o fai come l'anno scorso che fai serata in giro? In che senso?
1: No, no, tutte le sere siamo a Gemmano.
0: Ah, a Gemmano? Allora, non sei a Riccione. No, poi non abbiamo... fare il figo, allora. Con finire. Tutto rispetto per i Gemmani, ragazzi, che sono aquile reali, no? Gemmano, sì. Gemmano è un'aquila reale.
1: L'uccello. Era l'uccello, ne abbiamo parlato ieri.
0: Il Gemmano
1: reale.
0: Che è quello che corre di più, quello che vola più veloce, più sì. dell'autovelox. C'è una roba.
1: Vero.
0: Quando passa l'autovelox, si è fardito così.
1: Ma chi? Ma non ha
0: se
1: le mani.
0: Gira, se gira, fa. Ma perché non riesce a piarlo, capito? È talmente veloce che. Quello dell'autovelox impazzisce.
1: Con un preso.
0: No, dietro. Ah, con le ali. Yeah. Dimmi, cretino.
2: Ma è mica Germano.
0: Io
1: Germano.
0: Germano. No, è Germano, c'ha la
2: Germania. Germano.
0: Germano reale, non è Germano. So. Germano è un'altra cosa.
1: Ma vai.
0: È
1: Germano.
0: Mamma ragazzi. No, veramente oggi il livello è bassissimo. Mamma. Allora, ho assaggiato un confetto Falqui. Non li mangiate perché fanno cagare, ragazzi. Io dico che non... Andiamo avanti, dai. Non so perché li chiamano confetti. Confetto Falqui non è un confetto, cioè non è... è vero che anche al matrimonio ti... Però voglio
1: dai,
0: dire
1: dai.
0: Vabbè, l'effetto è quello dai. Ma andiamo avanti. Vi sposate. Sposatevi. Tutta questa gente che si sposa. Mamma.
1: Padre.
0: Che mona
1: dai.
0: Che mi suda il saio, mi suda. Ma ad agosto ti sposi. Ma vai mona, va. A dicembre, a gennaio, mamma.
2: E padre, buongiorno.
0: Oh, i sandali sudati.
1: Sa, dai, ma che schifo.
0: Mamma, ragazzi.
1: Padre.
0: No, mi ci stanno soffiando sopra.
1: Ma chi?
0: Ai piedi.
1: No, padre.
0: Basta. Tu pensi sempre male. No, padre. Andiamo avanti. Dimmi, mamma. Mi guarda male. Tu sei un incrocio tra Kenny Reeves.
1: Sì.
0: È vero. È un incrocio tra Kenny Reeves e Braccio di Ferro.
1: Cioè,
0: andiamo avanti. Dai. È il Germano reale. È un'anatra. Vedi, è un'anatra. Ma veloce però. Cioè, quando tu quando la vedi passare, uno dice qua.
1: Poi dici a me.
0: Uno sei ignorante come una zappa. Ma perché la zappa è ignorante, ragazzi?
1: La zappa, sì.
0: Un romano, un pugliese, un bresciano. Sembrate l'inizio di una barzelletta. Noi siamo una barzelletta. Cadavolo, gli uomini sono più animalisti delle donne. Dillo alle donne. In che senso?
2: E nel senso che gli uomini tengono molto gli animali. Cioè nel senso,
0: no,
2: l'uomo.
0: No, non era quello il senso. Quello voleva dire che noi uomini siamo più animalisti delle donne, perché amiamo sia le gatte morte che le vive, che non è... Questo forse voleva dire. Andiamo avanti, dai. Dopo te la spiego. Ignorante che non sei altro. Mamma. Se Ugo mette la camicia floreale, fa appassire pure quelli. Capito? Questa non è male. Segnatela questa.
1: Questa è bella.
0: Questa te la puoi giocare.
1: Me la gioco.
0: Cavolo, catavolo, ma come fai a essere così cretino? Sì, è vero, esistono le ragazze per bene, specialmente in chiesa. Le figlie di Maria sono le prime a darla via. No, ragazzi, no, non ci sto. Bella la rima però, Le ragazze di Maria sono le prime che la danno via. Le ragazze di Maria De Filippi però, Non sbagliate. Mamma, ragazzi, niente, veramente, mamma.
1: Che cos'è?
0: Essere,
1: che cos'è?

0: Pronto il manicomio, pronto, dica signora. Ha messo giù, ah no, non ho messo io vocale. Pronto, pronto. Ma sì, non risponde.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, che rispondo.
2: Pronto?
0: Pronto.
1: Mi dica.
0: No, ma ha chiamato lei.
2: No, ma è quella dei pasti.
1: Prima mi aveva chiamato lei per farmi un scherzo.
2: Ah, quella di Arcore.
1: Mio marito da parte mia.
2: Ah, okay. Rovena, forse.
0: Ah, sei Rovena?
1: Sì.
0: Sì, ti sta sentendo, sei in diretta radio.
2: Non gli ha fatto il regalo.
1: Immagino, quasi quasi dorme con voi.
0: Ok.
2: Con noi. Sì.
0: Ma ti ha fatto arrabbiare?
1: No.
0: No.
1: Bravo.
0: Ah, senti, gli vuoi dire qualcosa che ti sta sentendo?
1: Niente, grazie amore. Anche oggi hai pensato a sentire sempre voi, sente voi. Ogni 24 ore vi sento. Ormai.
0: Lo so, poveraccio, soffre di questa demenza. Non...
1: Esatto.
0: Va bene,
1: confermo.
0: Perfetto. Va bene, ti mando un abbraccio, buona giornata. Ma fai gli anni oggi?
1: Esatto.
0: Allora tanti auguri allora.
2: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Prego, ti porta fuori a cena?
2: Aia.
1: Aia. Non lo so.
0: Ah, non lo sai. Va bene, ok. Un abbraccio. Ciao, buona giornata. Ciao.
2: Era proprio sta tra i denti.
0: Mamma ragazzi. Io vorrei essere una mosca per assistere alla cena. Cioè, l'ultima cena sarà. Sarà l'ultima cena. Quando spunta Gesù, guarda, pago io, ragazzi. Basta che mi fate andare. Perché l'aria è pesante.
2: Cavolo.
3: Aiuto. Su Studio Più.
0: Il bello di Achille che ogni tanto capisce quello che dico, no?
2: Perché ogni tanto
0: capisce dopo. E fuori onda, io va la canzone, voi non lo sentite, sento così io. Ma un minuto dopo anche. Allora c'è uno che dice: mi hai bloccato Catavolo, come faccio a insultare Achille? Se dite parolacce io vi blocco.
2: Sì,
0: le parolacce non sono ammesse. Dai, solo ammessa le parolacce.
2: Dai.
0: Ma perché chi non le dice sottovoce?
4: Guarda che mi sento, mamma mia ragazzi, anche io sento bene.
2: Aziz.
4: Si sente?
2: Si sente, Aziz.
4: Achille!
5: Aziz, buongiorno.
4: Mamma, cretino proprio.
5: E non si dice proprio Aziz.
4: Tira il dito, tira il dito. Così.

0: è una gnocca pazzesca. C'ha 20 anni. Guarda la foto. Cioè, la prossima regina di Spagna ha 20 anni, parla 8 lingue e ha appena terminato l'addestramento militare. C'ha 20 anni, te rendi conto?
1: Oella.
0: Ho visto lui ha appena fatto il test, c'ha 42 anni, ha appena fatto finito il test. Che ortaggio sei?
1: Mamma
0: ragazzi, 8 lingue. Incredibile. Vabbè, andiamo avanti.
1: Dai.
0: Basta, ma sei veramente, ma sei becero.
1: Ma io,
0: ma c'ha 20 anni.
1: Ma scusa.
0: Potrebbe

0: Sei tua nipote, dai, dai, dai, sipario, grazie. Andiamo avanti. Allora, uno ci ha mandato la foto del mare, ma noi non siamo così romantici. Ah no, è un culo quello, aspetta.
1: No, ma dove l'hai
0: preso lontano, però l'hai preso. Non so se è una conchiglia o un culo, adesso non. Vabbè, culo si può dire, ragazzi, cioè, non è una parolaccia, no, se no come. Anche quando vai dal dottore ormai si giri di culo, cioè non. Lei si giri di sedere, non. Io quando vado all'urologo mi dice. Si giri di culo, perché, però mi dà del lei, cioè,
1: certo.
0: Poi dopo, no, poi dopo entriamo in confidenza. Insomma,
1: ma cosa?
0: Poi abbuffata proprio.
1: Ma cosa?
0: mamma. Io vi do un consiglio: quando andate all'urologo, se non volete che vi faccia del male, non vi fate il bidet per due giorni. State sicuri che non vi fa del male, cioè non, a distanza di visita. Aspetta, c'è un fan. Boh, pronto.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao a tutti. Ma volevo dire,
0: sì.
2: Achille, perché non si candida in politica? Tanto non cambia niente.
0: Hai ragione.
2: Tanto supercazzola tutti.
0: Esatto. Ciao, buongiorno, grazie per il
2: consiglio. Sindaco di Milano.
0: Sindaco di Milano. Va bene, grazie fratello, grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao bello. Ma ciao, il megafono c'aveva. Sentivo.
1: Dopo Sala di Milano arriva Cameretta d'Aleno.
0: Ma questa è bella. Sala, che è il sindaco. Sindaco di Milano è Sala.
1: Credo sia ancora lui.
0: Sala da pranzo, però. Mangia solo lui, però. Mentre dopo Sala arriva Cameretta, che sei te, capito? Col poster dei Duran Duran. Che meraviglia. Mamma Ugo, mamma.
1: Padre.
0: Che tenerezza che mi fate. Due
1: so.
0: Achillo.
1: Achillo.
0: Mamma. Sempre soli nella vostra cameretta col poster dei Duran Duran.
1: Ma perché?
0: Ma è ancora Duran Duran?
1: Ancora...
0: Ah sì?
1: Aspetta!
3: Padre,
0: dopo anni, è ancora Duran Duran.
3: Ma io, padre, avevo anche quelli di Haha. Te li
0: allora,
3: ricorda?
0: Dopo te la spiego.
1: Era una battuta.
0: Ok, comunque, andiamo avanti, dai, no? facciamo finta.
1: Lascia stare.
0: Ripeti quello che hai detto. Ma dopo anni.
1: No, aspetta!
0: Da soli la vostra cameretta è ancora Duran Duran.
3: Padre non si dice però,
0: No, tu devi dire, no,
1: sì,
0: io c'avevo anche l'altro poster.
3: Ah, io c'avevo anche, però anche l'altro poster, quello avevo il poster.
0: Non ce la fa, ragazzi.
3: No, e volevo dire che c'è.
0: Io c'ho un urologo per te, si chiama Franco Senza Mani.
1: Ma che urologo è?
0: Dimmi.
3: No, dicevo che c'avevo.
0: Ciao. La Juve ha preso come portiere uno che si chiama Suzuki. Cioè, ragazzi, veramente siamo messi male. Arriva prima agli allenamenti,
1: certo.
0: E va via prima anche, dalla porta proprio, non. Dimmi, cretino.
3: No, che c'avevo.
0: Rifaccio la battuta.
3: Sì, fa.
1: Dai,
0: Ma dopo anni la vostra cameretta, concentrati.
1: Basta.
0: Mona. Siete ancora Duran.
3: Ma io, padre, c'ho ancora i haha.
0: Ah, finisce sempre così il film. O con tua mamma che ti bussa.
1: I fazzoletti.
0: Aspetta che c'è un fan. Pronto?
4: Andrea.
0: Sì, chi è?
4: Anche i poster lo deridono.
0: Bella questa. Anche i poster ti ridono in faccia, te rendi conto? Bella, no, non c'ero arrivato manch'io. Ma, cioè, Duran ormai sono Duron. Max da Acquaviva. Acquaviva.
1: E Acquaviva delle Fonti, in Puglia.
0: Ah, in Puglia. Ma che bella la Puglia, ragazzi. Ma dove cazzo andate in giro per il mondo? Scusate per il rafforzativo maschile e sessista, però voglio dire, cioè, ma dove andate? A Sharm, a Dubai, come si chiama l'altra destinazione, quella araba,
3: Egitto,
0: sempre
3: Marsalam.
0: Ma quale Marsalam? Quella vicina a Dubai lì, come si chiama?
1: Qatar.
0: Ma quale Qatar?
1: Dubai.
0: Oman. Non sei sicuro di essere uomo? Come mai? Oman, non lo so, non sono sicuro. Ma dove cazzo andate? Andate in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Romagna. Ma dove cazzo andate? Scusate il rafforzativo, però veramente quando la gente dice no, vado fatto una settimana in Oman. A fa chi? A fa un povero. Che va a fa? Un parcheggiatore delle macchine. Che non ti può accattare niente. Cosa hai mangiato? Un tramezzino. Volevo stare a dieta. Certo. Ma un tramezzino al giorno? No, tutta la settimana. Un tramezzino. Ce lo siamo smezzato e mia moglie. Non volevamo spendere troppi soldi. Quanto l'hai pagato? 300 euro. Un tramezzino. Suzuki in porta e Honda in difesa. Così Suzuki va via di Honda. Mamma ragazzi, mamma. Battutona, bravo. Perché Achille andiamo avanti, basta. No, perché ci fanno i complimenti e la cosa non ci piace. Urologo, dica.
3: Cioè, complimenti, allora se li facciamo in maniera simpatica, nel senso di ridiamoci.
0: Cosa sta dicendo?
1: Deridiamoci.
0: Ma perché io non capisco quando parla?
1: Aziz,
0: cioè, non si capisce.
3: Aziz, perché di che
0: regione sei, di Marocco tu?
3: No, Aziz, il Marocco non l'ho mai visto, mi piacerebbe.
0: Tu hai visto, non hai visto il Marocco?
3: No, sai perché?
0: Perché sei girato davanti.
3: No, perché parlando bene, cavandomela con il francese.
0: Andiamo avanti. Pure il francese, sai.
3: Guarda
0: adesso.
3: Me la cavo con il francese.
0: Ma stai zitto, ma non sei italiano, figuriamoci il francese.
3: Guarda che a me mi chiedono se parlo l'inglese, mi chiedono se sono straniero.
0: Quando parla inglese gli chiedono se è francese. Quando parla francese gli chiedono se è inglese.
3: Capitato,
0: lo sai bene, le lingue le sai benissimo.
3: Che mi chiedevano se fossi svizzero, se mi è capitato diverse volte in Sardegna, ma sei svizzero?
0: Svizzero. Tu no, novi. Ciao Cristeri.
1: Clisteri. Al massimo.
0: No, ha scritto Cristeri usati. Vabbè, che fine ha fatto Rino Polloni? Ragazzi, purtroppo è venuto a mancare.
1: Ma non è vero.
0: No, è in pensione, quindi non si sente più a posto, soffre, poveraccio. Ogni tanto lo incontro per strada, che aiuta le persone che non vogliono essere aiutate. Ma guardi, ce la faccio da solo con le buste della spesa. C'ho 22 anni, cioè, ce la faccio. No, ma si faccia aiutare. No, lasci, ma che fa? Me le vuole rubare, vada via, vecchio rincoglionito. Sto scherzando, Rino, ti aspettiamo alla gente, vai Rino. No, vabbè. Non si può di niente, ragazzi, questi ridono, cioè. Dai, salutiamo Franco Prostata.
1: A chi è?
0: Andiamo. Come dicevo, andiamo. Andiamo in Oman.

0: Io vorrei dire una cosa: chi ha scritto il testo di questa canzone? Quando ha scritto cioè era sotto effetto di funghi, allucinogeni o una canna semplice?
1: Ma perché?
0: No, perché non è...
1: È Tarzan!
0: È bella! Ah, è Tarzan!
1: Ma, perché è
0: Tarzan? Ma ubriaco però! Immagini Tarzan! E cita, uè, ringoglionito! È fatto tardi, se no! Che foresta sei sta? Ah, bella, la zona è bellissima, ragazzi!

0: variazione bella, ragazzi. Ah, la sa, Ugo la sa tutta. Sentiamo, sentiamo. No, è finita. Però devi metterti una camicia floreale, cioè non puoi cantare questa canzone. Compra! Oh, così farai concorrenza a un orto botanico. Andiamo avanti, dai. Sì. Te l'immagini se ti metti la camicia floreale? La gente, ora che bel giardino botanico. Ma dove, papà? Sul palco? Dimmi,
1: no, dimmi. Parlando di orto, sì, mi è venuto in mente comunque di orto, l'agricoltura, i prodotti terra-terra.
0: Terra-terra.

0: Terra.
1: Scusi, lei chi è?
0: Buongiorno, ben trovati, sono Terra.
2: Ma chi è?
0: Sono Terra.
1: È un agricoltore della Terra?
0: No, no, mangio la terra io.
2: Ma chi?
0: Pensi che mangio terra da tanti anni, eh?
1: Sì.
0: Mi è cascato il pisello, mi è uscita fuori la patata.
3: No. Andiamo avanti, no. Già, ma basta. Ma tu sei un cretino, cadavo.
1: Però
3: perché pensa a sto modo? Io vorrei essere normale come voi, cioè, invece niente. Ciao Andrea, ma che fine ha fatto Elvira? Eccomi amore!
2: Ehi!
3: Sono Elvira, la portinaia del palazzo!
2: Ciao tesoro!
3: Ma che bello che sei, Ughetto!
2: Grazie amore!
3: Mamma, tutto lucido!
2: Tutto lucido!
3: Mamma, cosa hai messo? L'olio di cocco!
2: Ma no, la crema!
3: Coccolami un po' col tuo capoccione! Dai, strofinati sulla mia schiena sudata! Ah! C'è anche Dentino!
2: Dentino!
3: Ciao Dentino!
1: Ciao Elvi!
3: Come stai?
2: Elvi!
3: Ma che belle caviglie che hai!
1: Grazie!
3: Sono caviglie!
1: Certo, caviglia!
3: Ah, mamma! Ti prenderei per le caviglie e farei una pista! Per biglie piccole!
1: Comunque...
3: È andata!
1: È andata! Volevo invitare a mangiare una pizza!
3: Non ho capito!
1: Una pizza? Una focaccina?
3: Io mangio solo calzoni, amore! E farciti!
1: Allora!
3: Se sono bruciate meglio!
1: No, al massimo!
3: Basta, è andata!
1: Ok! No, perché magari la potevi portare quasi senz'anno
3: vicino! Non ho capito niente, non capisco niente quando parli!
1: Allora,
3: Ma anche la gente fa fatica, fa fatica.
1: Elvira, o anche una ragazza. Se siete qua nei paraggi di Desenzano.
3: Che app avete? È appena, ragazzi, appena stata.
2: Prego.
3: Continua a bloccare. È una appena fatta. Non... Dai.
1: Se vi capita qua che siete nei pressi di Desenzano.
3: Sì, che ortaggio sei?
1: Andate alla Spiaggia d'Oro, alla Cala de Or, perché lì potete degustare un.
3: Allora, questa è una marchetta, sta facendo una marchetta, vai di marchetta, vai.
1: Perché lì potete degustare un ottimo.
3: Potete
1: degustare.
3: Ma perché usi sempre i stessi termini?
1: Potete mangiare.
3: Mangiare, che è degustare? Che uno va a degustare. Ma che assaporare? Uno va a mangiare la pizza. Uno se va a mangiare la pizza.
1: Ti mangi.
3: Mi fai degustare, ma che degustare?
1: No, poi
3: salutiamo anche il nostro amico, salutiamo Sergio Trapasso.
1: Del chiosco
3: dei Mulini. Dei chioschi
1: Mulini e
3: anche lì. Perché
2: fresco,
3: molti mi dicono
2: fresco.
3: Dove posso assaggiare la tua pizza, cadavolo? Chiosco fresco, chiosco dei Mulini volta Mantovana, o come dice lui, per esempio Cala de Or a Desenzano. Ce ne sono tantissimi e non possiamo citarli tutti, ragazzi, se no veramente facciamo notte. Però la nostra pizza sta andando, ragazzi. Io sto diventando sempre più povero, però la pizza sta andando alla grande. È buona.
1: Perché sta andando?
3: Ieri ho salutato, ho parlato anche con il mio amico Christian. Dice, la voglio assaggiare anch'io. Te la faccio portare da Kill. Quando gliela porti?
1: Allora, ieri ho portato ad assaggiare focaccine pinsa.
3: Sì.
1: Poi Carlo,
3: sì.
1: Visto perché il prodotto è artigianale, come andiamo a ricordare questa cosa qua.
3: Sì.
1: Il prodotto artigianale,
3: sì.
1: Cosa vuol dire?
3: Lo faccio io in cantina, ragazzi. Io ho una cantina grossa, ho 6.000 metri quadrati di cantina.
2: Certo.
3: E niente, faccio le pizze di notte, mi metto lì e faccio le forme strane.
1: Quindi, una volta che assaggiate il prodotto, vi piace,
3: la gente
1: volete...
3: si stupisce del fatto,
1: sì,
3: che la pizza riesca a essere venduta nonostante la tua presentazione. Cioè, nel senso che come fai a avere un rappresentante come Achille che non si capisce una mazza quando parla? Quando in radio è così rincoglionito, però quando esce fuori un po' peggio, leggermente peggio. Però c'è il sole, la gente viene giustificata al sole, insomma, non c'ha il cappellino, non c'ha l'ombrellino, insomma.
2: Certo.
3: Ma perché non ti prendi un affitto, una cinese, una giapponese? Sai quelle delle gite? Quelle con la paletta e l'ombrello.
1: È vero.
3: Io ogni tanto le seguo e poi mi guardano male dopo un po', dopo 7-8 km mi guardano male. Quelle camminano, quelle c'hanno i piedi legati, quindi sì, cioè, fanno i passettini, io le seguo dopo 7-8 km. Ma a caso vuoi?
1: E stavamo dicendo, allora,
3: sì,
1: il prodotto che è artigianale.
3: Allora, se la gente vuole assaggiare la nostra,
1: certo,
3: pizza, questo volevi dire?
1: Se la gente vuole assaggiare la nostra
3: che
1: pizza,
3: che ha vari formati, la pinza, la focaccina, la pinza, la gourmet, la classica. Poi, volendo, facciamo anche delle pinze special, dei formati special, perché il nostro prodotto è fatto a mano. Non è fatto, adesso che non me ne vogliono gli altri che fanno le cose industriali e che fanno schifo. No, sto scherzando. No, che sono, diciamo, pene di prodotti strani, che dentro, maltosi, destrosi. e castrati. Cose leggete le etichette comunque, ragazzi, perché è importante leggere le etichette. Quando mangiate un prodotto, leggete sempre le etichette, perché se l'etichetta è più lunga dei cazzettoni che vi fa vostra moglie in macchina quando tornate a casa, c'è qualche problema, sia in macchina che anche al ristorante. Quindi e quando vi portano dei prodotti, dici, mi fai vedere l'etichetta? Se te la tirano fuori, ma che sei del merluzzo, è un po' più corta, però fatevi leggere le etichette. Se le etichette non ci sono conservanti, cose strane dentro, allora la mangiate. Se no, dici, mangiatela tu e il tuo cane, vai. Se volete assaggiare i nostri prodotti, dovete chiamare Achille al numero
2: 347. Aspetta che l'ho perso. 347-8206-728. Mandateli un messaggio su WhatsApp. 347-8206-728. Oppure entrate sul sito www.spizzicarlo.it, anche dove potete guardare tutti i prodotti. C'è anche il numero di telefono di Achille da chiamare.
3: Ha finito il respiro, quindi passiamo alla la canzone. Passiamo alla canzone. Su, ehi, sei arrivato proprio. Mamma mia, ragazzi. Disperati, io vi amo.

0: Ragazzi, dobbiamo salutare. Lo so che la canzone è bellissima. Io vorrei regalare al cantante di Colors, Shaft. Come si chiama?
1: Stash Dusk.
0: Vorrei regalargli un metal detector per trovare l'unica monetina che la gente gli darebbe se dovesse suonare in una piazza.
1: Dai,
0: sto scherzando. Ma perché il mio cervello elabora delle frasi così machiavelliche? Come mai? Perché il tuo cervello è piramidale al contrario?
1: Piramidale?
0: Ma perché, ragazzi? Perché? Salutiamo, a domani. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Saluta.
2: Ciao belli, ciao fratelli, ciao sorelle. Ciao.
0: Mandate tutti in mona.
3: Andrea.
1: Tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.

0: da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri, in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walter!
5: Bella balla.
6: Radio Studio Più, è sempre tanta roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao! L'ultimo, chiudo la porta, signori, mi piace. Però non è l'ultimo, chiudo la porta. In poche parole, noi le apriamo e siamo qui in Viale Ceccarini. Anche oggi il capitano è qui, adesso devo sistemare anche... Il video c'è, ma insomma, ho sistemato tutto. Poi ho dovuto chiamare il mio super tecnico DJ Dami, abbiamo sistemato un po' quello che non andava. E eccomi qua, mercoledì, giro di boa. Come tutti i giorni funziona così, signori, siete voi a scegliere la musica, siete voi a completare la playlist, dateci dentro con i vostri vocali, attenzione al 338 141 1001, mandateci dei vocali dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare. È molto semplice, un messaggino di 3 secondi, 4. Se volete invece un salutino, basta scrivermi sempre al 338 141 1001. Se volete venirmi a trovare, sono in Viale Ceccarini, vicino al tendone, insomma, dove volete, fatevi una passeggiata in Viale Ceccarini, vi do anche un gadget. Detto questo, io direi che ci sono i party time, naturalmente, alla mezz'ora di ogni ora, 9:30, 10:30, 11:30, e poi adesso partiamo con estate, visto che sono qui questa settimana, partiamo sempre con questa.

0: E l'estate va, e certo va qui da Viale Ceccarini Riccione. Ciao Walter, puoi dire dove siete di preciso sul Viale Ceccarini? Buona giornata. Noi siamo vicino al cioè c'è l'incrocio tra, diciamo, l'incrocevia tra Viale Dante e Viale Ceccarini. C'è una farmacia, noi siamo a fianco alla farmacia, siamo vicinissimi. Eccomi qua, una bellissima wow, bellissima estate, va, ciao la Lori. Buongiorno capitano, buon giro di buon mercoledì Elisa da Monza, buongiorno capitan Massa, Gianluca da Teramo, c'è Massimo da Trento, buongiorno sul trattore anche lui, il bomber da Cattolica, buongiorno, vai che andiamo con il primo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Antonio da Pegoniaga, se è possibile volevamo ascoltare Josephine Sinatra, Bambolè.
2: Ciao ragazzi, un bacio.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Sabrina, Madonna, insomma. Sabrina e Madonna, Sabrina e Madonna, due nomi italiani, lì Madonna italiana, italiana, origini italiane, e Sabrina non si sa, penso di no, non lo so, ma insomma non chiedetemi queste cose. Buongiorno Walter, qua mi sono qua si sono imbambolati i ragazzi a forza di pensare che può essere in Viale Ceccarini. Se sicuramente c'è una bella vegetazione, c'è del verde qua. Va davanti, ci sono tante piante con le aiuole, è bellissimo. Insomma, Viale Ceccarini c'ha il suo fascino, oltre che insomma la passeggiata, e gira della bella gente. Insomma, gira della bella gente. Poi se fate un giro in Viale Ceccarini, vedete dentro una teca, io la chiamo così, questo studio di vetro, c'è un ragazzo che veramente fa paura, è una roba da paura. Gli vuoi dire come si chiama? Di chi sono? Ecco, sono io. Buongiorno, saluti da Roby da Bergamo. Poi ciao Walter, io vi vedo dal sito che siete in bella vista, perché chiedono dove siete. Hanno paura che... No, vabbè, insomma, se venite in Viale Ceccarini mi vedete. Detto questo, andiamo, vai, tocca a te.
1: Ciao carissimo, potresti mettermi la canzone Baracca Destroy degli Steam System, primi anni 90 deve essere. Molto bella, la dedico a tutti voi di Studio Più e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

0: Congo Band, ci siamo signori, siamo arrivati al momento del primo party time, lo sapete, con il primo party time si torna indietro nel tempo, facciamo indietro di tanti anni, più di 40 anni, perché gli anni 70-80 dance. Bene signori, se volete scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, perché dopo la pubblicità arriva I Remember Yesterday, alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.

0: Ale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

una più bella dell'altra. Arriva anche Tracy Spencer, mamma mia che bello. Giro di boa e si balla. Ciao da Edone, Daniel Calimero, buongiorno. Massa Calimero da Cesena, in diretta da Imola. Voglia di ferie di mare, allora vienimi a trovare, fa anche rima.

Marco Tonti da Miramare, c'è, ciao Walter, by Marco Tonti, però è a Misano World Circuit, dimenticavo, forse venerdì passo a trovarti, dopo ho fatto una visita, vabbè ti aspetto qua, ti tengo da parte due gadget. Buongiorno Walter, un saluto a tutti, soprattutto a Stefano ed Asia da parte di Francesco da Fiumzoin, Fiumicino, conosco un'altra persona da Fiumicino, Fiumzoin, vicino Cesena, San Mauro Pascoli per capirci, la Barbarella, ciao bella!

Vai Walter, puoi fare gli auguri a mio figlio Achille che compie 15 anni, certo, happy birthday, insomma 15 anni nel fiore. Ciao Walter, oggi ritorno sul New Holland, perciò radio accesa e tutti, ciao a tutti, Ermanno da Pozzolengo.

Salutiamo l'autista. Buongiorno capitano, dall'autista del pesce parlante Ortona c'è. E da fai quel che ti senti. Lo so, lui è il canguro. Canguro, Team Gradella c'è. Andiamo!

Buongiorno capitano, buon giro di boa, Uliano da Sant'Ippolito. Ciao caro Capitan Massa, ciao a tutti gli ascoltatori. In questa estate torrida sono il Simo insieme al Faro da Predazzo, sempre in ascolto.

È arrivato il Poppy con la sua perla di saggezza che dice: buongiorno capitano, accendo la radio e spengo la pigrizia, con Studio Più ballo anche prima del caffè.

oggi alla nazionale c'è buon mercoledì a tutti, 27 gradi, leggerissimo venticello, oggi è un po' leggerissimo, eh? Buongiorno anche da Massimiliano Nardi, Lubassaiolo, c'è il dry, buongiorno Walter. Ultimo giorno di lavoro, poi ferie, beato te, via via!

Buongiorno Walter, un saluto da Stefano e tutta la splendida Romagna, da Debbie Salvo, Asia Cree, Massa Forever, grazie, forever, un po' meno, dai, un po' meno. Pietro Agualdo Tadino c'è sempre, Alessandro da Cassano d'Adda, da, insomma, cioè, è in prima fila lui, sempre, tutti de. È arrivata la Paola, mi dice ciao voce, voce, ciao Paola, vienimi a trovare in Viale Ceccarini, Paola.

Questa canzone che bella, mi viene da piangere, no, veramente, non sto scherzando. È talmente bella che mi viene la pelle d'oca, la pelle, quella che si alzano i peli. Allora, un saluto, chi è qua? Aspetta che lo devo aprire, mamma mia, da Mauri. Buongiorno Capitan Voce, Medai Muri. Paola, non morire.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Uè,

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. L'incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky è andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari, in avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non solo clima, e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Godzilla, Godzilla e questo DJ, cioè J Balvin, insomma, tanta roba, devo dire, tanta roba, questi qui sono dei grandi. Hola, Capitan Massa, buongiorno, oggi sono alla presa con i nidi di api. Ah, ok, stai attenta, nelle tapparelle, tempo 27 gradi, sole e buon giro di boa. E, qualcuno mi scrive, niente Rally Legend Paolo Diana, non lo so, adesso sapete, c'è ancora tempo, da qui a ottobre possono cambiare tante cose, però vabbè, adesso vediamo, perché sono molto amico, poi lo chiamerò e sentirò cosa è successo. Salve, sono Daniele Simonetti di Ancona, ieri ascoltando la Salvi verso le 18 ho sentito due ragazzi che parlavano di inclusione giovanile. Sì, penso di sì, insomma, se siete interessati. Tozzo a Suzzara, la radio non si sente. Vabbè, cosa devo fare? Io adesso in questo momento non ci sono, cioè, provvederò. Lasciatemi dormire ancora un po', ho fatto tardi. La radio mia, se non si sente, affari vostri. Io sono Claudio, sono il capo. No, io mi diverto a fare Claudio, perché alla fine poi è anche simpatico, no? Cioè, c'ha quelle sue battute che non sono battute ma ti fanno ridere. Andiamo a sentire chi c'è, dai, tocca a te, vai.
1: Capitano, puoi mettere la gasolina che ci dà una carica questa mattina? Ciao dall'autista pazzo.

0: lui è Emanuele Zonzini, un grande pilota, e in questi ultimi anni si è dato da fare con l'Audi, insomma, mamma mia che spettacolo. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma, ascolta, a parte che so che sei in viaggio, ma quest'anno mi dicevi che c'è una gara in concomitanza perché tu corri in pista, giusto?
1: Sì, esatto, io quest'anno faccio come altri anni, faccio il campionato, quindi in pista, e quest'anno avrò una gara appunto in concomitanza con Rally Legend. Adesso devo ancora un attimo vedere come organizzarmi per possibile riuscire a fare qualcosa o qualche prova. Mi dispiacerebbe tanto saltare un evento come Rally Legend.
0: No, anche perché mi dispiacerebbe tanto non vedere quei video che ho guardato l'anno scorso, veramente ancora adesso li guardo. Posso dirti la mia, da pilota, quel povero pilota che sono, veramente sei un grande, e una macchina di un gruppo B, mandarla così forte ci vogliono gli attributi, e tu li hai veramente.
1: Sì, non è una macchina facile, anche perché l'ho usata poco, l'ho usata quei due anni a Rally Legend, e quindi soprattutto il primo anno è stato impegnativo, nel senso che la macchina è bellissima, però vuole del lei, non è una macchina
0: sì.
1: semplice.
0: Sì, certo. Ricordiamo sì. Che poi c'era anche Bastianini con te, anche lui ci ha provato, però con molta calma. Diciamo, con te vicino la proverei anch'io, perché magari mi dai le dritte giuste.
1: Enea anche lì quell'anno è stato un grande, perché comunque mi ha fatto da navigatore, mi ha dato le note, tra l'altro è stato anche bravo. E dopo sì, su qualche prova l'ho fatto guidare, che comunque l'ha mandata anche lui, si vede che è uno bello scalmanato.
0: È bello tosto, insomma, un pistaiolo anche lui. Emanuele, ti lascio andare, so che sei in giro, hai da fare, io spero di vederti comunque a Rally Legend, ti mando un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao Manu, ciao bello, ciao. E noi andiamo in pubblicità, signori, andiamo, via, che ora?
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541

0: to the Sun, bellissima questa canzone, continuo a dirlo, mi piace il mood, mi piace l'aria di questa canzone, mi piace mamma mia, mi piace chiudere gli occhi e pensare a lontano, pensare dall'altra parte del mondo, non so perché. Eppure dice muoversi sotto il sole, verso il sole, dice moving to the sun. Bene signori, 10 e 15 minuti in diretta da Viale Ceccarini Riccione, saremo qui perlomeno anche io sarò qui fino a venerdì e poi dopo sabato sera concluderà Claudio Tozzo con la Salvi, poi dopo insomma si torna un po' negli studi questa settimana per il prep Summer Jazz c'è questa occasione di avere il nostro studio mobile qui in Viale Ceccarini, bellissima posizione quest'anno, tra l'altro gli ho fatto i complimenti al Claudio, anche voluta dal l'assessore al turismo qui di Riccione, che ringrazio e saluto. Detto questo, signori, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, stavamo a chiedere la canzone La Testa Gira di Fede Palma. Un saluto a tutti, ciao.

0: La testa gira, Fred De Palma. E se la testa gira, facciamo girare anche l'economia, perché adesso c'è il nostro One Day Sponsor con la Non Solo Clima. Quindi jingle.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, l'onato del Garda, ma non è solo l'onato del Garda, perché si sta espandendo. Prima o poi, io lo aspetto Riccione, prima o poi arriverà anche qua. Buongiorno Vincenzo.
2: Ah, effettivamente. Buongiorno, ciao Alterone.
0: No, no, dicevi, sta, continua pure, effettivamente.
2: È vero, perché siamo operativi già da inizio anno su tutta la provincia di Verona col nuovo showroom di Bussolengo. Molto presto inaugureremo in quel di Bergamo, ad Osio sopra, a due passi da Dalmine. Effettivamente quello nato del Garda c'è da modificarlo, è vero,
0: sì.
2: Verissimo.
0: No, anche perché ti dico, quando fa caldo da voi, qua giù c'è ancora sì. Più caldo, visto che siamo in piena estate, siamo in agosto, insomma ragazzi.
2: Walter, sì. Ma che figa è l'estate calda, bella.
0: No,
2: così,
0: è bellissimo.
2: È bellissimo. Che non ce la godevamo, io come dicevo io, l'estate è bella quando è calda. Quando veramente c'è l'alta pressione che non ti devasta di temporale ogni 5 minuti, che non ti scombussola i programmi nel fine settimana, che riesci a uscire in moto, andare in piscina, andare in montagna, e viva l'estate vecchio stile anni 90, che faceva bello dal 1 giugno al 30 settembre, c'erano al massimo in mezzo 5-6 temporali la sera e basta. Quindi
0: so.
2: Evviva l'estate, evviva il caldo.
0: Allora, però aspetta che faccio un aggancio, visto che comunque non è più l'estate di una volta, l'estate fa caldissimo oppure fa freddissimo, noi abbiamo le soluzioni però.
2: Abbiamo le soluzioni, bisogna dire che se anche i media adesso accentrano l'attenzione su questa ondata di calore a 40 gradi, ma rispetto a 20 o 30 anni fa siamo anche più attrezzati, diciamolo.
0: Esatto,
2: però dai,
0: esatto.
2: Cioè se ci saranno quei 5 gradi in più, ma abbiamo delle case comunque coibentate, dei serramenti, diciamo, sai, progettati per supportare anche questi sbalzi termici, abbiamo degli impianti di climatizzazione in grado di supportare, superare questa emergenza caldo in tutti gli ambienti, dai, ormai li abbiamo anche nei luoghi di lavoro. Stiamo facendo una battaglia io personalmente qua al nord Italia per far climatizzare anche le officine, i capannoni, i laboratori, insomma tutti quei posti dove normalmente nell'impianto non c'era. Ecco, abbiamo climatizzato anche tutti i capannoni in azienda e installato il fotovoltaico su questi capannoni. Quindi l'invito è agli imprenditori in ascolto, oggi vorrei parlare anche un po' di loro, sai, è gente che lavora, che vive di sacrifici e di rinunce tante volte, e cercate di far crescere le vostre aziende, il vostro business anche con questi upgrade qui, che portano comfort, beneficio e un pochino più attraenti anche per i lavoratori. I prossimi lavoratori che magari assumerete, colloquierete per l'azienda, trovarsi un ambiente di lavoro climatizzato che non è più terrorizzato dal costo dell'energia. Diciamolo,
0: esatto,
2: con un bel impianto fotovoltaico progettato dal nostro ufficio tecnico, con un bel preventivo di spesa, tutto il progetto è gratuito, senza obbligo di firma, si fa una valutazione, se sarete contenti, signori, una stretta di mano, si parte, si monta l'impianto, via.
0: Bene, allora io vi ricordo che stiamo parlando, sì, giustamente, ma dovete mettervi in gioco e avere, cioè, Vincenzo ci mette la faccia, perché ha una azienda bellissima fatta di professionisti, perché io li conosco tutti ormai e ho avuto questa possibilità, insomma, di fare delle dirette dalla loro azienda, quindi li conosco tutti, sono veramente dei ragazzi simpatici per quel che riguarda la presenza, sono professionali, so anche perché hanno fatto dei lavori molto vicini a quello che sono io, quindi quello che vi dico è chiamare lo 030 91 31 117 e chiedere un sopralluogo gratuito per qualsiasi cosa che dovete fare, insomma. Che sia anche per dire dovete andare a verificare la caldaia, perché uno dice io sono a posto con la climatizzazione, però voglio prepararmi per l'inverno, può fare anche questo,
2: esatto.
0: Giusto?
2: caldaie a gas di ultima generazione ad alta efficienza, se avete in mente un progetto pompa di calore, qui sappiate che siamo tra le poche aziende non solo in grado di installarvi una pompa di calore a regola d'arte, ma vi facciamo prendere 8-10 mila euro di contributo rottamazione dal GSE con il nuovo conto termico 3.0. questo contributo noi ve lo scontiamo in fattura subito, immediatamente, pagate solo 3-4-5 mila euro per differenza su un impianto che una volta costava anche 15-16-18 mila euro. Oggi è accessibile, è riconosciuto il contributo del GSE, cosa facciamo noi? Lo scontiamo in fattura.
0: Bravissimo. Allora, attenzione, vi ripeto ancora una volta, anche perché sei stato esaustivo, come sempre, bello chiaro, quindi adesso noi diciamo, chiamate lo 030 91 31 117, date fiducia alla Non Solo Clima, Vincenzo è un super capitano della Non Solo Clima, io sono il capitano del Morning Fever, tu sei il capitano della Non Solo Clima.
2: Yes.
0: Mi raccomando, oppure sui social, seguitelo su Instagram Non Solo Clima, oppure nonsoloclima.com, o se no andate a visionare.
2: Ricordiamo Valterone, sì. Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, contattateci, siamo operativi tutto il mese di agosto se avete bisogno, e soprattutto un annuncio per il sociale, cerchiamo un autista magazziniere da arruolare nel nostro team.
0: Ok, benissimo, benissimo.
2: Assumiamo un ascoltatore del Morning Fever,
0: sì, perché lui si ingrandisce sempre di più. 030 91 31 117. Vincenzo, sei stato esaustivo come sempre, ti saluto, ti ringrazio da Viale Ceccarini e ti mando un abbraccio, alla prossima.
2: Ciao Valterone.
0: Ciao, ciao, ciao. E noi adesso andiamo al mare, andiamo al mare, dai, vamos alla playa.
3: Salve da Torino, potrei ascoltare Vamos alla Playa dei Righiera stamattina. Una buona giornata a tutti.

0: Base, base, base, base, base chiama. Ah, ok, è arrivato il next. Vabbè.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, free selection, signori. Mamma mia, tutti col volume a palla. La Julie di Rimini, ti sei dimenticata di me? No, appena mi arriva il messaggio, sai, io saluto. Saluto anche Fiorenza e Barbara, Valconca Costruzioni. Ciao belli, radio a palla, ti ascoltiamo, massa. Grazie, Fiorenzo. Non vedo l'ora di tornare a mangiare una pizza, perché si sta in dolce compagnia. Sono stati veramente molto, molto bene. Ciao e grazie, tu sai per cosa, grazie di cuore, un cuore grande, Fiorenzo, numero uno.

tanti saluti da Christian da Bucarest, Zenobi da San Michele c'è, un saluto ai mulettisti, ciao Alessio da Cassano d'Adda, salutiamo anche i fratelli Palma, i maghi dei muletti, ciao bello, cioè, salutiamo Walter e il Dani, ciao ciao, una roba mostruosa.

Un saluto a Claudio Saladino Vigevano, il Billy, c'è il Billy, ciao Walter, un saluto dal Billy, anche se non ho sentito la dedica, mi faccio gli auguri di nuovo, ah ok, perché è il tuo compleanno Billy? Cioè dimmelo, te li faccio io, non c'è problema.

Una più bella dell'altra. Ciao da Rosanna, da Gussago, lavorando e vi ascolto. Dai che si parte per il mare, presto. Ciao Massa Studio Più, siete fantastici. Antonio da Silvi, Silvi Marina. Una roba mostruosa.

Allora, ieri era il compleanno di Billy di Bedizzole, quindi te li faccio oggi gli auguri, non ho sentito la dedica. E facciamo gli auguri anche a Sara di Brescia, 15 anni, e ad entrambi dedico questa canzone. Alex Gaudino, Destination Calabria.

Buongiorno capitano, vorrei fare un saluto scherzoso al mio amico Vincenzo che sta solo guidare la moto sul Caprino Spiazzi. Non lo so, vabbè, comunque è una

Vabbè, lo sanno loro, autofficina morale, ci sono anche loro. Wow. Solo bella musica in diretta qui da Viale Ceccarini, solo ed esclusivamente questa settimana, quindi fino a venerdì sarò qua. Se siete qua in zona, passatemi a trovare, siamo zona centrale, vicino l'incrocio da Viale Dante e Viale Ceccarini, vicino alla farmacia, insomma mi trovate. Posto bellissimo. Riccione c'è.

Salutiamo Riccardo da Torino, salutiamo Fabrizio De Roma dalla capitale, De Roma. C'è Giancarlo in Sardegna in vacanza, vi sto ascoltando tramite app, quindi mi vedi anche, ti faccio il ciao con la mano, non so qual è la telecamera, però saluto da tutte, cioè da tutte le telecamere.

Mauro e Family da Botticino ci sono, poi chi c'è qua? Buongiorno, gli amanti del Barra 90, Capitan Fedone c'è anche lui.

0: E con Magnetti che si conclude il Party Time of Free Selection. Rimanete con noi perché dopo la pubblicità e le previsioni del tempo avremo ancora un'ora per stare insieme, quindi fino a mezzogiorno in diretta qui da Viale Ceccarini. Il vostro capitano vi tiene compagnia e sarò qua fino a venerdì. Lo dico per quelli che magari vengono qua a farsi la vacanza, passate in Viale Ceccarini a salutarmi. Vi do anche un gadget. A più tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Q è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula, è così il titolo di questa canzone. Mercoledì 29 luglio, giro di boa qui al Morning Fever, in diretta da Riccione, lo sapete, per quelli che comunque hanno ascoltato anche ieri il programma e sono qui anche questa mattina, insomma, dalle 9. Buona estate da Enrico e Ivana da Casteldario, in vacanza a Riccione. Bene, se siete in vacanza a Riccione venitemi a salutare qua al Viale Ceccherini, io sarò qua fino a venerdì, ma adesso andiamo a sentire chi ha richiesto Welcome to Saint-Tropez di DJ Antoine. Vai che ci siamo. Se trovo il mouse.
1: Luca da Carpi, oggi ti chiedevo la canzone Welcome to Saint-Tropez. Ciao! Welcome.

0: di Gentuane. Bene signori, da sei minuti abbiamo iniziato la terza ed ultima ora del Morning Fever. Lo sapete, noi abbiamo tre ore a disposizione per stare insieme, ascoltare della buona musica. E, ciao Massa, dove sarai a Ferragosto? Allora, a Ferragosto ne ho due. Fortunatamente ogni tanto capita anche la doppia. Sarò al Marea Beach Club a Senigallia, poi dopo ci spostiamo al Megà per la grande notte. Allora, diciamo che nel pomeriggio verso aperitivo saremo al Marea Beach Club con Mauro Gagliardini, e poi dopo ci trasferiamo andiamo tutti a ballare al Megà, ecco, andiamo tutti al Megà a ballare al Megà, e poi ci raggiungerà anche Paromix e Ugo Palmisano, e sarà una grande notte, il Ferragosto veramente pieno, bello. Saluti da Oscar di Rimini, dopo la pausa GP in Inghilterra, dove l'anno scorso ha vinto Bez, che è il duello fra Marquez e terzo Morbidelli. Vabbè, insomma, non vedo l'ora, io ti dico la verità, quest'anno mi piace il campionato, perché sono diverse persone, diversi piloti che possono vincere il campionato, quindi se la giocano e se la giocheranno, spero, fino all'ultimo giorno, fino all'ultima gara, perché questo è il bello di stare incollati lì e tifare il proprio pilota e cercare, insomma, di... Quest'anno non abbiamo visto il campionato di calcio. Io personalmente non ho visto due partite proprio per me è dispiaciuto un po'. Però ripeto, le patate sono venute su buone, quindi bravi gli italiani, i nostri giocatori italiani che hanno piantato le patate invece di giocare, e sono venute buone. Insomma, bravi. Bene, almeno qualcosa sappiamo fare. Sappiamo zappare la terra e piantare delle patate. Andiamo in pubblicità, che è meglio.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ma sì, signori, cioè, è venuto uno di persona, mi ha detto: Massa, io volevo farvi complimenti a tutti voi perché siete veramente una radio fantastica, la musica è bellissima, e noi siamo la Dance Station d'Italia. Se vi piace la musica dance, noi siamo, beh, la radio d'Italia, dai. Il Cano 77, diamo gas. Bene, bene, bene, diamo gas. Allora diamo gas, tocca a te, vai. Vai, vai. Non si chiama gas, però glielo diamo.
1: Ricordo Senigallia. Questa mattina, se fosse possibile, vorrei ascoltare Tragedy dei Bee Gees. Ciao a tutti.

0: Vabbè, insomma, una più bella dell'altra. Venturo D'Altino Chieti, presente peperone dolce. Ghiso Vivaista da Canneto, Marco da Chivasso, il gas Cano, vai col gas. E noi glielo diamo. Abbiamo un altro messaggio, ma secondo me ce ne sta un altro. Dammi, cosa dice? Adesso intanto mandiamo questo, se trovo il mouse. Vabbè. No, il mouse non c'è più perché mi dice Claudio, ogni tanto
1: che ne dite?
0: Devo attaccarlo, si spegne.
1: E vai con gli anni 90.

0: Buongiorno Walter, qui Jessica da Verona. Vorremmo ascoltare
1: Ballata Nostalgia di Olli.
0: Ciao ciao.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Olly, balorda nostalgia, l'abbiamo un po' spezzata, ma perché, vabbè, era quasi finita. Perché siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, sto parlando del party time, quello che vi piace, gli anni 90-2000, il DTM, per capirci, con Alex Castellini, sarà lui a presentarlo. Dopo la pubblicità presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle, appunto, degli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Dai che andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot.
2: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
3: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
3: Passa a trovarci.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È un po' che non lo dico, posso dirlo? Da Jubilee a Jubilee, se svampate signor. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, l'appuntamento fisso alle 11.30 tutte le mattine per ballare con la musica dance 92.000. Mixata da me, scelta da voi tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.et. Come chi è me? Sono io, me, sì, ah, sono io, mixata da me, ok. Siamo pronti, mi prendono in giro, dai. Siamo pronti a partire, oggi protagonista è Mattia di Modena. Di Lacy, Hide Away, Daft Punk, Around the World, Alba e Gigi Doug, Superb. Partiamo subito con W, Please Don't Go. Però potrei cambiarmi il nome con me, eh? Così tutte le volte che dico mixata da me, ma da me sono sempre io, ci sta.

C'è Dennis D'Aleco che dice la voce della canzone di Gigi Doug sembra troppo la tua. 1, 2, 3, tarari, the place to be. 1, 2, 3, tarari, come si, come sa. Vabbè, magari fa piacere comunque, perché sono due grandi che hanno cantato questa canzone. Buon giro di boa, Elidon da Fermo c'è. Si molleggia il vigilante matto da Pescara.

Il Moise c'è, tutti in piedi sul divano. Un saluto al capo. Un saluto al capo. Non mangiare tutte le ciliegie, altrimenti

C'è Mino che mi dice: a me non mi saluti più. No, Mino, io non voglio più salutarti. Ecco, se, a parte che sei a Morciano, potresti venire qui in Viale Ceccarini, visto che spesso e volentieri ci sei a lavorare qua. Buongiorno capitano, sei proprio in versione Viale Ceccarini. Che spettacolo e che ricordi. Un saluto sempre. Gas, gas. Ai pedali però.

C'è Carletto della Valimagna, buon giro di boa, un saluto a tutte le officine e vetrerie. E poi ciao Massa, so qui, risalgo dalla Romagna, fai breve, Rudy Scarabilista di Bologna.

Dai che ce la facciamo, dai! Ciao Walter, dal gruista dell'acciaieria di Verona, ti ascoltiamo sempre. Buongiorno capitano, presente anche oggi Stefano da Reggio Emilia, c'è anche Car, ciao ciao da Senigallia, il Summer Jumbo. Vi aspetto, vabbè, vi aspetto. Arriviamo, aspettate che arriviamo dappertutto.

E arriva anche l'ultimo disco, signori. Stop ai messaggi. E dai. Ce l'ascoltiamo? Sex Bomb, Tom Jones. Mamma mia, che spettacolo!

0: È arrivata, come si arriva? Allora, prima arriva il seno e dopo un quarto d'ora arriva lei. Sto parlando della Silvia. Ciao bella. Vabbè, insomma, se vuoi ti introduco, visto che sei... Facciamo il passaggio del testimone. Intanto io saluto e ringrazio Alex Castellini. E, questa la, mi sa che la dobbiamo attaccare, però se riusciamo. Aspetta, sì, perché facciamo una roba al volo. Ma è il bello della diretta questo qui, Silvia. Qui attacca stacca, è tutto stamattina che attacco stacco. Aspetta.
1: Ah, buono.
0: Aspetta.
1: Oh. Attacca.
0: Dimmi. Mi senti adesso?
1: Vedi. Allora, aspetta, che mi metto in punta di piedi.
0: Aspetta, ti aggiusto tutto, Silvia. Vai tranquilla, come sei in una botte di ferro.
1: Lo sai che io sono ben arrivata in bicicletta da 4 km e mezzo.
0: Sì, lo so. Lei sei in zona Misano, vero?
1: Sì, a Misano Centro.
0: Allora, io intanto faccio come Baglioni. E però volevo salutare e ringraziare il DJ Dami, Paromix. E Alex l'ho già salutato e ringraziato. Adesso lascio il posto alla Sil.ok, sarà lei per le prossime due ore qui da Viale Ceccarini. Mi raccomando, venite a salutare, venite qua.
1: Se sopravvive,
0: no, se la facciano, venite qua. Fino a venerdì anche io sarò qua, sarà anche lei. Quindi dai, prendete l'occasione di venirci a salutare. Vi diamo anche un gadget. Silvia, io non ho più niente da dire.
1: Va bene, ci penso io, sempre se sopravvivo.
0: Mamma mia, ce la fa. Va bene, signori, a più tardi con Gas for Lunch. Io guardo il mouse,
1: È così, è così.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yes,

0: allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo così inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Da dove? Beh, da Viale Ceccarini, nel nostro studio posizionato proprio al centro del viale, dove tutti ci possono vedere, tutti ci possono ascoltare e tutti possono anche salutarci. Io ci metto la musica, voi ci mettete i vostri messaggi al 338 141 1001, se riesco a spostare il mouse e dare il next. Che cos'è il next? Beh, quel pirolino, benissimo, ho fatto un macello. Lorenzo, se vuoi dallo tu, perché non so cosa ho schiacciato. Comunque il next è quel tastino, quel pirolino che si schiaccia per mettere la musica, così adesso lo sapete anche voi.

Ah, vedi un po'. Fa caldo che oggi, mi hanno detto. Vediamo un po' sul telefono se riesco a vedere quanti gradi ci sono a Riccione, se invece mi dà ancora. Ecco qua, 29 gradi, discreto c'è scritto. Ma non lo so se è così discreto. Comunque, un filino d'aria sarebbe bello, anche dove sono io, tipo in ultima fila, attaccata al bagnino, ai piedi del bagnino.

la bicicletta fa bene, andate in bicicletta perché andare in bicicletta fa bene, soprattutto quando inizi a fare i primi giri in bicicletta e ti spari 9 km così bam. Ieri sera ho domandato: ma quanti chilometri ci sono da Misano, andata e ritorno, a Riccione, a Viale Ceccarini? 9. Oh! Io che tutto il giorno sto seduta. Parapam, parapam, pam, pam, pam, pam. La nota canzone, pem, pem, pem, pem. Guest per lunch, ospite a pranzo, e arriva Martin Garrix con Animal, quei brani che ci fanno proprio picchiare di brutto già anche alle ore 12.08 della mattina. Si gocciola, si gocciola, si gocciola. Sei in spiaggia? Attaccati forte che stiamo per partire.

0: Partiamo con i saluti al 338-141-1001, ma nel mentre ho studiato un argomento.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Allora, cosa facciamo? Beh, parliamo di costumi da uomo, perché a Guest for Lunch, ospiti a pranzo qua in Viale Ceccarini a Riccione, oggi le protagoniste sono le donne con i loro messaggi al 338 141 1001. Mi tartaglio. Ecco, perché voglio sapere proprio da loro se preferiscono l'uomo con il boxer in spiaggia o in piscina, o preferiscono l'uomo con lo slippino, magari bianco, non lo so, ecco. Che donne, che cosa preferite per il vostro uomo, o se siete single, per gli altri uomini? Mentre invece, che sì, alla fine secondo me è un po' tutto lì, e invece gli uomini preferiscono indossare lo slip o il boxer? Cosa preferiscono al mare piuttosto che in piscina indossare? 338 141 1001. Io ho un'idea sugli italiani, me la son fatta, ma voglio sentire anche i miei guest forlancini, le mie guest forlancine.

0: Vediamo se riesco a far partire. Mannaggia, se dovesse darmi un aiuto la regia per far partire il messaggio di Antonio da Parma, perché non sono riuscita. Eccolo qua, sì.
1: Ciao carissima, ti dirò, negli ultimi tempi voglio essere più sexy di prima, forse perché con l'avanzare dell'età sono ritornato un po' ragazzino, sai, quando si cresce, quando si invecchia, e allora preferisco gli slip ai boxer. Una buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più, sei fantastica.
0: Io devo usare, grazie Antonio, io devo usare obbligatoriamente il boxer, in quanto nello slip dovrei arrotolare il ok, va bene, grazie Nike. Poi tua moglie si arrabbia, effettivamente, metti un bel boxer largo. Rosanna invece da Gustago, che sta lavorando e ci ascolta, preferisce l'uomo con i boxer. E poi Maria Laura da Brescia, che ci saluta, preferisce, sì, anche lei li preferisce con i boxer. Anche se la domanda non è questa, io ti vedo con i boxer attillatissimi color arancio. A me? No, per carità. No. Boxer più pratico, prima volta che ti vedo in TV, una gradita sorpresa. Bom, per fortuna, dai. Grazie. E allora, in Italia la scelta tra slip e boxer non ha un vincitore unico, ma cambia un po' in base al luogo, all'attività e, leggevo prima, anche in base all'età. Il boxer corto medio è preferito in spiaggia per il tempo libero e per la versatilità, mentre lo slip o il perigamba, cioè lo boxer quello aderente, domina in piscina ed è scelto per chi nuota e vuole evitare segni dell'abbronzatura. Soprattutto forse in piscina è veramente più pratico per chi nuota e c'è più agilità. Detto questo, io se dovessi scegliere preferisco lo slip. Ecco, se sono single devo guardarmi un po' attorno, se invece sono sposata come sono sposata, per mio marito gradisco effettivamente il boxer. Però c'è da dire che chi è troppo magro, chi ha le gambe molto magre, il boxer deve essere adeguato, non può mettere secondo me il boxer il primo che capita.

0: cari miei uomini, cari le mie donne, per gli uomini al mare, in piscina, preferite il boxer o lo slip? Proviamo a sentire il messaggio vocale. Se riescono. A me personalmente lo slip. Nemmeno sull'uomo.
1: Ciao,
0: fisicato,
1: allora,
0: boxer
1: mia moglie
0: tutta
1: mi
0: la vita, Roby.
1: Senza slip e senza boxer, e del resto è viceversa.
0: Beh.
1: No, battuta a parte, io sono in spiaggia mi metto lo slip perché c'è un po' di panza e sarei un po' ridicolo col boxer. Vabbè, lasciamo perdere. Ciao, sì, divertiti a Riccione!
0: Ah! Tiziano, non ti avevo riconosciuto all'inizio. Non ti avevo riconosciuto. Oh, ma che base che mi hanno messo. Ciao Tiziano, ci vediamo presto al vostro ritorno. E poi, sì, ma ti hanno messo l'aria condizionata? No, sì, c'è l'aria condizionata, ma a quest'ora fa molto caldo. E io l'hanno fatto per farmi perdere qualche chilo, fondamentalmente. Meteo Spot, primo party time.
2: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now. Dun.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: talk about.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. E l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpo.

La testa gira per iniziare questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno cari miei guest for lancine, anzi buon pomeriggio ai miei cari guest for lancini, tutti grandi, piccini, tutti, cane, giraffe, elefanti, tutti quelli che sono in ascolto di Radio Studio Più in questo momento, e anche chi lo farà ieri e domani, ecco, giusto per essere sempre sul pezzo. Va bene, e allora che dire, che siamo in Viale Ceccherini a Riccione, e anch'io, sì vabbè, sono in ferie ma sono venuto a fare un giretto, a trasmettere quelle due ore, perché assolutamente non potevo mancare in questo studio in centro a Viale Ceccherini. Detto questo, io ci metto la musica, come dico sempre, voi ci mettete i vostri messaggi al 338 141 1001 e intanto continuiamo con I Don't Know.

classica Summer Jazz Ariccione, una rassegna Jazz Ariccione, già il secondo anno che io so che c'è, che ho avuto la possibilità di vedere, di ascoltare questa sera una grandissima cantante, Noa. Fantastica, fantastica.

0: sfuggito chi fosse Noah, che questa sera presenta The Giver and the Sea. Ecco lei che ha fatto The Beautiful The Way, la canzone, la colonna sonora della Vita Bella. Studio più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Il mio DNA, il tuo DNA, Guest or Lunch, Ospedi a pranzo, Giovanotti e... non mi viene il nome, vedi, non mi vuole venire il nome. E mi verrà? Mi verrà? E non mi è venuto. Allora, mica sempre uno può venire. Vabbè, insomma, poi mi viene, adesso vi viene. Tutta l'Italia, era di Gabri Ponte. Ecco, Gabri Ponte e Giovanotti, DNA. Mi è venuto, è stata una certa, vengono tutti. Gli uomini dai 40 anni in su preferiscono in gran parte il boxer corto o medio rispetto allo slip. Vedi un po', abbiamo parlato di slip o di boxer al mare o in piscina. Pare che al mare si prediliga magari quello che può essere il boxer, un po' più comodo, un po' più fresco, un po' più coprente, che fa sentire a proprio agio, mentre in piscina si prediliga lo slip per nuotare anche un po' più velocemente, per prendere il sole un po' dappertutto, so, però proprio per la praticità, ecco. E allora poi ho domandato a Google se gli uomini dai 40 anni in su preferivano lo slip o il boxer in spiaggia piuttosto che in piscina, e così mi ha risposto che dai 40 anni in su preferiscono in gran parte il boxer corto medio rispetto allo slip, sebbene una frangia legata alla tradizione o al nuoto agonistico continui a scegliere lo slip. E in effetti è vero, se ci guardiamo attorno o se ci facciamo o ci guardiamo come uomini che possiamo avere a casa piuttosto che uomini che siete voi, prediligete di più effettivamente il boxer, anche se lo slip per me dovrebbe avere un ritorno, ci dovrebbe essere quella voglia di slip, di sentirsi, ad esempio mio marito l'altro giorno mi ha detto: devo mettere lo slip? No ciccio, tu ti metti il boxer perché si vede troppa roba, poi dopo ti guardano. Però insomma, per gli altri che non sono già ammogliati o sposati, un consiglio, un suggerimento, se no uno è in spiaggia che guarda solo per i zomi, un po' di par condicio, un po' di... un po' voi, un po' noi. E sto gonfiabile che mi continua a rotolare via. Ma stai fermo!

0: Guest for Lunch
1: on Studio Pew.
2: Guest for Lunch. Summer Edition.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: magari non sarà.
1: Magari è già finita.
0: Magari è già finita.
1: Però ti voglio bene.
0: Che carino. E vabbè. E allora con questi boxer, con questi slippini, io non lo so, Marco da Modena mi dice io preferisco lo slip bianco. Bravo Marco, bravo Modena stavo dicendo. Bravo Marco, così si fa, così, con lo slippino bianco che anche noi abbiamo, insomma, qualcosa. C'è una marea di perizomini brasiliani sulle spiagge, in piscina, anche mamme giovani con i bambini che si piegano e dietro c'è tuo marito che guarda. E allora anche noi vogliamo lo stesso trattamento, slippino bianco per l'uomo, che almeno, insomma, ma va bene anche rosso, va bene anche rosso, va bene, l'importante è che, insomma, non lo so, bene agli altri. Che famo? Continuiamo con la musica? Sì, dai, va là, che di inchiate ne ho già dette. Dove siamo? Siamo in Viale Ceccarini, proprio al centro di Viale Ceccarini, a Riccione, con il nostro studio estivo di Radio Studio Più. Siamo qua con 3-4 programmi al giorno, ovviamente vi aspettiamo per venirci a trovare. Se passate di qui, un saluto, un gadget, qualcosa, una spruzzata di aria fresca. Dai che continuiamo con la musica, perché poi arriva il secondo party time e poi arriva Michi Garzilli con I Feel Good.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Madonna è un mito, Madonna è un mito. È un mito, un mito. No, no, non c'è proprio nulla da fare. Sempre senza, lascia sempre senza parole. Madonna, è un mito. Ma chissà, chissà. Cioè, mia mamma alla sua età non esce perché è già caldo. Questa si spara ancora tra un po' i concerti. Spara delle canzoni in studio. Va in giro, gira, la vedi. Beh, insomma, un mito. Ma si continua con questo secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, Miami to Ibiza, Swedish House Mafia.

A 3:3:8:41:1001 salutiamo Simone da Sottomarina, buongiorno Simone. E poi salutiamo Gianni da Villafranca. E noi dove siamo? Siamo in Viale Ceccherini, in centro Viale Ceccherini. Siamo a Riccione con questo meraviglioso studio che tiene banco tutto il giorno con i conduttori di Radio Studio Più. Bob Marley, ma non è solo. Sun and Sunshine. Shining, shining, scusate, ho detto sunshine, shining.

arriva una che sono sicura, anche se siete in macchina a grogiolare sotto il sole, la cantate, perché cioè non si può non cantare. A parte che secondo me avete cantato anche questa, ma la prossima è una di quelle da palco, da festa di piazza, di quelle che sulle mani dai con le voci, no? 3, 2, 1, eccola che arriva, sulle voci, ancora che non ho detto sui piedi, però va bene così, è tutta l'Italia, no? Ma no, non è quello, sono i Supermodel, tell me why.

arrivati alla fine di questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, quello che ci divide all'arrivo di Michi Garzilli, che chissà se sarà dei nostri anche oggi. Dopodiché mi toccherà prendere la bicicletta, ritornare a Misano e ribeccarmi ancora che 4,5 chilometri. Arriverò morente, cioè ieri sera ero distrutta, cioè sono partita dal niente a farmi 9 chilometri sotto il sole. Genio, genio. C'è il bus che voglio per gli bus, che era lontano per andarlo a pigliare. No, andiamo in bicicletta, va.

0: Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

mi sei venuto a trovare? Cioè, lo devo sgridare domani? Non gli manco? Ma com'è sta cosa? Cioè, mi ha lasciato da sola qui a Riccione? Io sono qui che mi sono messa il costume leopardato per un Garzilli che invece mi ha ghostato. Non si fa, Garzilli. Domani mi metto la sciarpa sugli occhi, ovunque. Una mummia. Va bene, va bene. E manco arriva, gli ho dato anche ampio spazio di arrivare. Non arriva, starà bevendo il caffè. Lo vedo lì al fresco, lui.

0: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri Tajani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
1: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
0: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane, durante la tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
2: C'ha il suo tempo il ministro Crosetto, o no, il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E stiamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
0: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della Nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: guardando, sta guardando.
1: Stai guardando.
0: Giovanni Rizzone là.
1: Guarda che roba, che roba per quelli che ci vedono in televisione.
0: Belli.
1: Che cacco. Che muraglia di gente!
0: Al fresco.
1: Signore e signori, come la va? Buon pomeriggio, paro!
0: Oggi è il gelataio.
1: L'altro giorno eri te, tutto bianco, ho detto dai. Oggi, dato che sei sul bisciolino nero, ho detto andiamo col bianco, così i colori si vedono in televisione. Comunque, inizia i feel good!
0: Mettetevi comodi! Partiamo!
1: Con?
0: Con i feel good! Dove partire?
1: Col piede giusto!
0: C'è tempo per dopo, quello.
1: Va bene,
0: dopo,
1: va bene, va bene.

0: Ciao Gargilli, bentornato!
1: Li puoi dire che già una settimana e passa che siamo tornati, lo puoi dire?
2: No, no, no, diglielo. Una perché settimana che siamo tornati.
1: Che una settimana, voglio dire, ragazzi. Sono gli ascoltatori che ci sentono ogni tanto, ci seguono, capito? Ti seguono una volta ogni due settimane in radio, allora, capito? Va bene, allora, caro Lorenzo The Voice, come stai?
2: Perché urli?
1: Abbiamo quattro ore da papparci oggi, fino alle 6.
2: Sono le 2:15.
1: Oddio
2: mio. Se cominci a urlare adesso,
1: allora siamo
2: io arrivo alle 6 che non siamo più.
1: Ma tu, allora, cioè voglio dire, a parte che tu non ce la fai
2: DJ
1: più perché
2: Dami,
1: fai le ore piccole.
2: Ha già cambiato radio.
1: Ok.
2: Verona ha già cambiato tutta radio.
1: Tutto bene, tutto a posto. Oh,
2: cioè,
1: hai fatto
2: voglio
1: le ore piccole? Che ora
2: sì
1: è stato a letto?
2: Ah,
1: so che ieri c'era uno schiuma party.
2: Certo, se volete venire a vedermi al saponato, passate a trovare.
1: Calcio saponato è bellissimo. In che zona? In che zona?
2: Se volete venire a vedermi. Perché?
1: Avvicinati, metti la cuffia
2: un po'.
1: Così parli da. Non sei in televisione e basta, sei anche in radio.
2: Ma io devo fare la scena. Ciao ragazze, belle le mie ragazze che mi guardano.
1: Ariccione,
2: caspita. Certo, siamo sullo
1: schermo
2: gigante. C'è Mara.
1: Ma che fa Mara? È lì a firmare gli autografi. Che fa a quest'ora là? Poi Mara è sempre al telefono. Sempre la sil.ok e sempre al cellulare. Messaggia.
2: Vedi, là.
1: Vabbè, ma non parliamo perché poi c'è il marito che ascolta e poi vengono fuori gli altarini.
2: Meglio di no.
1: Dunque, stavamo dicendo.
2: Se volete venire a trovarmi, passate da me sulle colline moreniche. Vi offro da bere. Vi offro da bere, dai.
1: Certo,
2: passate che vi offro da bere.
1: Allora, posso dirlo
2: passate,
1: un po' a tutta Italia.
2: Dai.
1: Allora, Lorenz De Voi è un figlio di papà. Dunque, economicamente sta bene.
2: Puoi anche
1: elargire un pochino.
2: No.
1: Comunque, la località,
2: siamo a Cavriana. Passate al saponato.
1: Cavriana, provincia.
2: Si mangia, si beve, si gioca. Mantova.
1: Ecco, Cavriana in provincia di
2: Mantova.
1: Voi arrivate a Cavriana in provincia di Mantova, basta che dite: ehi, io conosco Paromix.
2: Tagga. Sanno già tutto. Vi aspetto.
1: Altra cosa, sapete? Certo, voglio dire,
2: vieni,
1: quando c'è il saponato.
2: Vieni, che ti faccio scivolare.
1: Non vedi il pallone,
2: ti faccio vedere. Dai.
1: Allora, a proposito, andremo avanti fino alle 6 del pomeriggio. Dunque, abbiamo 4 ore dove si parlerà, si discuterà.
2: Cosa
1: tanta
2: parli
1: musica.
2: Oggi? Di cosa parli?
1: Guarda, leggi là. Giornata mondiale della tigre.
2: C'è una leopardata.
1: Immaculata. Dici che no.
2: Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: No, figurati. È là che si sta facendo i selfie. Si è messi male.
2: Là c'è il leopardato, ma oggi è la giornata
1: oggi
2: mondiale.
1: La giornata mondiale della tigre, dillo. Nella giornata mondiale della tigre che arriva dal Nepal. Fammi la tigre, dai.
2: Come fa?
1: Non
2: è il leone?
1: Allora, il leone fa. La tigre come fa? Che cazzo?
2: Adesso mi acculturo, manda il disco che mi acculturo.
1: Fai un ruggito più femminile.
2: No.
1: Dai.
2: Dopo mi prendono per deficiente. No.
1: Altra cosa prima di partire, ma io voglio sapere questo Franco da Milano che sembra, secondo me, un depravato stalker tuo. Perché guarda, arrivano dei messaggi, lo diciamo tutta Italia, dove c'è scritto Paromix. Non hai caldo col cappellino in studio? Cioè, a me fa paura queste cose qua. Però va bene, noi abbiamo aperto le porte a tutti. Voglio dire, ed è giusto che vi sfoghiate.
2: Manda.
1: Chi vi dobbiamo mandare? Questo qua.
2: Non possiamo mandare.
1: Una volta alla settimana, dai, mandiamolo, dai. Senti.
3: Garzilli gira su Studio Più e bravo. Poi c'è Gada in I Figur e anche Paromis. Hai figurati?
1: Sì.
3: Viva Radio Studio Più.
1: Che bravo.
3: Ciao, cioè, da Antonio Di Parma. Sì.
1: Ma non dirlo neanche, Antonio Di Parma, ti riconoscono.
2: Se le studia, però.
1: Bravo.
2: No. Ha un futuro.
1: Ha voglia.

0: 29 luglio, anche sto mese se ne va fuori di balla, ma è normale poi con queste temperature calienti che le persone hanno degli svarioni, oppure non lo so, cioè, perché
1: sono i tuoi ascoltatori,
0: no, i miei ascoltatori, i tuoi, sono i nostri ascoltatori, ma io, adoro la gente che è fuori binario. Volevo capire sto messaggio, chi è lei?
2: Musiche molto belle,
0: sì.
2: Io sono di San Salvatore, anche se sono andata a vivere a attaccata più o meno alle Befane in via Rimembranze, ma vi verrò a trovare, non vi preoccupate.
0: Mi fa paura.
2: Una mattina vengo sicuramente.
0: Comunque
2: un bacio da Giulia.
0: Giulia, aspetta, noi ti contattiamo.
2: Siete fantastici.
0: Grazie Giulia,
2: ciao.
0: Come ha detto poi, ciao! Ella! Vediamo se riusciamo a contattare Giulia, perché voi sapete che le persone così.
1: La zona Befane, dov'è?
0: E lì ci sono le streghe, poi trovi Mamalucchi e poi c'è la zona Befana che è lì a
1: fianco.
0: Lì a destra, lì a destra. Adesso pronto, sentiamo lei. Pronto? Pronto?
3: Ciao!
0: Ciao! Ma ciao! Come stai?
3: Bene.
0: Tutto a posto, abbiamo sentito il tuo messaggio. Sei in vacanza? Stai lavorando?
3: No, io sono proprio di Rimini.
0: Ah!
3: Sono proprio di Rimini. Io abitavo con i miei genitori lì a San Salvatore.
0: E dov'è San Salvatore?
3: Vicino a Spedaletto, più o meno.
0: A Spedaletto?
1: Ok.
0: Ma in che zona siamo?
3: Zona campagna, più o meno.
0: Esatto. Ok, campagna, ok. Adesso sei a Rimini da quanto tempo?
3: Sono da 6 anni.
0: 6 anni, capito che è? Vabbè, si sente che hai preso l'accento di Rimini, la cadenza. Ascolta, ma tu hai mandato un messaggio, ma noi riusciamo a soddisfare i tuoi gusti musicali, anche così, lasciarti tranquilla?
3: Ma sì, se vuoi mettermi una canzone dell'81.
0: Beh, dell'81 non riusciamo a farlo perché era già prima della guerra. Però dopo io chiedo magari se c'è qualche dritta. Che lavoro fai, si può sapere?
3: Io lavoro Valloni, reparto anziani.
0: Pensavo reparto psichiatrico, reparto anziani,
3: no,
0: però
3: reparto
0: vabbè.
3: Anziani.
0: Reparto anziani, beh, è normale. Il tuo nome, scusa che ce lo siamo dimenticati.
3: Giulia. Salutato da Giulia.
0: Giulia. Allora, se vuoi venirci a trovare, mi raccomando al mattino, non al pomeriggio.
1: Sì, sì. Ma lei andrà in pace, carini.
3: Io vengo la mattina,
0: ecco.
3: Perché il pomeriggio la
0: brava. Al mattino tu vieni che ci sono le porte aperte, d'accordo?
3: Senz'altro.
0: Ti vogliamo bene, ciao Giulia, stammi bene. Buona vita, ciao. Beh, è così.
4: Ready Studio Più, the best sound from the past.
0: Al mattino ci vuoi trovare tutti.
1: dal 12 al 16 sono là.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: alzare il volume, al resto ci pensiamo noi. Vuoi dire qualcosa?
1: Possiamo mandare il vocalist?
0: Dopo, dopo. Il nostro vocalist è arrivato.

0: Allora aspetta, è arrivato il vocalist, dobbiamo farlo sentire, dai dai Mirko.
1: Welcome, ecco. Benvenuti a tutti disfunzionali e uomini e donne all'aceto, e ricordatevi che se non siete fuori di testa qua non potete entrare.
0: Bravo.
1: E lui non è lui, ma certo che è lui, il nostro maestro, il guru, l'onnipotente, la nostra stella cometa.
0: Vai.
1: Tutti i miei rivali, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'insostituibile,
0: sì,
1: l'indivisibile, l'infecondabile, il mitico.
0: No, si fa.
2: Non saluta più le donne d'Italia.
0: No, lui si fa.
2: Non saluta più le donne d'Italia.
0: No. E si vede che ha trovato
2: sistemato.
0: Sì.

0: bello, mandate foto tutti i scialli in vacanza, adesso ci pensiamo noi. Quella là, ragazzi,
1: anche il cannone da CO2, guarda.
0: Sembriamo due non vedenti.

0: Sapete che noi non siamo a poco, sei preso lo spray, cos'è che era
1: CO2.
0: Cos'è? Hai il CO2 poi. Ma no! Che schifo! Dai, da questa parte, chi è?
2: Ciao ragazzi, sono la Lori.
0: Ciao,
2: io
0: ciao.
2: Ho la radio in macchina tutto
0: sì,
2: volume.
0: Brava.
2: Ma se dovessi prendere una multa, voi me la pagate. Grazie.
0: Certo, non ti preoccupare, manda tutto alla sede centrale di Radio Studio Fiorano sì, Station. Sì. Cos'è che hai spruzzato nell'aria?
1: CO2.
0: Ma che schifo!
1: È buono, eh? È buono.
0: Bene, iniziamo a vedere i pappagalli alti 3 metri adesso.

0: Scusate se rido, però io mi metto nei panni di coloro che ci guardano in televisione o con l'applicazione, cioè.
1: Se non muovi la testa non sei ne parte.
0: No, voglio dire, sembri, non mi ricordo come si chiama quel comico di Zelig, però sì, ci sta. Ma no, tienili su, certo. Oggi stranezze, chi è? Ammazza questo.
2: Garzo, sicuramente vi vengo a trovare anche io.
0: Al mattino.
2: Io sto qua vicino.
0: Sì,
2: alla Coop.
0: Certo.
2: Prima abitavo vicino alla Coop. E adesso sto vicino alla Coop.
0: Certo.
2: Diciamo un piede dal mare, un piede dalla campagna.
0: Pensavo nella tomba, però
2: oh,
0: vabbè.
2: Vi vengo a trovare pure io.
0: Al mattino.
2: Ciao, non Garzo,
0: ciao al mattino.
2: Qua,
0: Sì, al mattino, non al pomeriggio, Diamo le indicazioni giuste.
1: Piazzetta del Faro, Viale Ceccarini.
0: Viale Ceccarini.
1: Dalle 9 c'è aperto.
0: A tutti, eh?
1: A tutti.

0: È andato in loop, eh?
1: È loopato,
0: eh? Molto, diciamo. E per farlo durare di più.
1: si faceva così una volta.
0: Ok, no, sì, no, questo però va riuscirà un po' così, vabbè. Va bene, ci siamo!
1: Ma perché ti chiedono se chiami la gente?
0: Ma che ne so, la gente manda questi messaggi.
1: Mi chiami, ma chi è?
0: Chi è? Che fai? Mi chiami? Questo qua è quello che abita là.
1: Buongiorno, nati nella disperazione.
0: Chi è? Vabbè, ragazzi. Comunque, attenzione!

0: Un abbraccio comunque a tutti coloro che ci seguono dall'estero, che sono veramente tanti, tanti, tanti. Molti italiani magari non hanno la possibilità, per vari motivi lavorativi, di venire in vacanza in Italia in questo periodo, no?
1: Stanno bene anche là.
0: Mi fa piacere quando tu acconsenti.
1: No, stanno bene anche là loro. Di venire in Italia. Stanno bene là. Oddio, della taglia sta morendo.
0: Oh mio Dio. Cioè, tu non vuoi che vengano neanche in vacanza?
1: No, qua. Gli italiani all'estero.
0: Sì, cioè,
1: secondo me stanno meglio là.
0: Stanno meglio
1: là, sicuramente.
0: Bene, bene, bene, bene.

0: Party time sulla Dance Station Italia, dimmi. Però non hai fatto il ruggito della tigre là.
1: Adesso mi acculturo. Adesso.
2: Streghe.
1: Vediamo.
0: Ricordiamo che è la giornata mondiale della tigre.

0: Comunque volevamo ringraziare tutti voi che mandate i messaggi sul nostro WhatsApp, dai, ci dedicano del tempo. Ricorda il numero, dai.
1: 338-141-1001.
0: Ok.
2: Ho la tigre, ah,
0: Hai la tigre, sì, fai sì. Sentire la tigre. Ma che è la tigre?

0: cerca di essere presente, cioè non è che ti giri, vai a beccare la tigre.
1: Prova a fare il verso.
0: No, tu devi
1: farlo. Dai, dai, dai, avanti.
0: Dai, com'è che l'ha fatto?
1: No, devi farlo come il leone.
0: Il leone fa,
1: però più aperto.
0: E che fai l'esempio, signore e signori, attenzione, attimo di concentrazione, qui c'è persino degli scienziati. Vai, vai, vai, vai, vai,
1: no,
0: vai, vai, vai.
1: Fare la figura del cavolo.
0: Che ce frega, vai. Fai la tigre.
1: Prova, prova.
0: No, questo è proprio leone. Questa è la tigre.

0: Abbiamo il telefono, il nostro vocalist ufficiale, Mirko, sindaco di Lodi, buon pomeriggio.
1: Ciao Garzo, buon pomeriggio. Ciao. A voi.
0: Ascolta, ti abbiamo chiamato, mi fai il verso della tigre, per favore? Allora, perché tu sai che leone è più possente, no? La tigre com'è, tu che vivi a Lodi, e lo sai perché di tigri a Lodi ce n'è tante, dai.
1: La tigre è un po' più sullo... è diverso. Poi, poi c'è la tigre con la strada che fa.
0: Allora, ecco, noi abbassiamo la musica. Attenzione, pianeta Terra, perché adesso il nostro vocale. Fai bene. Allora, il verso, lo ruggito della tigre. Dai, al mio tre. Vai. Uno, due, tre, vai. Bene, ho capito come siamo messi oggi. Ti salutiamo, ti vogliamo bene.
1: Anche io, ciao ragazzi, un abbraccione.
0: Buona vita.
1: Grazie a voi.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
7: Questa sera a mezzanotte.
8: Spot.
6: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

New Religion. Sono le 3 del pomeriggio, già la prima ora è volata, insieme fino alle 6 con I Feel Good, questa famosa terapia di gruppo che ormai in tutto il mondo se ne parla. Ci sono dei notevoli miglioramenti alle persone che ci seguono. Dopo un paio di settimane proprio inizi a capire che il tuo corpo, la tua mente migliora. Se prima era fossilizzata e si fermava solo su certi argomenti, dopo 2 settimane di I Feel Good il mondo si apre. Puoi parlare di finanza, di scienze, di politica, in generale, capito? Tanta roba. Bene, detto questa cavolata, noi possiamo andare, vi ricordo, 338-141-1001. 3 del pomeriggio. Allora, la gente è strana, non bisogna vedere poi certi film, specialmente dei ragazzini, non farli vedere. Ormai Spider-Man sta diventando un film vietato ai minori, perché a quanto pare ci sono dei minori. Adesso è una storia vera, ragazzi. Cioè, il ragazzo si è fatto pungere, mordere più che pungere, da una vedova nera. Cioè, è andato proprio a beccarla. Stiamo parlando di un comportamento di un ragazzo dall'altra parte del pianeta, però questo in Bolivia. È stato affascinato da Spider-Man, si è pigliato una vedova nera che, pensa a te, si è fatto mordere, perché così pensava di diventare l'uomo ragno. No, qua non c'è l'applauso. Questo fa capire quanto influenzano certi film le persone in generale, non soltanto gli sbarba, no, a voglia, no. E questo, ragazzi miei, è così. Ecco, bisogna stare attenti. Più si va avanti e più c'è un'involuzione a livello di cervello, non un'evoluzione. Comunque, cose strane, cose particolari, se succedono anche vicino a voi, voi fatecelo sapere. Se vedete, che ne so, uno che gira nudo per strada, avvisateci. Se state prendendo una multa e non è giusto prendere una multa, voi fatecelo sapere, perché noi interveniamo quando le persone hanno bisogno. Che caspita, se non ci aiutiamo tra di noi, o no? Stavo pensando a quello che si è fatto pungere dal ragno, che ha fatto male.

0: Pew. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: imprevedibile. Dal lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie

0: non so se questo disco è partito per raggiungere le vette delle classifiche dance, no? Perché diciamo ha una sonorità, una componente pop, no? Ma poi gli Another, tac, sono arrivate in vetta alla classifica, Dance, grazie anche a 54 Ultra, questo produttore, musicista polivalente che tra parentesi a ottobre è a Milano, se non erro. Mi date conferma? Sì, 16 ottobre è a Milano. Va bene, detto questo, allora stavamo... Che è questo giro di clacson? Aspetta un attimino, uno un po' alla volta, c'è traffico! Signore e signori, io cerco a sua insaputa e a insaputa di contattare anche i servizi segreti di beccare la nostra extraterrestre. Sì, sì, quella che è nel corpo dell'essere umano. Voglio sapere un po' di cose perché ci sono dei comportamenti strani. Aspetta un attimino perché devo mandare gli ok. Khaleesi, ecco, non mi ricordavo neanche il nome, non riusciamo a contattarla perché... perché ci sono degli avvistamenti particolari, luci strane, non soltanto qua in Italia. Forse lei. Sentiamo se risponde. Pronto, Khaleesi? Pronto?
1: Ciao, tesoro!
0: Hola, che bello! Quando un extraterrestre nel corpo di una donna mi chiama tesoro, mi fa capire che veramente io sono una brava persona.
1: È il nostro tesoro grande, numero uno.
0: E mi raccomando, quando fate l'invasione, un occhio di riguardo per me, cioè, capito?
1: Quello senz'altro.
0: Grazie.
1: Presto succederà.
0: Succederà che fammi toccare un attimino. Beh, ascolta, ma mi devo spaventare quando mi arrivano davanti gli extraterrestri?
1: Assolutamente no.
0: No,
1: c'è più da spaventarci dagli esseri umani che da loro.
0: Brava, hai ragione.
1: Esatto.
0: Ascolta, Khaleesi, io ti sto chiamando per sapere se voi extraterrestri andate in vacanza anche il mese di agosto, come maggior parte di noi esseri
1: umani. Noi siamo sempre in vacanza.
0: Voi siete sempre in vacanza, cioè voi non fate un cazzo.
1: Sempre in vacanza.
0: Per adesso
1: stare sulla Terra è sempre una vacanza.
0: Ecco, io ti ho disturbato, grazie comunque che mi hai risposto.
1: Assolutamente no.
0: Sai, sono stato in Egitto e ho visto la Valle dei Re. Ma chi è che l'ha realizzata? Non gli egiziani, siete stati voi, vero?
1: Assolutamente no. Tutte le piramidi, perché sono sparse in tutto il globo,
0: sì.
1: Ce ne sono tutte piramidi, sono tutte antenne che saranno pronte quando ci sarà l'invasione.
0: Ah, e l'avete realizzate voi, vero?
1: Esatto.
0: L'essere umano
1: non ha fatto assolutamente niente, è tutto un inganno.
0: Non fa nucchezze, proprio l'essere umano, voglio, non fa proprio niente. Cioè,
1: no, perché neanche in grado, non siete in grado neanche il giorno di oggi di costruirle, quindi è impossibile.
0: Brava. Ascolta, allora, non solo le piramidi, vero, che servono come antenne, ma cosa avete realizzato anche? C'è qualcosa di particolare che avete fatto e che l'uomo dice che l'ha realizzata lui?
1: Tutte le cose impossibili che dicono che sono state create dall'essere umano non è vero.
0: È
1: tutta una speculazione.
0: Siete stati voi a dare la dritta di andare...
1: Addirittura su tutte le piramidi, sotto il livello delle piramidi,
0: sì,
1: ci sono delle cose bellissime.
0: Ah.
1: Tipo delle batterie che serviranno... tecnologia molto avanzata, l'essere umano dovrebbe vivere 100.000 vite per creare certe cose.
0: Ma ascolta una cosa, quando invadete tutto il pianeta e mi potete mettere un elisir per vivere a lungo? Cioè io anche a Paromix, anche a, a noi.
1: No, anche noi moriamo.
0: Madonna mia, voglio.
1: Abbiamo anche noi un termine di garanzia.
0: Il termine di garanzia, certo. Cioè, uno quando nasce, che è un extraterrestre.
1: Il linguaggio umano.
0: Ah, linguaggio umano. Va bene, ascolta, in che zona d'Italia sei? Possiamo dirlo di nascosto così, anche se... Dai, poi la gente...
1: Sono a Istanbul.
0: Se a Istanbul, beh, è normale, ragazzi miei. Posso... Ultima cosa, prima di chiudere, perché comunque anche tu hai detto che siete sempre in vacanza, come vanno i rapporti sessuali, diciamo, i rapporti d'amore?
1: Ah, quelli meglio di voi di sicuro.
0: Meglio,
1: perché noi facciamo sesso telepaticamente, quindi.
0: Telepaticamente. Ricordiamolo che se ti ferma un extraterrestre, tu non riesci a far l'amore con lui perché loro sfruttano la telepatia, capito?
2: Non lo sapevo.
1: Esatto, perché il corpo dell'essere umano è fatto di energia, quindi.
0: Certo, certo, un'energia che tu dai a me e io do a te, vero? Cioè, ci mancherebbe. Bene. Allora, Khaleesi, noi ti salutiamo, scusa se ti abbiamo disturbato.
1: Assolutamente no.
0: Tu, quando vuoi.
1: Un bacio a tutta l'Italia.
0: Grazie, grazie. Anche quelle delle altre nazioni, di a tutto il mondo, perché sennò gli altri si offendono.
1: A tutto il mondo.
0: A tutto il mondo. E mi raccomando, fate l'amore telepaticamente.
1: Fate l'amore, non la guerra.
0: Certo. Grazie, scusa il disturbo.
1: Un bacione a tutto il mondo.
0: Grazie, grazie. Anche noi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, visto? Hai sentito?
2: Madonna.
0: Ragazzi miei, questo è uno scoop.
2: Che contatti hai?
0: È la CIA, l'FBI, i servizi segreti. Un attimino, destra e quella. Anni fa c'è stato questo contatto e ogni tanto riusciamo così a parlare con lei, che ci dà le dritte.
2: Quindi
0: no?
2: Scusa, lei ha detto che le piramidi le hanno fatte loro.
0: Loro,
2: cioè
0: loro.
2: Gli extra.
0: Gli extra, beh, per forza.
2: E sotto le piramidi sono antenne.
0: Sotto ci sono delle batterie.
2: E le piramidi sono antenne.
0: E le piramidi in tutto il mondo sono come delle antenne, capito?
2: Che
0: così adesso, quando ritorniamo al Cairo, vedremo un attimino, approfondiremo.
2: L'anno prossimo vai te ancora.
0: Certo,
2: fai
0: ci
2: l'inviato.
0: Vado, faccio l'inviato e vediamo cosa viene fuori.
2: Bello.
0: È bella questa cosa?
2: No, interessante questa.
0: Che caspita, dai.
2: Dai. I feel good.

0: di un extraterrestre grande, allora hai capito? Cioè, e che caspita, tutta la gente che dice ma va, dove ne andate a prendere questo? Ragazzi, gli alieni, che c'è, scusa, non ho capito, chi è? Non ho capito. Oddio mio. Gli alieni esistono e qua vi diamo conferma. Ecco, non seguite tutto ciò che c'è scritto nella storia, se qualcuno se l'ha inventate, c'ha niente da fare. Va bene, ringraziamo comunque i servizi segreti, ringraziamo la nostra extraterrestre, ricordiamo questo essere di un altro pianeta che vive nel corpo di una donna. Zio, anch'io da buon alieno, da lunedì scorso fino al 10 agosto non farò una mazza. Ragazzi, è così, che vi devo dire, dai. Amore, l'amore telepaticamente, ragazzi, mentalmente si possono fare tante cose. Comunque, se anche voi avete avuto un'esperienza con un extraterrestre o comunque, non so, avete avvistato qualcosa, voi non fate altro che contattarci al 338-141-1001 e poi noi, bah, vedremo un attimo, perché più documenti abbiamo in mano, più possiamo dire la nostra, capito? E più possiamo credere magari ad altre realtà che facciamo finta di niente, capito? D'accordo, 7:03, arriva il disco del passato. Sandy!
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: 8.30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Beh, ragazzi, dobbiamo bere oggi, sì, fai gli appelli, dobbiamo bere oggi. Molti liquidi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Ma sei a Gorizia?
1: Sì.
0: E che c'è di bello a Gorizia, oh?
1: C'è tutto, abbiamo il castello, l'unica piazza che puoi stare con un piede in Italia, un piede in Slovenia.
0: Caspita.
1: La famosa piazza Transalpina.
0: Piazza della Transalpina, vedo. Piazza della Vittoria. Quanti sì. abitanti? 32.000. Mi conoscete tutti un po', dai,
1: Quasi.
0: Qua, 33.692, dai. Caspita, temperatura Gorizia com'è?
1: Da morire. 36, 37, però abbiamo la fortuna di avere a 20 minuti da qua il mare.
0: Va bene, ti ringrazio.

stata Gorizia. Adesso ne sappiamo anche qualcosa. È vero, con un piede di là e un piede di qua. Comunque sto guardando le foto, ragazzi, dobbiamo fare un salto a Gorizia. Ci spostiamo perché arrivano messaggi da Marbella in Spagna, Costa del Sol. Gente che si sta lamentando perché ci impiega 20 minuti ad attraversare.

le sto godendo, eh. Noi qui, tutta la cricca se la sta godendo il party time, e mi auguro che come ce lo godiamo noi, ve lo godiate anche voi. Mi hanno girato sta notizia, è vera sta cosa. Oh, stasera bisogna guardare in cielo, ragazzi, perché c'è la luna piena e la luna del cervo. Ma andiamo a vedere perché si chiama la luna del cervo.

Elegante, Green Velvet, beh, l'originale La La Land, mentre gli italiani Genesi e Medusa l'hanno rielaborata. Ma senti, senti che roba!

fa riferimento al periodo dell'anno in cui le corna dei cervi maschi completano la loro crescita. Cioè, quando sei diventato cornuto proprio alla... Ma vabbè, va. Che bello, ogni giorno sempre qualcosa di nuovo. Come il prossimo.

0: ha deciso il party time, così lo portiamo avanti fino a domani mattina. Beh, così, solo musica, bello, bello da viaggio. Va bene, fermiamoci un attimo, chiudiamo il secondo appuntamento del party, dai.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Radio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra

Da una linea impressionante l'album. Va bene, allora 338-141, questo è il numero di WhatsApp, il nostro numero per interagire, no? Mandate messaggi, diciamo che nell'arco di 4 ore, la durata di I Feel Good, tanti ascoltatori mandano messaggi puntualizzando magari delle esperienze nuove che hanno provato, ci tengono informati, no? Bello! Bello perché noi entriamo nella vostra vita, come diciamo sempre noi, di I Feel Good, e voi entrate nella nostra, cioè, toc toc, però sempre bussando alla porta, non niente irruenza, mi raccomando, guarda. Volevo contattare Carlo, mi sa che siamo a Senigallia, vediamo se riusciamo a contattarlo perché mi ha dato un bellissimo messaggio. Questo non c'aveva niente da fare, questi giorni. Cosa ha fatto Garzo ieri sera? Tramite l'intelligenza artificiale, sulla punta del molo del porto di Senigallia, siamo riusciti a vedere la stella Shalua, che fa parte della costellazione dello Scorpione, no? Ed era proprio come l'ha descritta, La stella Shalua è la coda, sì, della punta dello Scorpione, che si fa vedere poco poco. Shalua poi è il nome di mia figlia. È stata un'emozione bellissima. Bulla, vedi? Voleva condividere con noi questa sua emozione, mi fa piacere. Questo vuol dire che c'è feeling, capito? Cioè, uno c'ha niente da fare, va sul molo. Poi adesso, grazie all'intelligenza artificiale, si possono realizzare veramente un sacco di cose che prima, Vabbè, se anche voi avete visto qualcosa di particolare, ricordatevi che stasera c'è la luna piena del cervo, dunque semmai che anche lì qualcosa può accadere o si può vedere. Fatecelo sapere, noi siamo qui.

0: uno dietro l'altro è un'emozione bella, eh? Planet Funk con Feel Everything.
1: I feel good. You tune the radio, studio Q. Studio Q.
2: Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Vabbè, adesso a parte gli scherzi, mi hanno girato una notizia, un messaggio, un'informazione. Prendiamo per... Allora, se tu prendi del sale grosso, lo spargi per terra, fai in forma un quadrato, dai, un quadrato dove ci puoi stare sopra con i piedi, mezzo metro, dai, un quadrato, fai 50 centimetri, dai, per lato, così. Lo riempi di sale, ci vai su con i piedi, piedi nudi, ok? Hanno messo i piedi nudi sul sale. No, non è una cavolata, però mi viene da ridere, che caspita. Sono dei metodi particolari che arrivano dall'Oriente. In poche parole, tu stai 10 minuti a piedi scalzi sul sale grosso, tacchi in piedi, fermo, immobile. Dopodiché ti un bollito. No, dopo 10 minuti esci da questo quadrato realizzato col sale grosso, è come se tu avessi fatto una settimana di vacanza. Sì, vero. Chi è qua? Sentiamo, Pronto?
1: Carlo, mi cercavi?
0: Chi sei, scusa? Chi sei?
1: Sono Carlo, da Senigallia.
0: Ah, Senigallia, cioè io ti chiamo 20 minuti fa e tu mi richiami. E come stai?
1: Sto lavorando, adesso mi sono fermato apposta per chiamarti.
0: Ascoltami, tu la fai, la sai la storia che se ti metti 10 minuti con i piedi scalzi sul sale, tac, dopo quando scendi, come se avessi fatto una settimana di vacanza? Lo sai?
1: No, raccontamela.
0: No, basta, cioè se sei vuoi senza andare in vacanza, no? Cospargi del sale grosso, forma un quadrato di 50 centimetri, ci vai su a piedi nudi, tac,
1: cazzo, rimani... Santone?
0: Sì, sì, tipo, bravo, metti là il sale grosso, dopo 10 minuti ha un effetto particolare
1: ci
0: e tu...
1: Proverò.
0: Provaci, quando esci dici, madonna, come sono rilassato, capito?
1: E quel momento dirò, me l'ha detto Carlo.
0: Bravo, vedrai che mi ringrazierai. Allora, noi ti abbiamo chiamato, ma ho già letto il tuo messaggio che hai fatto con questa esperienza
1: con l'intelligenza artificiale.
0: Ovvero tu sei andato
1: mentre andavo.
0: Quindi. Cioè, scusa, fammi capire un attimino. Tu mi hai detto che eri al porto di Senigallia, giusto?
1: Ieri sera, sì.
0: Eri al porto di Senigallia. E che è successo? Racconta, dai.
1: Ma niente, sono andato apposta per vedere Sciaula, la stella Sciaula, che è il nome di mia figlia.
0: Diciamo che Sciaula fa parte della costellazione dello Scorpione, la
1: dello
0: punta.
1: Scorpione, sì, esatto. Però io non ero mai riuscito a vederla, perché comunque sai, al porto di Senigallia riesce a vedere le varie stelle, no?
0: Ah sì?
1: E l'intelligenza artificiale mi ha guidato.
0: Ah.
1: E me l'ha fatta vedere, perché praticamente lei...
0: Scusa, come hai fatto con l'intelligenza artificiale? Facci capire.
1: Gliel'ho chiesto, io gli ho detto dov'è la stella Sciaula. Lei mi ha orientato, gli ho detto che ero a Senigallia sul porto.
0: Bravo, ti ha dato le coordinate. Ti ha dato
1: e poi la stella Sciaula, siccome si nasconde, nel senso che fiocca, ci fa vedere.
0: È un po' timida, siccome, È un po' timida.
1: No, c'era la luna piena e con la luce non si vedeva tutto. E l'intelligenza artificiale me l'ha detto.
0: Certo, bene.
1: Detto, spegni il telefono, stati lì sotto, piano piano ti appare.
0: Che roba, ragazzi.
1: Hai capito?
0: Che figata, eh? Sembrava di essere un film.
1: No, ma più che altro sono stato... Cioè, è la prima volta che ho cercato tanto di vederla, no? Questa stella, non ci sono mai riuscito.
0: Ma perché? Perché avevi sto pallino in testa perché tua figlia si chiama Sciaula?
1: Certo, non è che...
0: Cioè, quindi... tu gli hai dato il nome Sciaula a tua figlia perché hai pensato alla costellazione... Ma sei dello Scorpione, tu?
1: No, io sono del Toro. Il nome non è venuto da me, diciamo. Però poi dopo, quando mi è stato detto, sono andato a cercare, mi è piaciuto, anche me lo sono tatuato sul braccio.
0: Pure Sciaula, bene.
1: Sciaula.
0: E tua moglie che dice? E tua moglie di tutto questo che dice?
1: Lascia perdere, cos'hai detto tu prima? Il sale, cos'è che?
0: No, così, perché voglio dire, è bella questa
1: mogli,
0: cosa.
1: Le mogli devi cercare altri mogli.
0: Cioè, certo, perché se tu la moglie dici, guarda.
1: Ma già... dicevi il sale?
0: Il sale per terra, che vi sopra.
1: Sale, proverò.
0: Allora, ieri.
1: Stato caro.
0: Ecco, ieri sera hai guardato Sciaula della costellazione dello Scorpione. Stasera, guarda, perché stasera è la luna del cervo. Capito?
1: La luna del cervo, e allora mi sa che ci torneremo.
0: Tu guarda un attimino stasera, che è la luna del cervo.
1: Ci torneremo,
0: così avrai un'altra emozione. Ti saluto, mi raccomando. Ciao Carlo, ciao. Ma è così, ragazzi.

0: ragazzi miei, lo so che la gente, poi l'estate, esci la sera, magari così ti prende qualcosa in testa, guardi in cielo, inizi a vedere le stelle, chi vuole vedere la luna del cervo, chi vuole vedere delle costellazioni particolari, no? Ci può stare. Però adesso chiedo un consiglio, perché mi sono ritrovato un formicaio sul balcone, mannaggia la miseria, no? È tutto chiuso, tutto chiuso, ma è impressionante. Come si fa? Come si fa a fare in modo che questi esseri, per piacere, li fermi? Ho trovato anche la tana, ammazza, ragazzi miei. Oh, ma erano grosse le formiche, ma hai visto quelle grosse? Si danno a mangiare, eh? Allora, chi mi dice butta del bicarbonato, chi del caffè? Ho buttato uno spray particolare, mi ha detto guarda, ma vanno via, crepano subito, sì. Manco per il peperone, cioè voglio dire, non per una sera, niente. Anzi, più grosso, forse lo sono mangiato lo spray. Comunque, se date qualche consiglio, per favore, perché così, cioè non posso aprire il balcone, io ci ho messo il caffè. Adesso voglio vedere se magari col caffè si agitano un pochino, sai com'è, ci può essere qualche rimedio particolare. Io sto guardando anche nel web, però così, nel rimedio della nonna, della zia, della mamma, del padre, di qualcuno. Voi fatemelo sapere che lo atto stasera. Io il caffè l'ho messo, gli ho preparato anche una piccola brioche a fianco, sa mai che vogliono fare colazione quando vengo fuori dalla tana, c'è anche un po' di marmellata, voglio dire. Comunque, datemi delle dritte che io so. Le esche per le formiche, quali sono? Quali sono? E quali sono? Le esche per le formiche, quali sono? Poi mi sta dicendo le esche. Ditemi, scrivetemi, siamo qui che siamo una famiglia. Adesso non è che nel momento che una persona ha bisogno, voi abbandonate.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Guardavo il video di questa canzone, all'epoca si ballava il mambo col Puranca, va bene, sentiamo un po' di consigli, va? Sentiamo, madonna, mi fa paura sta roba.
1: Comunque. Io utilizzo questo metodo, funziona quasi sempre, prova, se non vuoi sapere. Ne devi ammazzare un po'.
0: Le formiche.
1: E le lasci lì. Come? Vedrai che, siccome le formiche recuperano i loro morti, vedrai che le vengono a prendere, capiscono che quel territorio è pericoloso e non ci vengono più. È vero che il formicaio rimane lì, ma faranno un'altra uscita da qualche altra parte. Può essere una soluzione.
0: Ma che si fa? Guerra con gli antichi romani, cioè voglio... Cioè tu ammazzi delle formiche e le lasci là, così quelle, quando escono le altre, vedono i morti. Che boh, non lo so, boh, però che ti devo dire? Provo, beh, sentiamo, c'è qualcosa.
2: Mettici un bel crodino con due olive, anche due patatine.
0: Beh sì, ormai
3: il sale. Per loro, metti sì. Il sale dove? sulla coda,
0: certo, giusto. Bene, bene ragazzi, ciao.
3: Sale,
0: che è questo
3: sale.
0: Che sentiamo? Dai, sentiamo un altro.
3: Garzo, sì. Le esche per le formiche sono il top.
0: E quali sono queste?
3: Sono del tipo delle micropalline rosine che le metti, sì. Loro la prendono, la portano alla tana e ammazzano tutto.
0: Paura, i servizi, dove li trovo? In un negozio classico? Boh, vabbè, vediamo, sentiamo. Dai.
4: Io un'idea infallibile ce l'ho.
0: Qual è?
4: Cambia casa! Ale, davvero.
0: Ma è nuova, che devo fare? Ammazza, ragazzi miei, grazie. C'è quest'altro qui, dai, sentiamo.
5: Garzo! Falò immediato, Garzo!
0: Che mamma mia, ragazzi. Oh, ma certo che quando vi si chiede una mano,
6: I feel good! Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Basta, sta zitto, calmo. Oggi non c'è il nostro Frankie Gada, dunque manca il suo super club. Settimana prossima sarà di nuovo con noi, comunque il mercoledì del super club del Gada, eh? Cioè domani poi rientra, vai.

mi sembrava di riconoscere la voce, però l'effetto mare ha il suo perché, ma se ti dirò. Solo il suono, già il suono, cioè, capito? Ti rilassa, ti fa. Sposta il tuo cervello in alto.

Quelli che sono nelle città chiudono perché vanno in vacanza. Quelli che invece lavorano nelle località turistiche, pieni di lavoro, piene. È così, ragazzi. Primo meccanico che mi parla di crisi, vedete che faccio, ragazzi. Però è così. Vabbè, ma è giusto, dai, l'importante è che giri il lavoro così economicamente. Se stanno bene, poi quando gli porti l'auto non ti chiedono grosse cifre. No? Bisogna tenersi di buoni. Meccanici è una categoria da tenere buona, eh.

0: dopo. Vedi, il pubblico è con noi. Così, gente che suona, gente che applaude. Gente, gente, i lattonieri, ci sono i lattonieri, pronto?
1: Certo che ci sono.
0: Fai sentire la categoria dei lattonieri, dai, urla.
1: I lattonieri, sempre sotto al sole.
0: Bene, mi fa piacere, non vai in vacanza? Oh, dove stai?
1: No, verso settembre andiamo, settembre.
0: A molto passo tempo, perché ad agosto guadagni,
1: Certo, agosto guadagni.
0: Va bene, ti saluto, salutaci la Val Camonica. Viva
1: ciao,
0: i lattonieri!
1: Ciao!
0: Oh, i lattonieri ci sono anche loro.

all'estero. Categoria di lavoratori che si fanno un mazzo, beh, si stanno ascoltando anche in qualche cos'è, studio avvocati, aia, vedi, studio notarile, ci sono anche ragazzi miei, ci ascoltano anche nel campo della moda, ragazzi,

0: Yeah, vediamo se risponde. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi dica.
0: Scusi Alessandra se la disturbo, puoi far finta di essere in spiaggia a Forte dei Marmi? Io ti chiamo e tu dici, ah, sono qua sulla spiaggia del Twiga, tutto bene. Ok?
1: Magari, dai, dai. Magari.
0: Vabbè,
1: magari.
0: Ma fai finta, gli ascoltatori dobbiamo
1: Devo
0: una
1: fare finta?
0: Fai finta.
1: Non sento le onde del mare, come faccio a fare finta?
0: Ti faccio sentire adesso anche le onde del mare, Senti,
1: Wow.
0: Allora, Alessandra, dove sei?
1: Sono a Forte dei Marmi.
0: Miuella, com'è il tempo lì?
1: Bellissimo, bello. Città da Dio.
0: Immagino, bene.
1: Sole, mare,
0: guardi,
1: scusi, cameriere, un cocktail.
0: Brava, bene, mi fa piacere. Salutaci Forte dei Marmi.
1: Assolutamente.
0: Grazie,
1: grazie per la telefonata.
0: Figurati, ciao, grazie, ciao,
1: ciao.
0: Non siamo a posto. Però ha recitato bene.

Attenzione, bollino rosso, bollino nero, bollino arancione, metti il bollino che vuoi, ma ci saranno un sacco di persone che se ne vanno in vacanza, dunque autostrade strapiene. Ma non c'è nessun rientro, dicono che forse già ci sono i primi rientri, non penso, però teneteci informati, mi raccomando, è importante, specialmente sulla viabilità. Eh beh, siamo anche una radio di servizio, eh. L'ultimo del party!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
1: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: Bring Your Love, Sabrina Carpenter, Madonna. Wow, ragazzi. E adesso voglio una base, dovremmo averlo al telefono. Il consigliere, ditemi se sbaglio, delegato alla manifestazione del comune di Caprino Veronese, Nicola Specchierla. Buon pomeriggio, Nicola.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Tutto bene? Ti stiamo disturbando, sì. Ma ti rubiamo proprio due minuti, Così ci dai delle dritte, delle informazioni sulla fiera Montebaldina nei prossimi giorni a Caprino Veronese, dove tutte le sere specialità ego gastronomiche con prodotti locali del Baldo, musica e mostre, giusto?
1: Corretto.
0: Allora, dimmi cosa c'è di bello questa situazione. Tra parentesi, quali sono le origini della fiera giunta alla 273esima edizione?
1: Esatto, è una storia molto lunga, si rifà diciamo a quello che è una ragione diciamo religiosa, ma anche allo stesso tempo di fiera e di festa.
0: Ah,
1: e perché a Caprino c'era la sede di un convento dei francescano e quindi a Caprino si poteva ricevere l'indulgenza con il perdono d'assisi già appunto da 200 e pischi anni fa, quasi 300. E da allora è nato intorno una fiera, un mercato che si è evoluto ed è quello che arriva fino ai giorni nostri.
0: Quali sono i giorni dove si svolge la fiera, Nicola?
1: Allora inizia giovedì questo con il 30 di luglio e finirà il 3 agosto con lo spettacolo pirotecnico. Il 30 luglio inizieremo con la banda, primo, che è il solito grande primo evento, e dopodiché ci saranno 5 giorni di festa, di musica, di mostre e di tanto altro.
0: Novità, perché ogni anno poi si rinnova naturalmente, no? E dunque proponete sempre qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo. Le novità di quest'anno?
1: Ma io direi che la novità più importante, più bella di quest'anno è che abbiamo spostato la sede della vetrina zootecnica, è una piccola mostra del bestiame, l'abbiamo spostata nei giardini di Via Arduino e sotto delle piante, per cui un ambiente molto bello, e ci abbiamo messo insieme un piccolo mercato a chilometro zero e soprattutto anche delle attività per i bambini, quindi
0: bellissimo,
1: abbiamo fatto un 360 gradi intorno a quella che era anche la storia della fiera Montebaldina.
0: E adesso tirando una linea, perché, dato siamo a livello nazionale con la radio, perché la gente dovrebbe venire a Caprino Veronese?
1: Ma Caprino Veronese si può venire per mille motivi. Il più bello a mio avviso è proprio l'accoglienza, lo spirito che abbiamo di far festa e di portare cultura e la capacità di farlo anche con un certo stile e qualità, oltre che ovviamente per i nostri prodotti tipici, in primis il tartufo e tutto ciò che ne consegue anche a livello enogastronomico.
0: Bellissimo, vi faccio gli applausi, grandissimo, ricordiamo questo evento che inizia domani. Dunque noi ti ringraziamo, un in bocca al lupo, Nicola Specchierla, consigliere delegato alla manifestazione del comune di Caprino Veronese. Buon lavoro, in bocca al lupo e buona estate.
1: Grazie, crepi il lupo, grazie, buona estate a voi.

0: 10 minuti, sono le 5:10 per l'esattezza, 5:11. No, lo dico, l'ora della merenda, su, da questa parte. No, stavo dicendo che vuole la briola, meglio. Sai com'è, la gente capisce Roma per Toma, Tombino per te, dai. Va bene, stavo dando un'occhiata dove notizie particolari ci dicono anche che meno male Striscia la Notizia è finita. No, se ne può più. Ci vuole un rinnovamento televisivo, radiofonico, basta! Nuova gente, dai, sempre gli stessi conduttori, ma anche noi speaker, cambio! Giovani leve se sono all'altezza, mi raccomando, perché poi comunque bisogna avere una base culturale ed essere all'altezza, e volti nuovi all'altezza però, cioè non mettiamo, Lumache, voglio dire, però se basta, c'è la notizia, rotiba. Come la ruota della fortuna, va bene, nuova è il Jerry, va bene zio Jerry, però dai, qualcosa di nuovo, la gente ha voglia di novità, perché dopo si affloscia, poi ci credo che gli ascolti si abbassano, ma anche come radiofonia, no? Sempre quella che cambia, fuori di bal, che caspita. Portiamo su gente nuova, facciamogli un esame, prima cosa, prima di mandarli in onda in televisione, no? Un esame, una base di tutto, se hanno le qualità è giusto che vengano fuori nuove voci, nuovi volti.
1: Michi, ma che merenda, qua a quest'ora ci vuole la birra, è pure bella fresca.
0: Cinghia, vabbè, mangi il panino, ti spari la birra. Non bevete solo alcol, ragazzi, non bevete perché voi. Ci sta, però poi non farci venire la voglia della birra, no? Cioè, noi ci accontentiamo, cerchiamo perché stiamo lavorando, dunque non siamo fuori. Poi non possiamo bere birra in diretta, voglio. Va bene, dai, comunque volti nuovi, gente nuova, dai, su. Meno male qualcuno viene fuori da Temptation Island, lì capisci, ragazzi, lì capisci i principi, la cultura, vedi? Perché poi questi programmi che hanno veramente un altissimo tasso culturale fanno gli indici d'ascolto, creano veramente ascolti altissimi. Tiriamo fuori da questi programmi persone che un domani possono condurre dei festival, dei programmi intellettuali, e voglia! E già c'è. Chi è che ha visto Temptation Island ieri sera? Alzi la mano. Io l'ho visto. Perché è un programma che mi insegna, voglio dire. Capisci tante cose. Che basta che li metti un po' di spiaggia, un po' di mare, donne che non conosci a destra e uomini che non conosci a sinistra, ragazzi miei, viene fuori la guerra. È così. Comunque, complimenti. Dai, sì, quest'altro ci vuole. Cambio generazionale. Però bisogna essere all'altezza, raccomando, professionisti.

armi del digitale, non solo tramite l'applicazione, tutti i mezzi di contatto. No, mi ha fatto paura perché uno mi ha girato, un autore mi ha girato Oroscopo, una verità scomoda per ogni segno zodiacale. Che caspita è sta roba qua? Verità scomoda, vado a vedere, vabbè, vado a vedere lo scorpione che è mio, cioè che se qua dobbiamo elencarli tutti, siamo qua fino a stasera, siamo qua. Allora diceva, vedi, verità scomoda sullo scorpione, la tua leggendaria intensità è spesso solo una scusa per giustificare il tuo bisogno ossessivo di controllo. Beh, però è vero, da una parte è vero. No, voi vedi tradimenti e complotti ovunque. Vedi tradimenti e complotti anche dove non c'è un totale, c'è una totale buona fede. Si vede sempre il male, ma perché? Perché se tu hai fatto male, pensi che anche gli altri facciano male, vedi? Pretendi che le persone si aprano al 100% con te. Beh, è normale. Oh. Ma tu rimani un mistero impermeabile. Sì, vabbè, domani sei impenetrabile. Vedi, inoltre, non dimentichi nulla, ti piace avviare vendetta, usare. Beh, però è tutto sotto controllo, bisogna avere. È vero. È vero, questa cosa. Questo è chi è che ha scritto sta storia? È vero, ci becca, ci becca. Vedi, questo che è di ciao biondo, ciao Franky, dov'è? Franky si è preso un giorno di vacanza. Che cazzo? Ha detto, ci voglio fare una mazza oggi. Fatto bene, fatto bene. Beh, ragazzi, c'è sempre, noi non è che ci apriamo veramente al 100%, dai. Cioè, le persone che ti presenti, fai capire le tue debolezze. Sì, fricate. No, Coco. Bisogna mantenere, è uno di essi te stesso, dai. Che è questo? Bene, io capisco che c'è una stanchezza psicologica dovuto al caldo, dovuto al fatto che siamo al 29 luglio. Venerdì si va in ferie, bello, bravi. Un applauso a tutti coloro che vanno in ferie. Noi vi auguriamo il meglio. No, voglio dire il meglio, dai. Che caspita, sentiamo, dai, che è pronto. Pronto? Che è? Vedi, questo è un po' quello che gira.

0: Uniti. Ragazzi, che
1: ciao,
0: ciao, ciao. Mi piace, che caspita, vedi? Le voci candide, no, quelli che già dicono una cosa e pensano un'altra, capito? Va bene, va bene, arrivano anche un sacco di foto, io vi ringrazio. Questo chi è? Oh, comunque tanti ascoltatori si chiamano Frango. Che c'è, veramente, oh, che è? Cioè, cerchiamo di cambiare, perché sennò qua dobbiamo memorizzarli. Frango 1, Frango 2, Frango 3, Frango Chicchieri, voglio dire, questo che manda? Che foto manda? Allora, mi raccomando, non foto se particolari, perché comunque fa caldo, sono le 5 e mezza del pomeriggio. Allora, secondo una statistica, un uomo su 4 è felice. Certo, quello che è single. ci sta, dai. Chi c'è? Sentiamo, dai.
2: Ciao, Gabbio, ti voglio tanto, tanto bene, sì. Un bacione.
0: Sì, sì,
2: e
0: sì.
2: Soprattutto una... Eleonora.
0: Oh, allora, l'ortica non va fumata, l'ortica no, perché dà dei problemi alla digestione, non dovete fumarla l'ortica, mi raccomando. Che caspita, dai, vedi, il laboratorio è con me, ecco, dunque, mi raccomando, siamo arrivati al disco del passato, ragazzi, io dico soltanto il nome di loro, Kiss.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q.
1: Maya Cielo.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
5: a Manerba del Garda.
4: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dai, dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Allora, nell'ultima party time a fine luglio facciamo il giro? Dai, vi mandiamo in onda, saluti!

0: Ci facciamo un giro, no? Perché è bello, noi facciamo già diventare protagonisti gli ascoltatori con l'ultimo party time del mercoledì da Leoni, dai, vai, vai, vai. Oh, andiamo a beccare questo, questo qua che aveva detto la categoria dei pensionati, pronto?
1: Sì, esatto, perché,
0: perché
1: lavoro di qua, lavoro di là, i pensionati.
0: Cioè, tu sei un pensionato?
1: Sì, sono quella, pensionato,
0: da, da quanto tempo non fai una mazza? Così, così, che rimanga tra di noi. Da quanto?
1: 3 anni.
0: Cap the cat, voglio. hai lavorato, ma vedite, lavorate schiavi. Vabbè.
1: Esatto,
0: dai,
1: bravo.
0: Dove
1: ho
0: sei?
1: Ho lavorato solo 42 anni, dai.
0: E certo, gli altri non hanno fatto una mazza, gli altri. Hai lavorato solo.
1: Esatto.
0: Solo te hai lavorato. Dove siamo? In che zona siamo d'Italia?
1: Siamo verso la Valsabbia.
0: Valsabbia, ok. Saluta, buone vacanze. Vai in vacanza. Vabbè, sei sempre in vacanza, che te lo chiedo a fare,
1: no,
0: te. Che domanda del cazzo che ti faccio, hai ragione.
1: Scusa,
0: ogni tanto viene fuori la mia pirlaggine. Ti vogliamo bene!
1: Va bene.

0: pensionati, le facciamo un giro per lo stivale, sentiamo qua dove andiamo. Mi dicono che andiamo in quel di Pavia, se non erro. Fabio, pronto?
1: Sì, sono Fabio da Pavia, pensionato da un anno.
0: Anche tu pensionato? Ma ragazzi, ma quanta gente che non fa la mazza, che caspita! Non è giusto, Fabio! Te lo stai godendo il primo anno, eh? Vero o no?
1: Certo.
0: Che miseria! Che fai di bello, al parte non fare una mazza? Che fai? Vai al mare? Che te la godi?
1: Sì. Qualche giretta in moto.
0: Ma certo. Che bello, ti svegli al mattino, che bomba. Solo al pensiero che gli altri lavorano ti viene la stanchezza addosso. Guarda, immagino.
1: Infatti.
0: Fabio, goditela. Buon'estate.
1: Grazie,
0: ti vogliamo bene. Ciao.

0: Para você. Dove andiamo? Pronto?
1: Pronto. Chi?
0: Giuseppe, dove siamo?
1: A Gambolò.
0: Dove sei? Gambolò? Dov'è Gambolò?
1: Provincia di Pavia.
0: Provincia di Pavia. Seri. Giuseppe, vai in vacanza? Sì. Come stai messo?
1: Vacanze? Cosa sono le vacanze?
0: Niente vacanze, si sta a casa, bravo. E no, adesso, dimmi.
1: Il lavoro che faccio io non mi permette di fare le vacanze.
0: Che lavoro fai?
1: Lavoro con i cavalli, quindi sono in vacanza tutto l'anno.
0: Ah, bello, guagliò. Ecco, te la godi con i cavalli, eh?
1: Che sì.
0: Bello, beh. In che zona? Sempre lì vicino Pavia?
1: Sempre vicino a Pavia.
0: Bene, sì. Bene. Va bene, sposato, fidanzato, figli, come stai messo?
1: Separato.
0: Oh là, beccato al volo! Lavori con i cavalli, vuoi star sposato, gliel'hai detto. Ma adesso
1: è
0: hai
1: come,
0: una.
1: È come voi DJ.
0: Figura. Hai una relazione adesso o single?
1: No. Single.
0: Allora, donne, se volete un uomo che lavora coi cavalli e che parla coi cavalli, c'è lui. Va bene, ti auguriamo il meglio, buona estate.
1: Okay.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, figurati.

l'ultimo party time all'interno di I Feel Good. E io ringrazio tutti i collaboratori, ragazzi miei. 4 ore ci sono volate, devo dire la verità. Ma io sto cercando di contattare questo che è a Marbella, che mi ha mandato i messaggi, che si sta stressando ad attraversare Marbella. Cioè, capito, lui si stressa a Marbella.

Cioè, ti rendi conto di che cosa si lamenta le persone? Va bene, ma prima o poi li becchiamo tutti questi che se la stanno godendo e che non ci rispondono al telefono ma ci mandano così.

0: Però bella questa selezione di dischi, capito, che creano l'atmosfera summer. Niente, non si collegano, hanno paura, adesso hanno paura, sentono squillare il telefono, mica rispondono. Sentiamo, dai, ce l'abbiamo in linea? Non lo so, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Mary, mi dicono che sei Mary, giusto?
1: Sì, sì, sono io.
0: Mary, dove siamo di bello? In che zona d'Italia?
1: Allora, vicino a Monza.
0: Vicino Monza, beh, in Brianza sei, bella zona.
1: Sì.
0: La conosco bene. Tutto bene, Mary? Vai in vacanza?
1: Molto calda, molto calda, molto.
0: Beh, molto calda, non è che qui c'è la neve, che rimanga tra me e te, cioè, voglio dire, che qui, ragazzi, fa caldo.
1: L'aria più fredda.
0: Fa caldo, va. Brianzola, proprio al 100%?
1: Sì.
0: Vabbè, ci sta, dai. Allora, Mary,
1: va...
0: cosa sei?
1: Ista.
0: Non sei Ista, vabbè. Ascolta, Mary, vai in vacanza?
1: No.
0: No, niente. Vai, vai, rimani in Brianza. Brianza è stato addio, ragazzi.
1: Sì, ho fatto le ferie.
0: È un altro. Dove sei andata in vacanza?
1: Qua a casa.
0: A casa, wella! Devo dire che giri tanto, Te la stai godendo ultimamente. Scherzo, scherziamoci. Ci mancherebbe, Mary. Mary, io ti auguro il meglio, buona estate e un grande bacio, va bene?
1: Un bacio anche a te, ma noi ci siamo visti,
0: Ci siamo visti? Uè, siamo andati all'appuntamento al buio, non lo sapevo io, caspita.
1: Quando hai fatto uno spettacolo.
0: Dove?
1: Che c'era con la macchina grande.
0: Ah, non mi ricordo.
1: E
0: mi
1: abbiamo fatto la foto anche insieme.
0: Ah, grazie Mary, ti ringrazio, non mi ricordo, scusami. Comunque ti vogliamo bene, buona giornata e buona estate, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Ma voi lo fate apposta, voi lo fate apposta.

0: Ragazzi, mercoledì da Leone qua. Allora, io devo salutare Paro, puoi venire qui per piacere? Dai, lui deve stare di là nel privé. Dai. Devo ringraziare tutti i collaboratori di questa lunga puntata. Eccolo qua, vieni qua, mi ha messo anche la sei stato di là, ti vedo bello fresco.
1: Finalmente fai come Baglioni.
0: Cosa fa Baglioni? Che rompe i coglioni,
1: fuori
0: dai coglioni.
1: Non posso più.
0: Vabbè, raga, 4 ore sono volate.
1: Non posso più di garzini.
0: Che caspita. C'è bene. Passato il tempo, vedi. Ringrazio tutti. Stavo chiamando l'Alessandra, però
1: basta,
0: non ci... è già finito. Il suo orario di lavoro ha finito.
1: Sì, basta. Totale.
0: No, forse risponde.
1: Risponde. Forse arriva anche direttamente.
0: Pronto?
1: Qui da noi.
0: Pronto?
2: Ma scusa.
0: No, vabbè, vieni qua. Che caspita, dimmi, puoi anche mettere giù il telefono.
2: Siamo a 10 metri di distanza e tu mi chiami.
0: Perché prima facevo, Ale, non mi cagavi, allora ho detto la chiamo.
2: Però sento...
0: Complimenti,
2: Ale. No, ferma di vermi, sento donne che chiamano, che ti hanno conosciuto.
0: No, mi fa fare queste figure. Mi fa figure, queste figure. Eravamo con un camion grande.
2: Oh,
0: è stato quando avevamo il tir che trasportavamo la frutta di nave.
2: Dai,
0: io ringrazio.
1: Bene, hai una frase del giorno per concludere?
0: Dobbiamo chiudere.
2: Ma sei tu lo speaker?
0: No,
2: trova
0: lo speaker,
2: la frase
0: te.
2: Per concludere.
0: Dai che sei qui, dai, tira fuori. Augura a tutti. Ci colleghiamo con Riccione dopo.
2: Sì, esatto, io mi faccio.
1: Siamo già là sullo schermo.
2: Vedi?
0: Siamo già sullo schermo.
2: Vedi, che diamo la linea alla bionda.
0: Bionda.
2: Ok, ci sarà già.
0: Devi puntualizzare che è bionda, perché c'è
2: Eleonora Salvi. Abbiamo solo lei come bionda. C'è anche la DJ.
0: Ma attenzione, perché abbiamo un'altra speaker. Perché poi sai che tra donne bisogna stare attenti.
2: L'altra speaker è mora, rossa.
0: Se capisce la mazza.
2: Colore diverso.
0: L'arcobaleno, vale.
2: Esatto.
0: Va bene. Dimmi, dobbiamo andare avanti, possiamo chiudere.
2: Lascio la parola a Lorenzo
1: Paromix.
2: Io vado.
0: Grazie, ciao. Alessandra.
1: Bene, Garzo.
0: Grazie, salutiamo
1: tutti. Siamo arrivati a giovedì. No, mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Domani suona.
0: Domani c'è, sì, domani. Beh, c'è sul trago.
1: Fai una roba giusta.
0: Domani si mena.
1: No, perché la settimana scorsa
0: hai fatto
1: buonanotte Fiorellino.
0: Domani andiamo pesante.
1: Dai, linea Riccione. No, aspetta, c'è questa?
0: No, questa è Alessandra. Ringrazio tutti gli ascoltatori.
1: Per aver supportato Garzilli.
0: Bravo, grazie.
1: Adesso supporterete Leonora Salvi, poi Club Connection, poi tutti gli altri.
0: Va bene. Ci sentiamo domani.
1: Ciao.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time. On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
2: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio
1: Sì.
0: Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Ci siamo, popolo di Radio Studio Più. Siamo mercoledì 29 luglio. Ringraziamo di cuore Mick Garzilli per averci lasciato la linea dallo studio di Sanzano del Garda. Noi lo ricordiamo, ci troviamo qui con lo studio mobile in Viale Ceccarini. Stanno passando, insomma, tante belle persone. Salutiamo anche chi si è fermato qui davanti. Li salutiamo. Siamo in diretta su Radio Studio Più. Staremo insieme fino alle ore 20. E ovviamente una cosa che non mancherà, sarà la musica di Radio Studio Più. Proprio per questo avremo una bellissima sorpresa alle ore 18:30, un appuntamento abbastanza particolare perché è diciamo un evento esclusivo, il nostro De Niro che era da un bel po' che non ritornava nel programma, e guarda te, questa sera insomma avremo l'onore di poter ascoltare un suo bel party time. Noi partiamo subito,

al meglio. Beh, salutiamo le persone che stanno passeggiando, salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando in FM, in DAB, tramite le nostre frequenze, chi si trova in macchina o magari chi semplicemente si trova in casa e ci sta insomma guardando, perché siamo anche in diretta TV tramite il nostro canale, no? Lo ricordiamo, 833 in tutta Italia, oppure dipende da quale parte del mondo ti trovi e da lì insomma varia un po' il canale. Iniziamo così il nostro appuntamento un bel po' importante, lo ricordiamo, per poter interagire con noi. Potrete scriverci messaggi vocali o scritti al 338 141 1001. Lo ricordiamo anche che questa sera ci sarà, come ogni sera fino al 4 di agosto, il Pre-Priccione Summer Jazz, dove per il secondo anno presento, e chi vorrà insomma questa sera vi aspetto in piazzale Ceccherini, che ci sarà Noah. Vi ricordiamo inoltre che il biglietto lo potete acquistare tramite Ticket One oppure tramite insomma il sito ufficiale riccionejazz.it, o ancora più semplice, andate al Palazzo del Turismo, ci sono i nostri ragazzi, ci sarà il punto vendita, insomma ancora più semplice. Andiamo avanti, arriva Memories.

il video ufficiale di Moving to the Sun. Vedi che bello, qui dietro alle mie spalle arrivano davvero i primissimi messaggi al 338 141 1001. Salutiamo la nostra Elena che è sempre all'ascolto, e io lo ricordo sempre che la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più, si allarga anche con i DJ, perché io lo ricordo che è sempre bello poter collaborare, nel senso con i DJ di Radio Studio Più, no? Fare una grande famiglia. Proprio per questo l'ho ricordato prima, lo ricordo nuovamente, questa sera alle ore 18:30 sale in console, appuntamento un po' insolito, il nostro De Niro. Tornando a noi, salutiamo gli amici nel frattempo che stanno passeggiando, salutiamo questo bellissimo fanciullo, guarda, ti sta guardando tutta Italia in questo momento, e io devo ricordarvi appunto che siamo qui proprio per, in primis ovviamente, insomma, fare delle belle dirette qui in Viale Ceccarini con lo studio mobile, e successivamente per presentare questo festival, che è un festival jazz che ogni anno, ed è il quarto anno, lo ricordo, questo è il secondo appuntamento per conto mio, diciamo, a presentare questo festival, dove diciamo che ogni anno contagia, diciamo, tutti gli artisti italiani, internazionali, insomma, vengono un po' in tutto il mondo, come è stato per Shihiro Yamanaka, che con il suo trio la sera prima è venuta da Tokyo, ha fatto una serata, un concerto a Tokyo, il giorno dopo solo per noi, pensate un po', un evento esclusivo, è venuta in Italia, quindi ha fatto davvero tantissima strada, insomma, per insomma, farci innamorare della sua musica. Ce ne sono stati anche loro, i Sonora Junior Orchestra, sono dei ragazzi, pensate che si chiamano 100 Sax 4 Miles, perché appunto erano un centinaio di ragazzi dai 9 ai 23 anni che hanno iniziato il Prepericione Summer Jazz con una sfilata inaugurale qui per Viale Ceccarini. È stato davvero bellissimo, perché voi immaginate questi ragazzi che passeggiano e suonano per tutta Riccione, quindi è stato davvero molto magico. Ci sono stati davvero tantissimi altri artisti come ieri Antonello Salis e Simone Zanchini con Liberi. Ci sono stati i ragazzi dell'Orchestra Speciale e Stefano Tamborrino, che devo dire è stato magico, perché hanno iniziato questi ragazzi speciali a suonare dei suoni per ricordare, insomma, un po' la pioggia, no? Quindi sono stati dei suoni un po' psichedelici e con l'aiuto anche del pubblico, quindi è stato anche un po' suggestivo come cosa, no? Io vi invito vivamente a venire a questo festival, perché anche se magari non ti piace la musica jazz, c'è sempre da riscoprire delle belle cose, e ci sono artisti, lo ricordo perché è una cosa davvero molto bella, ci sono artisti da tutto il mondo che vengono proprio qui per fare della musica.

0: Lo possiamo dire, ormai negli ultimi anni Taylor Swift ha fatto davvero un grandissimo successo, no? Anche prima non era famosa, però diciamo negli ultimi anni ha preso piede un po' in tutto il mondo. Vabbè, comunque, parlando di sorprese, perché io lo ricordo, in questo programma è sempre tutto inaspettato, no? Ci sono delle belle sorprese. Beh, chi ci sta guardando tramite il nostro canale TV potrà ben vedere che non sono da sola.
1: C'è De Niro.
0: Lui è lui. Buonasera, Uela, ma che bella sorpresa.
1: Ti ringrazio, sei troppo gentile. Come ho già detto, all'Eleonora non sono abituato a stare davanti alle telecamere, così, per cui non so che dire.
0: Perché tu di solito sei davanti ad una console. Sì, ma ognuno ha il suo ruolo, ma è proprio quello il bello, no? E ci tengo anche a precisare che per noi è la primissima volta che insomma ci vediamo di persona. È perché tu appunto mi hai detto che ti trovi, cioè abiti a Cesenatico, giusto?
1: Vicino, sì.
0: Vicino. Io sono del Lago di Garda, quindi è un po' anche un difficilotto vedersi, no? Certo. E guarda te invece, Riccione, insomma, ha dato questa bellissima occasione.
1: Tra l'altro ti dico che era tantissimo quando veniva a Riccione.
0: Davvero?
1: Sì, veramente.
0: L'hai vista cambiata oppure non poco?
1: No, in realtà no. No, però l'atmosfera è sempre molto bella.
0: Eh sì.
1: La postazione,
0: hai visto?
1: Sì, immagino la sera anche.
0: È bello, ma innanzitutto lo ricordiamo per chi non ci sta guardando, insomma, che ci sta solo ascoltando in FM o in DAB: siamo in Viale Ceccarini con uno studio mobile e tra l'altro ovviamente con tanto di aria condizionata, perché sennò qua dentro facciamo la sauna. E è magico, come dice De Niro, insomma, è molto bello. E Riccione ha sempre delle belle vibes, come si suol dire. No? È sempre molto magica e soprattutto viva, si può dire.
1: Te lo ripeto, è una bella emozione, perché c'è, come dici tu, delle belle sensazioni.
0: È viva.
1: Sì, molto viva, molto bella. E ti dico ancora.
0: Sì.
1: È fighissimo.
0: Hai visto? Grazie.
1: È un gran piacere.
0: Grazie, dato che avevamo parlato di vita, di vivere, insomma, della musica. Beh, sappiate che a brevissimo chi sale in console è proprio lui, l'amico che abbiamo qua sulla destra, il nostro De Niro.

0: In questo mercoledì caldo d'estate auguro a tutti una buona serata. Giovanni da Milano.
1: No!

0: Safe, questa è la versione remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Facciamo una brevissima pausa, poi inizieremo il primissimo party time per quanto riguarda il programma in questo mercoledì sera. Rimanete con noi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno negli ultimi...
3: Adeline!
2: ...picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Attenzione, iniziamo subito con il botto. Il nostro De Niro in console fa faville. Guarda, qui arrivano già i primissimi messaggi. Numero 1, De Niro, Teo, Emma, un abbraccio a voi ragazzi.

Salutiamo i pazzi, loro sono i pazzi di rugby. E poi abbiamo la nostra fanciulla, la nostra Mary, che scrive: ciao Ile, beata te che sei a Riccione, la mia preferita. Buona serata Mary. Mary, guarda, io non mi lamento. Poi insomma, il ruolo di presentatrice per un festival bellissimo. Si sta bene, si sta bene. Il nostro De Niro in console, questa sera un appuntamento speciale solo per noi.

eccole che partono le trombette. Non quelle che pensate voi, eh. Salutiamo i milanesi. Loro sono Graziano e Lori. Vi ringrazio davvero di cuore, che bel messaggio, ciao ragazzi. Benvenuti nel Party Time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso farci sapere, insomma, da dove ci state ascoltando, o meglio dire da dove state ballando.

Abbiamo dei ballerini qui in prima fila, attenzione. Hanno un viso familiare. Con l'occhiale da sole, attenzione, possiamo dare solo un nome. Il boss. Ci picchia come picchia. Abbiamo il nostro Frankie da Carugate che scrive un messaggio davvero bellissimo. Siete, insomma, la mia terapia. Ciao Frankie, grazie. Dalla bellissima Sicilia abbiamo un caloroso saluto da queste due belle fanciulle che mandano una bellissima foto di loro che stanno facendo un buon aperitivo. Loro sono Emma e Angelica. Beh, che dire, l'orario è perfetto. Abbiamo anche un Antonio. Salutiamo i nostri amici qui sulla sinistra. Marco da Milano, anche lui all'ascolto, buonasera, benvenuto. Buonasera anche agli amici che stanno passeggiando.

ci piace, ci piace. Salutiamo la signora che sta passeggiando leopardata con una gonna leopardata.

Salutiamo i nostri amici dalla montagna di Valbondione. Loro sono Angelo ed Anna.

E le sorprese non finiscono qua. Tanta buona musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sono le 18.44, è l'orario dell'aperitivo. Beh, ce lo dice Luca da Milano, vedi? Da quale parte del mondo state ballando? Salutiamo anche chi in questo momento ci ascolta in dub da Roma. Ciao Fede, un grande abbraccio. Vedi che belli che sono. Loro sono in barca da Lampedusa, ci mandano una bellissima fotografia di loro che se la stanno spassando. Vabbè, lo fanno apposta, vedi? Non sono gelosa, non sono, anzi, non sono invidiosa, giuro.

0: ci picchia. E siamo solo mercoledì, eh. Siamo solo mercoledì.
1: L'evoluzione commence maintenant.
0: Salutiamo i nostri amici che stanno passeggiando, stanno insomma rientrando dal mare, che meraviglia. Guarda che bella coppia, buonasera, buonasera, ciao ragazzi.

in console. Ma cosa te lo dico a fare?

Lorenzo da Modena presente, buonasera, benvenuto. Vi ricordiamo che questo è il momento giusto per poter ballare, per poter picchiare. Braccio fuori dal finestrino. Il braccio destro, mi raccomando. Non il sinistro.

Signori, nel frattempo non possiamo fare altro che ricordare a tutti i nostri amici della Riviera Romagnola e non, anche gli amici che stanno un po' più in là, vi aspettiamo questa sera in piazzale Ceccarini. Per acquistare il vostro biglietto, potete trovarli su Ticket One oppure tramite il sito riccionejazz.it, o ancora meglio di persona, per tutto l'arco della giornata c'è insomma il punto vendita al Palazzo del Turismo qui in piazzale Ceccarini. Cosa succederà questa sera? Ci sarà Noah insieme ai suoi musicisti, ci sarà davvero della musica molto molto molto elegante, e lo ricordiamo, vengono da molto molto lontano, quindi insomma non capita tutti i giorni di avere Noah qui in Italia.

Niro in console. Stavo raccontando a Tiga, perché più tardi appunto salirà in console. Ieri sera, tra una cosa e l'altro, il brutto di questo lavoro è che tante volte non fai in tempo a mangiare, no? Perché tra una cosa e l'altra sei sempre presa. E quindi cosa è successo? Niente, che ho mangiato dei taralli tornando a casa, eccetera. Ne ho mangiato mezzo chilo. Non contenta, cosa ho fatto il giorno seguente, ovvero oggi a pranzo? Sono andata, vabbè, a mangiare e ho mangiato l'antipasto, il primo, il secondo e non felice, ho mangiato pure il dolce. Vabbè, ci sta, ci voleva, dai.

Una canzone che ha fatto il giro del mondo, New Religion, non poteva mancare in questo Party Time. In console, beh, l'appuntamento speciale, super speciale anzi, meglio dire, perché è un appuntamento che non capita sempre. Chi abbiamo in console? De Niro, è proprio lui, l'unico inimitabile, De Niro.

senti come spinge, hai capito? Gli ultimissimi suoni e poi faremo una brevissima pausa, ma di qualche minuto, giusto qualche minuto, tempo di un caffè e poi si inizia la seconda ora. Tra l'altro vi voglio ricordare che questa sera il live stage di Grana Padano, quindi proprio qui davanti a noi, ci sarà la musica di Radio Studio Più, insomma con i DJ di Radio Studio Più. L'ingresso ovviamente, essendo all'aperto, essendo insomma in Viale Ceccarini, è ovviamente un ingresso libero, un ingresso gratuito. Vi aspettiamo per ballare con la musica dance.

0: Signori, siamo arrivati fino alla fine e facciamo una brevissima pausa. Che dire? Beh, se li merita gli applausi. Oh, io dico proprio di sì. Il nostro De Niro, devo dire, è stato davvero molto bravo e lo ringraziamo davvero di cuore.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
2: Spot.
3: Riccione, stiamo arrivando! Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
4: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
3: Cosa aspetti?
4: Passa a trovarci.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Sta zitto!
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Allora, partiamo così questa seconda ora. C'è stata una brevissima pausa. Prima ancora invece c'era il party time del nostro De Niro, che è stato un appuntamento molto molto speciale, che ringrazio nuovamente di cuore. Tra l'altro ci tengo a dirlo, che insomma primissima volta che ci vediamo dal vivo, perché tante volte non sembra, no? Si hanno colleghi insomma in tutta Italia, non è mai semplice magari beccarsi di persona. Invece questo giro, tra una cosa e l'altra, insomma, ci ha fatto una bellissima sorpresa ed è venuto qui, e quindi ne abbiamo approfittato anche per fare un bellissimo party time. E io sono ancora sono grata per questa cosa, lo ringrazio davvero di cuore, il nostro De Niro. Poi, tornando a noi, ci troviamo qui in viale Ceccarini con lo studio mobile. Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che stanno passeggiando in questo momento. Salutiamo anche i ragazzi che trasmetteranno questa sera. Loro sono i ragazzi di Club Connection, dove voi li ascoltate nel loro programma e dite sono un po' folli, no? Poi li conosci sempre meglio, dici sì, non era solo insomma nel programma, ma anche insomma dal vivo, no? E quindi dici vabbè, allora sono loro così per forza, se no non c'è spiegazione. E vabbè, questa sera invece, come ogni sera fino al 4 agosto, presenteremo il Festival Jazz, si chiama Prep Riccione Summer Jazz, e ci saranno tantissimi artisti. Questa sera tocca a loro, a Noah, The Giver and The Sea. Ci sarà un appuntamento insomma di musica jazz, musica molto elegante, sopra il palco di Piazzale Ceccarini. Lo ricordiamo, i biglietti si possono acquistare tramite il punto vendita a Palazzo del Turismo, o ancora più semplice online su Ticket One oppure sul sito riccionejazz.it. Penso di aver detto tutto, beh, che dire, partiamo subito.

0: stampa.
1: Ah, che bello, vedi questa sauna qua, ti piace?
0: Grazie per il bello. Grazie.
1: Sì, grazie. Addirittura. Allora, chi abbiamo qua? Buonasera, presentati. Novincello, lo ricordiamo, ragazzi, è un po' timido, quindi non siate cattivi con i
0: messaggi. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio.
1: Ah, è l'amore che ti dà coraggio, sì.
0: Sì, sì. Sono allora, molto timido, però l'amore mi dà coraggio.
1: Sì, allora raccontaci di dove sei, cosa fai nella vita, il tuo nome, quali sono le tue passioni, il tuo codice fiscale, la partita IVA, insomma, racconta.
0: Beh, l'importante è c'è molta gente che sta ascoltando la radio.
1: Un po'.
0: Allora, partita IVA non la posso dire, codice fiscale uguale. Okay. Le mie passioni sono tante, le mie passioni, tu non ti chiederai. Vabbè, in primis la musica.
1: La musica.
0: Perché non la vedo come un lavoro, non la vedo come una passione. Oggi mi sento proprio intervistato.
1: Quindi... Sì, oh, che bello, dai.
0: Seconda cosa, te non ci crederai, amo tanto il basket.
1: Il basket?
0: Sì.
1: Ma davvero? Ma sì. Pensa che io è uno degli sport, sai che quando si andava insomma a scuola, alle medie, alle elementari, ogni una volta a settimana si faceva qualche sport, no? E io facevo qualsiasi cosa perché io amo lo sport, ma uno degli sport che odiavo era proprio il basket.
0: Sì, no, io invece l'ho fatto per diversi anni, ho rischiato per un attimo, sì, di diventare un campione.
1: Ah, davvero?
0: Beh, sì.
1: Sì.
0: Però il problema
1: era... Ce l'hai la stazza?
0: No, era l'altezza. Ah,
1: ascolta, ma sii sincero, da 1 a 10, secondo te quanto sei bravo con, insomma, con basket? Cioè, ti reputi bravo o mica tanto?
0: Allora, a palleggiare abbastanza.
1: Ok.
0: Tirare nel canestro, sì, è un'altra cosa.
1: Vabbè, però
0: lo so.
1: È prettamente quello, però. Cioè,
0: diciamo che potrebbe essere importante questa cosa, senza,
1: sì,
0: forse senza neanche dire diciamo.
1: Sì.
0: Però se tu sai palleggiare, secondo me è già qualcosa, perché comunque serve qualcuno che palleggia, no?
1: Vabbè, sì, quello sì.
0: Cosa fai lì?
1: Palleggio. No? Detta così suona anche un po' male, te lo dico, palleggio.
0: Sì, anche vabbè, se non so tirare la palla, chi se ne frega.
1: Vabbè, la passi ai tuoi amici, perché per fortuna è anche uno sport.
0: No, io no.
1: Ah, tu no?
0: No.
1: Cioè, tu palleggiavi e non la tiravi mai?
0: Io stavo in campo a palleggiare, ah, io non ho amici.
1: Ok.
0: Cioè, io devo stare in campo a palleggiare, perché
1: sì,
0: è fondamentale palleggiare. Poi, se uno voleva la palla,
1: si arrangiava.
0: Doveva aspettare che arrivava la palla per palleggiare anche lui.
1: Ah, ok, quindi capito? Era tutto un palleggiare.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: non è più basket. Okay, ma diamogli un nome a questo nuovo sport, scusa, il palleggiamento.
0: Allora, ci sono tanti, tipo me ne sbatto le...
1: No,
0: guarda,
1: No, questo non va bene.
0: Non va bene, poi c'è...
1: Il palleggiaman.
0: Sì.
1: Hai presente?
0: Ball time.
1: Ma hai presente mi sfugge il nome, caspita. Lillo, quando dice sol Lillo. Che lui fa le posizioni, eccetera. Inventiamo invece noi il palleggiamento. Io sono palleggiaman.
0: Secondo me non è importante, questa è una cosa che mi viene dal profondo. Non è,
1: sì,
0: non è tanto importante quello che fai.
1: Sì.
0: Capito? Ma è quello che fai.
1: Ok, non ho capito, perdonami, ho bisogno di una traduzione.
0: Allora, non è tanto importante quello che fai.
1: Guarda la gente come ti guarda, che si mette a ridere e dice: ma questo è pirla. Sì che è pirla.
0: No,
1: è un grande,
0: no,
1: pirla.
0: Guarda l'orario.
1: Sì.
0: No, ma cosa
1: dici? No. Vabbè, pirla, dai, questa è una roba che si può dire.
0: No, l'importante non è quello,
1: buonasera,
0: che fai.
1: Buonasera, guarda anche loro come ti guardano.
0: Scusate,
1: vedi che sei strano, eh?
0: Anche voi lì fuori che state ascoltando,
1: sì,
0: la radio.
1: Buonasera.
0: Mi
1: certo, facciamo
0: dare
1: una foto.
0: Conferma?
1: Assolutamente sì. Sì, no, no, non te la danno la conferma perché sei un pirla e quindi
0: grazie,
1: stai dicendo
0: grazie,
1: cose senza senso.
0: No, non è vero.
1: Allora, firmiamo una bella petizione per il nostro Ronny Milani con il palleggiaman. Però bisogna dirlo in modo corretto, cioè non è che devi dire palleggiaman, devi dire palleggiaman.
0: Palleggiaman.
1: Ecco, quindi quando ti chiedono cosa vuoi fare da grande, tu devi dire il palleggiaman. Cioè, pensa tu, magari chi si collega adesso, che sente ste cavolate, dice palleggiaman, e dicono: ma che è sto palleggiaman?
0: Allora, la cosa bella della radio,
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: che è un po' come il telecomando della TV, cioè,
1: sì,
0: puoi fare zapping, no? Quando succedono queste cose in diretta, secondo me, in quel momento o si alza l'ascolto o si abbassa.
1: Vedi,
0: oppure
1: io
0: rimane
1: meno 42% di ascolto, io non capisco come.
0: Meno 42% è meglio che vado a giocare a
1: palleggiaman, vai.
0: Palleggiaman.

0: Chissà se
1: allora male. Salutiamo i nostri amici da Milano, loro sono Giuliano e Luisa.
2: È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.
3: Nel parco del re, vendendoli.
1: Oh, palleggia man. Potrebbe nascere una nuova storia qua.
0: Allora, sono diventato lo scroccone della radio. Palleggiaman e poi mi hai chiamato anche sì. P con la P di Parigi.
1: Pirla.
0: Andiamo avanti.
1: Sei un pirla.

24.000 baci, ne parlavamo poco fa di questa canzone insieme a Tiga e De Niro. E vabbè, le canzoni sono davvero molto belle, ma anche molto artificiali, nel senso che non c'è una vera e propria voce, ma questo diciamo che è un po' il futuro. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Io penso che l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi comunque possa servire, perché alla fine può avvantaggiare determinati lavori, determinate cose. Però dall'altro canto dico sì, vabbè, ma il rapporto umano e tutte queste cose. Salutiamo gli amici, guarda, che stanno passeggiando queste due bellissime fanciulle, vedi, appena tornate dal mare, o almeno a quanto sembra, eh. Allora, brevissimo, salirà in console un uomo che, insomma, che con il suo sguardo pare che faccia innamorare tutte le donne della Riviera Romagnola, e a brevissimo, insomma, ci farà innamorare con la sua musica. Prima però andiamo con una grande hit che è uscita nel 2008 e parla proprio dell'estate.

0: Signori, dimenticavo, questa sera super evento e salgono insomma sul palco Daniel Dorr alla batteria, Omri Abramov al sax con anche il sintetizzatore, Raslav Sirota pianista arrangiatore, per concludere in bellezza alla voce Noah. Non fatevelo raccontare, insomma veniteci a trovare in piazzale Ceccarini alle 21:15.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Iniziamo così il party time, abbiamo in

0: Avete mai visto un DJ seduto? Ora che ci penso, no, mai. Farebbe troppo, troppo strano, vero? È come dire, cucinare, insomma, da seduti.
1: Un DJ seduto no, ma un DJ sudato sì.
0: Sudato sì. E supino?

dalla regia mi dicono che Palleggiamen non ha capito la mia battuta, però era sottile, vedi? Stando con lo zoppo impari a zoppicare, vedi? E mi hanno contagiato. Salutiamo Pino, eh.

il mare di Riccione. Poi li vedi passeggiare con un viso rilassato, vedi anche questo signore, buonasera. Li vediamo rilassati. Ciao bella coppia, buonasera. In diretta nazionale su Radio Studio Più, questo è il programma Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi, ma questa sera, come potete ben vedere, non sono sola. Sono in ottima compagnia del nostro DJ e lui è l'unico inimitabile, Tiga.

Salutiamo i nostri amici da Roma che stanno a fare una buona carbonara. Dagli Roma, dagli. Allora, se dovessi insomma dire qual è l'accento italiano, insomma il dialetto più bello italiano, beh, direi quello romano, dai, tutta la vita. Allora, c'è un attimino di ritorno, ma questo è proprio il bello della diretta, no? Perché lo ricordiamo, siamo nello studio mobile, insomma, di Radio Studio BU, qui in Viale Ceccarini. E di movimento ce n'è!

Io non so voi, ma mi sto casando con la musica di Tiga, che meraviglia. Questo è proprio l'orario perfetto per una bellissima, insomma, dopo una lunga giornata, beh, un buon aperitivo, perché no? Vedi, davanti a noi c'è uno stand con scritto sorridi, sei arriccione. È certo che sorridiamo! E voi cosa state facendo? Scrivetecelo al 338 141 1001. Diamo!

insomma, in cui sei, devi sorridere sempre. Guardare che belle queste due sorelline vestite uguali, il sogno di ogni genitore, credo. In console Tiga, signori, solo per voi. Giù il gettone si gira.

attenzione perché ci alziamo sempre di più con i BPM. Ora si fa sul serio, allacciate le cinture, siamo per fare

Buonasera, buonasera, ciao, buona passeggiata qui in Viale Ceccarini. Guardali che bella copia, buonasera.

Salutiamo chi magari non è in ferie in questo momento, ma che comunque se la sta spassando. Buonasera, ciao ragazzi, benvenuti. Questo è il Party Time di Radio Studio Più. Salutiamo anche tutte le persone che insomma ci seguono non solo in radio, non solo tramite il nostro programma,

Allora, facciamo una piccola tra parentesi, lo ricordiamo che questa sera ci saranno tanti eventi. Il primo è in Piazzale Ceccarini, ma nel frattempo ci sarà la musica di Radio Studio Più. I nostri amici della Riviera Romagnola, beh, che dire, vi aspettiamo qui per festeggiare tutti insieme, per fare qualche bella foto, fare qualche bella chiacchierata qui in Viale Ceccarini. Mentre chi è un po' più distante, beh, potrà seguire comunque ad ogni modo la diretta di Radio Studio Più.

E andiamo. Salutiamo questa bellissima family che sta passeggiando qui in Viale Cecarini. Quanta bella gente c'è questa sera!

0: Siamo arrivati alla fine. Il nostro buon Tiga, si merita ovviamente gli applausi. Che dite? Ah, oh, io dico proprio di sì. Allora, lo ringraziamo di cuore e... ok. Grazie. Your dance station. Allora, ci siamo. Allora, invito a venire qua innanzitutto Palleggiaman, che è sparito, io non so. Ringraziamo Q da Milano che è venuto qui apposta per i ragazzi. Guarda cosa fanno, insomma, i fan per questi
1: cosa
0: grandi artisti.
1: I marinai.
0: Vabbè, ci fermiamo qua.
1: Ah!
0: No, non va. Ho riaperto e richiuso, vedi, questo è il bello un po' della diretta. Che dire, Tiga, vieni qua che si merita gli applausi, è stato bravo. Tu che dici? È stato bravo mica
1: mi
0: tanto?
1: Sono seduto stile piano bar.
2: Ci abbiamo provato, due dischi li abbiamo messi, dai.
0: Oh sì, bello. Vedi, io ti rubo i DJ, ho questo vizio.
3: È vero,
0: mi piace rubare i DJ degli altri.
1: No, vabbè. Ma qui non nessuno ha un DJ, qui sono personaggi che mixano per Radio Studio Più.
0: Oh, bravo, quello è vero, c'è da dirlo.
1: Però non lo farei più.
0: No, però lui ha lo sguardo che ha conquistato tante, insomma, donne, vedi? Vabbè.
3: Sta cascando tutte le mie chiede.
0: Sì, no. C'è la fila qua fuori poi, eh. Ascolta, ma lo ricordava Tiga poco fa, si parlava di questo sabato. Cosa succede qui in Viale Dante? Allora, Viale Cicarini.
1: Ok. È una bella live fuori dalla postazione, il party time dal vivo con la possibilità anche di ballare.
0: Anche di limonare DJ. Se volete venite qua.
1: Questo
0: che...
1: non lo volevo dire, però dal momento che l'ha detto Eleonora Salvi, certo, assolutamente sì, tutto è possibile.
0: È dove tutto è possibile. Vabbè, comunque, cavolata a parte, veniteci a trovare, ovviamente qua ci sarà tanta buona musica, i DJ di Radio Studio Più, ci sarà dei regali, possiamo dire, perché abbiamo dei regali da consegnare.
1: Sì, abbiamo un auto piccoli... no, quello è il premio.
0: No, allora, chi è il più bravo a ballare, abbiamo detto che si riceverà, insomma, un'auto.
1: Sì.
0: Non diciamo che auto.
1: Può
0: ha quattro
1: anche
0: ruote.
1: Un'automa.
0: vabbè, dopo queste cavolate io vi lascio in ottima compagnia con Alex Castellini. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno?
1: Volevo ricordare l'appuntamento.
0: Sì.
1: Questa sera alle 22 noi siamo ancora qui.
0: Sì.
1: Alle 22 a mezzanotte con Club Connection ci sarà anche Eleonora Salvi. Perché visto che ogni volta che io passo di qua, che mi sto facendo i fatti miei per andare a fare la spesa, mi tira dentro, punto pagherai il pegno.
0: Ah, pure.
1: E questa sera, anche se passi in bicicletta per andare dall'altra parte della città, sarai obbligata a venire in diretta.
0: Ma guarda, destino vuole che io nel tuo orario forse non ci sono, tranne al finale.
1: Io chiamo mio cugino, stai tranquillo.
0: È il cugino, c'è sempre di mezzo il cugino.
1: Cugino c'è sempre, hai sempre un cugino che sa fare tutto.
0: È vero. Ora che mi viene in mente non saprei chi chiamare, come, però sì, sicuro è così.
1: Ognuno di noi ha un cugino che sa fare qualcosa.
0: Un cugino con 3G, vero?
1: Cugino con 4G.
0: Tiga, tu hai un cugino che ti dà una mano?
3: Io ce l'ho dentro, mio cugino.
0: E tu cugino ce l'hai dentro?
1: Voi non ci crederete, noi stiamo parlando a Vanvera, che è una mia amica che si chiama Antonia Vanvera. Perché stiamo praticamente aspettando che dalla regia ci...
0: Sì.
1: Adesso sì, ciao.
0: Vabbè, vado, ciao, a domani.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Thank you.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di questa settimana raggiungeranno picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Bellissimi, ricordandovi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, appunto, per inviarci le vostre playlist che sentirete in onda già la settimana prossima. Iniziamo con quella di Diego Di Mezzo. Vuole ascoltare come primo pezzo Gala, Let the Boy Cry.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.
2: I pass through noise and silence. I walk alone.

0: 90 fino alle 22 rigorosamente col volume a palla e le mani come? Io lo so, le mani come sono, eh? Mi raccomando, sempre solo le mani in alto, è importante questo per il DTM 90.
1: Le mani in alto!
0: E noi proseguiamo con Prezioso, In My Mind.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

La playlist di Davide Di Asola, It's My Life. Dottor Alban su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma lo fate voi con le vostre playlist. Si chiama DTM 90, tutte le sere dalle 20 alle 22. Prossima richiesta, sempre nella playlist di Davide Di Asola, è Ramirez, Bomba.

fatte. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

L'amor toujours, Gigi D'Agostino, grazie Anna di Modena. Inizia così il primo party time di questa sera, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali perché non li suoniamo questa sera, torneremo a suonarli nelle prossime puntate. Nel frattempo arriva Mario Più, All I Need.

speciale fatta solo con le vostre playlist, quindi mi raccomando non inviate messaggi vocali perché questa sera non li mandiamo, invece torneremo a mandarli nelle prossime puntate. Proseguiamo con Einstein, Dr. DJ, Automatic Sex.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.

James Spoon, Ride in the Night, nella playlist di Luigi di Milano. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22. Il programma in questa puntata è speciale, fatto solo con le vostre playlist. Arriva Mr. Ricky Danieli con Tu Dabadam Dabadam.

21.30. Questa puntata è speciale, fatta solo con la vostra playlist, quindi mi raccomando, non mandate messaggi vocali, anche perché non riusciremmo a riprodurli, essendo appunto una puntata speciale senza messaggi vocali, che invece torneranno nelle prossime puntate. C'è Pups & Scar, Get It On.

Close to You, Fun Factory. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Benvenuti a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. In questo momento l'ufficiale di rotta è Caterina Di Rimini, che ha scelto la sua playlist e stiamo suonandola una dietro l'altra. Tra pochissimo, tra l'altro, c'è il secondo party time, ma nel frattempo DJ Caterina Di Rimini ha scelto Atahualpa, Ultimo Imperio.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Luigi Di Casale, questa è la sua playlist Hideaway di Lacey, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Le prossime puntate saranno di nuovo normali. Il mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle 22 con questo secondo party time che è iniziato proprio così. Noi proseguiamo, grazie a Luigi Di Casale, con la prossima richiesta, un pezzo di quelli veramente che ti fanno venire la pelle d'oca. Everything

0: puntate torneremo nuovamente ad utilizzare i messaggi vocali come abbiamo sempre fatto. Ora piccolo break da Alex Castellini è tutto, bauci bau, ciao, alla prossima.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club
2: Attenzione, attenzione!

0: Assolutamente sì, ma anche da Riccione.
1: Club Connection on Radio Studio Pure.
0: Aspetta che provo. Intanto salutiamo Alex Castellini con DTM 92.000. Ciao Alex, buon rientro a casa. Aspetta che provo, che mi devo ricordare. 1, 7, 3, 9, 5, 4.
2: Allora, perfettissimo.
0: Vi diamo un numero nuovo in diretta solo per questa sera. 351-351-1000. Numero di WhatsApp 351-351-1000. Italiani in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, su satellite, nello spazio, via mare, sulle montagne. Ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection.
2: Ma anche in Viale Ceccarini.
0: Anche, ma soprattutto noi siamo in Viale Ceccarini, c'è anche Tiga, c'è anche Ricky, c'è anche Tiga. Noi siamo pronti, allacciate le cinture, perché da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Si parte!

0: Beh, qui stiamo già ballando da Viale Ceccherini a Riccione, c'è anche Tica che già muoveva il piedino.
1: Siamo carichi, molto carichi.
0: E siamo partiti bene anche perché abbiamo aperto con Alok e Jennifer Lopez su Radio Studio Più. Buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, che magari stanno cercando di raggiungere le zone balneari. Anzi, vi do un consiglio, veniteci a trovare. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione, c'è tanto movimento anche, come si dice, la vasca, no? C'è tanto movimento, si fanno la vasca, la vasca. E ho letto, ma ne parleremo tra poco, che molto presto ci sarà un'eclissi solare, no? E perché uno dice, beh, allora cosa c'è di strano, no? È che quando ci sono le eclissi solari io ho un problema, e poi ve lo spiegherò più tardi qual è il problema. Intanto andiamo avanti con la musica, siamo sempre in diretta da Radio Studio Più a Riccione.

0: Rolling Stones, The Colors, su Radio Studio Più, sono le 22.14. Buonasera a tutti quelli che sono sintonizzati sulla Dance Station d'Italia. Noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione con tutta la family di Club Connection e tutta la family di Radio Studio Più. Anzi, se volete venirci a trovare, noi siamo qui. Allora, ho letto una notizia, c'è anche Claudio, che il 12 di agosto ci sarà un'eclissi solare, e io ne soffro di questo. Uno dice, ma in che senso? Cioè, quando c'è l'eclissi solare, probabilmente
1: non esci di casa,
0: no,
1: come minimo.
0: Io sudo freddo, mi è successo nel... Qual è stata la penultima che c'è stata? L'ultima è stata non tanto tempo fa.
1: Sì.
0: Ecco, in quella giornata lì per me è stato un delirio, perché ogni volta che c'è un'eclissi solare o lunare, ma quella solare è proprio quella che è la numero uno per me, io non so per quale motivo, infatti volevo chiedere anche a voi se è per voi la stessa cosa. 351 351 1000, solo per questa sera, forse anche per domani, abbiamo cambiato il numero di WhatsApp, perché abbiamo risolto il problema in diretta, quindi questa è una bella cosa. Quindi volevo chiedervi se anche per voi la stessa cosa, che quando ci sono queste eclissi lunari e solari sentite qualcosa di strano. Cioè, io non so per quale, magari in un'altra vita ero un animale, non so, magari ancora oggi sono un animale, però sento che c'è qualcosa che non va, cioè lo percepisco.
1: Perché mi rubi le battute?
0: Infatti non volevo permetterti.
2: Io, ma non si può dire.
0: Vai. No, ma dai,
2: non si può dire.
0: Animare. Ok. Quindi
2: bisogna chiedere a Mimmo.
0: Mimmo, di la tua, Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Mia mamma diceva sempre: quando c'è l'eclissi lunare è meglio che ti nascondi in camera.
0: Perché?
3: Boh.

0: Dica, vediamo se sei preparato. Via col numero, dai, spara, vai.
1: 67.
0: Allora, non è che ti ho detto di dare i numeri. Già quello lo facciamo 60, tutti i giorni.
1: 69.
0: Il numero della radio di questa sera. 351 351 1000. No, non è detto spara, dai un numero, dai un numero. 351 351 1000, capito? Yeah. Stasera usiamo questo numero di WhatsApp. Siamo in Viale Ceccarini a Riccione. Aspetta che proviamo, eh. Noi proviamo. Apri, apro. Aspetta. Apri. Adesso. Sì, non sento. C'è o non c'è? C'è o non c'è? Vabbè, comunque chi era? Cristian, salutiamo Cristian. Salutiamo Cristian, ciao Cristian. Allora, stavo dicendo prima che quando ci sono queste cose tipo l'eclissi, infatti ho fatto questa domanda a chi sta ascoltando in questo momento la Dance Station d'Italia, a tutti quelli che stanno in viaggio, salutiamo anche tutti quelli che sono fuori dal nostro cabinotto, ciao a tutti quelli che sono qui davanti a noi in Viale Ceccarini. Stavo dicendo che quando ci sono le eclissi, non so se per te è la stessa cosa, quando ci sono eclissi lunari o eclissi solari, cioè, c'è qualcosa nel tempo che ti disturba?
1: No.
0: Oppure ti dà anche belle sensazioni?
1: La grandine perché mi rovina la macchina.
0: Solo la grandine perché ti rovina la macchina, ho capito. Quindi sono l'unico pirla in tutto il mondo, no, che quando c'è un'eclissi solare.
1: Non sei pirla, sei superstizioso.
0: È un po' come. Vedete quando c'è la luna piena per l'uomo lupo? Esiste l'uomo.
1: Sì, ma te non sei l'uomo lupo.
0: No, io sono l'uomo. Non sono l'uomo lupo,
1: Com'è che ti ha chiamato oggi pomeriggio?
0: Eleonora Salvi? Palleggiatore.
1: No, palleggia.
0: Ma no, perché parlavamo di pallacanestro. Avevo detto Leonora in diretta che avevo questa passione per il basket, no? Ma in realtà non è una cosa vera, ma si vede anche perché mi manca prima di tutto la cosa fondamentale.
1: La palla
0: c'è, cioè, ma mi manca l'altezza, capito? Mi manca l'altezza. Vabbè, andiamo avanti. 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp di questa sera, capito? E intanto siamo qui.

0: Nick Peloso e Joanna, Joanna, mi ricorda il film del ciclone, il film del ciclone. Sì, sì.
1: Lo senti?
0: Lo sento. Guarda le mani, cosa devo fare? Scusa, io
2: guarda, è, te,
0: fammi vedere, guarda, Ronny, fammi vedere, fammi vedere.
2: Ronny, non è bella la scena vista da di fuori, eh. Alza le mani e,
0: alza le mani.
2: E Claudio Tozzo dietro. No, non.
0: Aspetta, io.
2: Alza le. Claudio, Claudio, è una rapina.
0: Cosa devo fare? Ditemelo, io lo faccio.
2: Claudio, per sicurezza alzo le mani anch'io.
3: Ma io devo guardare là.
2: Ci stanno rapinando.
3: Ci sei tu dietro, in avanti gli stai dicendo alza le mani. E non è proprio quello che
0: devi vedere. Ah, ecco, ecco, adesso ho capito, adesso ho capito. Allora, sentiamo un po' di messaggi.
4: Eccoci qua, presente.
0: Eccoci qua.
4: Stasera.
0: Ciao Cristian.
4: Oggi abbiamo scoperto che sei il nostro palleggiaman.
0: Sì.
4: Ti piace giocare con le palle.
0: Hai ragione, hai ragione.
4: Tutto bene.
0: Lo so, lo so.
4: Bene così, avanti.
0: Ciao, ciao. Cristian.

0: Club Connection. Summertime Live. Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: La partenza la facciamo col botto, va bene?
5: Vai, vai, vai, vai.
4: Ecco.
5: Vai, diga! No, io stavo pensando, ma se io devo fare una settimana così, io sono preoccupato, io ve lo dico, io sono preoccupato. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamare. 351-351-1000, questo è il numero WhatsApp di questa sera per i vostri messaggi sul Party Time.

0: apri, apro io.
1: Te dici che ti preoccupi a fare una settimana così, io mi preoccupo a fare una settimana con le mie amiche che sono noiosissime. Ciao a tutti, Vittoria da Reggio Emilia.
0: Ciao Vittoria, ma devi cercare di capire anche noi, cioè, la situazione qui.

0: Sì, prima stavamo parlando dell'eclissi che mi fa un certo effetto a me. Volevo rispondere, chi è che ha scritto? Emanuela da Verona, ha scritto: ciao Ronny, prima parlavi di eclissi. Sì, sai, io divento un orso. Ah, beh, insomma, se diventi un orso, io un lupo. Ognuno c'ha la sua eclissi, c'ha la sua eclissi. Io per esempio sia quella lunare che quella solare, insomma, non so per quale motivo mi crea diversi problemi. Vieni avantolo.
1: Buonasera signor Milani.
0: Sì.
1: L'altra sera a cena con amici.
0: Sì.
1: Ha preso la pizza.
0: Sì.
1: Ha preso un primo.
0: Sì.
1: Ha preso un secondo.
0: Sì.
1: E lei, quando a Fede il cameriere ha chiesto se qualcuno voleva altro,
0: sì,
1: si ricordi cosa ha detto?
0: No. Fede, la patata. Oh. Ciao Q. Tra l'altro ce l'abbiamo qui Q. Vieni qua Q. Saluta Q.

lo so. Devo salutare Mirko, detto Mirko Simbus, non lo so. Comunque, per il suo 23esimo compleanno. Ciao ragazzi, dalla parte di mamma, Gabri, Davide e Dennis, capito? Auguri Mirko, buon compleanno. Hai capito Mirko? 23 anni, eh?

0: Viale Ceccarini a Riccione, veniteci a trovare, passate a farci un saluto. Attenzione, attenzione, attenzione battaglione, ci sono le ragazze cin cin, pom pom, le ragazze di Radio Studio Più, come ti chiami?
1: Buonasera, sono Nicoletta.
0: Nicoletta.
1: Ciao, io sono Nadine.
0: Nadine.
1: E Vittoria.
0: Di dove siete ragazze?
1: Io sono di Rimini.
0: Rimini.
1: Io Riccione.
0: Riccione.
1: Rimini.
0: Rimini, quindi siete tutti qui, cioè giocate in casa qui.
1: Giochiamo
0: in casa. No, c'è il derby, attenzione, perché c'è Rimini e Riccione.
2: No, c'è alto e Rimini basso.
1: C'è una faida. C'è una grande
0: più vicine,
1: faida.
0: Più vicini, più vicini.
1: C'è una grande faida.
0: Allora, ragazzi, come state vivendo questo festival?
1: Allora, molto interessante. La serata di oggi c'è stata Noah e una parola per descrivere la serata: interpretativa. Mi è piaciuta molto.
0: Attenzione, prego. Avanti un altro.
3: Direi che il pubblico sta apprezzando, un sacco di persone arrivano qua, ci chiedono informazioni, quindi direi che sta andando alla grande.
0: Alla grande. Avanti un altro.
1: Esatto, ci sono i live sempre qua di Funk alla Radio che sono molto molto belli e molto intrattenitivi per il pubblico.
0: Per conoscere le ragazze sono proprio qui davanti alla postazione di Radio Studio Più, quindi Viale Ceccarini, ci vedete, c'è un cabinotto chiamato Acquario, diceva il nostro tecnico, giusto? Acquario, ci chiamano, ma dov'è l'acqua? Chi è il pesce qui?
2: Dopo la rimettiamo.
0: Chi è il pesce qui?
2: Quei 100 euro che le abbiamo promesso alle ragazze, per favore.
0: Ragazze, cosa fate di bello a parte ok, questa serata legata al promuovere l'evento? Cosa fate di bello nella vita? Qual è il...
1: Allora, di bello poco, però studio nella vita.
0: Studi?
1: Studio giurisprudenza a Bologna.
0: Ok.
3: Siamo due avvocati, quindi io studio ma a Parma.
0: Ok, io vado via, due avvocati. Prego.
1: Io no, io biologa.
0: Ah, biologa, che bello, sì. Bellissimo. Io sono appassionato di biologia, addirittura io seguo, amo tantissimo quando si parla di stelle. Ma che cazzo c'è?
2: Stelle,
0: no, infatti,
1: stelle dire... marine, stelle marine.
0: Sì, volevo vedere lei.
1: Esatto.
0: Quindi ragazze, voi sarete qui fino a quando?
1: Allora, io faccio fino al 4 di agosto, quindi finisco con voi.
0: Ah, voi?
1: Sempre, anch'io. Tutte quante insieme,
3: siamo qua.
1: Fino al 4.
3: Fino
1: alla fine,
3: stiamo qui.
0: Quindi noi staremo insieme per tutta la settimana e qualcosina in più.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Felicissimi, immagino.
3: Felicissimi, esatto.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, se mi dicevi lui, Ricky, allora a questo punto potevo anche dire qualcosa di brutto, ma invece dal momento che ci siete voi... Capito? Va bene così. Grazie ragazzi. Volete salutare qualcuno magari che ci ascolta dall'altra parte?
3: Gli amici di Studio Più, direi.
0: Gli amici di Studio Più, non so, avete un amico in vacanza in Italia? No. No, io ce l'avevo fino a ieri, ma l'ho mandata a cagare. Ho visto lei che stava pensando. Come ti chiami?
1: Nicoletta.
0: Che bel nome, Nicoletta.
1: Grazie.
0: Una T sola, Nicoletta. Nicoletta, no, Nicoletta, capito? Non mi fai incazzare. Va bene ragazze, ci vediamo dopo.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: Andiamo avanti con la musica di Radio Studio Più, c'è DJ Tiga live da Viale Ceccarini.

Ronnie apri perché non c'è fede. Ronnie apri, apro da solo. Ronnie apri, apro, apro, aperto. Ciao ragazzi, anche stasera si balla, vi seguo in TV, capito? Ciao Adri, DJ Tiga, ieri sera hai fatto un DJ set da paura. Una di queste sere vi vengo a trovare. Ciao dalla Cleveland, San Marino. E chi è Fede? Ah, Tiga, che è? Oh Fede, non c'è, io continuo a chiamare Fede. Mi manca, mi manca.

Allora, se mi state chiedendo come mai non arrivano i messaggi, per questa sera abbiamo un altro numero, capito? 351 1000, capito? 351 1000.

0: 351 351 1000. Ragazzi, è preso. Apri, Ronnie.
1: Buonasera,
0: apri.
1: Signor Milani.
0: Sì.
1: Oggi un poliziotto mi ha detto:
0: cosa?
1: Sto cercando un uomo con un occhio solo. Non deve aver fatto un grande addestramento, perché con due lo avrebbe sicuramente trovato prima.
0: Vabbè, queste sono le massime di Q, eh? Sono le massime di Q.

0: Nonni, apri, chi è?
1: Ciao ragazzi, un saluto, un abbraccio a tutti, un saluto a Q,
0: sì,
1: e al super DJ Tiga che come sempre ci fa ballare.
0: Ciao,
1: grazie da Sere.
0: Ciao Sere, ma io dico salutano Tig, salutano Q, salutano Ricky, ma a me non saluta mai nessuno, ma io non ho capito, ma io che cosa sto a fare qua?
2: Ma chi sei?
0: Ma chi sei? Ma chi ti vuole te? Off, uffa, affa. Siamo in Viale Ceccherini, in diretta nazionale sulla The Station d'Italia, da Riccione, passa a farci un saluto.

0: Ridendo e scherzando è già volata più di un'ora. Noi ci fermiamo un attimo, non cambiate canale perché torniamo con il prossimo Party Time. C'è un cambio di guardia da DJ Tiga, ci spostiamo a Ricky Valza. Non cambiate canale.
1: Your dance station Club Connection Summertime Live. Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di questa settimana raggiungeranno picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
3: Party time.
6: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.

0: da Viale Ceccherini a Riccione, capito? Qui vedete il nostro acquario, si chiama così, il nostro cabinotto. Siamo dal vivo in Viale Ceccherini. Spero che devo fare dei saluti. Mio piccolo Ronny, tutti salutano tutti, ma io saluto a te Krusca. Ciao Krusca, come stai Krusca? Dove sei Krusca? Vieni a trovare me Krusca, non andare via Krusca. Aspetta che apriamo, aspetta uno alla volta, perché faccio fatica, io ho una certa età. Apri Ronny.
1: Ciao Ronny, io volevo invitare DJ Tiga questa sera a mangiare il coniglio, chissà se viene da me. Sono Pamela.
0: Pamela, vuoi invitare Tiga a mangiare il coniglio da te? Vuoi invitare Tiga a mangiare? Va bene, invitiamo Tiga a mangiare il coniglio da Pamela. Intanto qui arriva anche il ghiaccio e sono sempre più preoccupato.

praticamente stiamo facendo il party dentro il party, cioè qui dentro il cabinotto di Radio Studio Più stiamo festeggiando il nostro party time, capito? Aspetta, aspetta che ricordo il numero telefonico, perché non è il nostro solito numero, è 351-351-1000, capito? Per interagire con noi, questa sera è 351-351-1000.

Ronnie, sono sempre Pamela. Adesso che vedo Tiga vicino a te, gli puoi chiedere se stasera viene a cena da me quando finisce che gli ho preparato il coniglio? Grazie.

0: Hai capito? Hai sentito il messaggio?
1: Mi toccherà mangiare sto coniglio.
0: Devi andare a casa di Pamela a mangiare il coniglio.
1: Ma quando ho finito di mangiare il coniglio, cioè, devo pluccare le ossa. Verbo pluccare.
0: Sì, voce del verbo pluccare.
1: Io plucco, tu plucchi e loro pluccano.
0: Allora, aspetta che qui arrivano dei messaggi al 351-351-1000. Salutiamo anche Bruno. Bruno, come stai, Bruno? Bruno, non riesce a venirti a trovare, Bruno. Vieni a Riccione, in Viale Ceccherini, Bruno.

0: chi è?
1: Salve a tutti, a tutta l'Italia, mi presento per coloro che ancora non mi conoscono.
0: Sì, ti conosciamo tutti, Antonio.
1: Io sono Antonio
0: Di Parma, lo so chi sei.
1: Sono colui che dà la buonanotte a tutta l'Italia, tutte le notti nel programma Club Connection.
0: Sì, chi è questo?
1: Quindi buonanotte, good night.
0: Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
0: Sì.
1: Da Antonio, Anthony Antoine.
2: Ma la vedi la vastità di
1: un saluto speciale
0: questo Ciccio Spennacchio.
1: Di Miramare.
0: Sì, papà. Sì,
1: ciao,
0: papà.
1: Antonio,
0: ciao, Antonio. Ciao Antonio. Antonio è sempre presente, eh? È sempre presente, Antonio.
2: Le cicale?
0: Cicale cantano, sempre cicale. Io devo chiedere, devo fare questa domanda ad Antonio di Parma. Ma perché ogni volta che manda un messaggio si sentono le cicale?
2: Alle cicale in casa, lui.
0: Alle cicale in casa, lui. 351 351 1000, questo è il nuovo numero di WhatsApp per questa sera, per interagire con noi, con Club Connection, in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, isole comprese, anche sul digitale terrestre in radiovisione. Oppure anzi volevo salutare chi ci ascolta dalla Spagna, da Ibiza e Formentera, perché abbiamo la frequenza anche lì, non solo in Italia ma anche in Spagna.

0: Buongiorno.
1: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
2: Non ridono.
3: Ma prima sentivo le cicale, no?
2: Sì, sono sempre, sono le solite cicale.
3: Ma Antonio dove era finito? C'erano solo le cicale.
2: Solo le cicale, ci sono momenti dove ci sono solo le cicale.
3: Ma Antonio.
2: Ma è Cuca che si diverte a fare questi giochini. Poi tra l'altro l'abbiamo anche qui in presenza a Riccione, quindi adesso si diverte a fare i giochini proprio dal vivo, capito? Apri Ronny, apri!
4: E cagata!
2: E vabbè, dai.

Volevo salutare tutti quelli che sono fuori dalla nostra postazione, che stanno vedendo e ascoltando Radio Studio Più. Fate il passamano, no, il passaparola. Noi siamo qui in centro, capito? Nel centro della movida di Riccione, in Viale Ceccherini. 351 351 1000, queste sono le nostre coordinate per questa sera.

0: Comunque devo essere onesto, Tiga, devo ammettere, questa cosa in diretta nazionale è brutta, lo so, però lo devo dire senza fede,
1: sì, perché non ci credi.
0: No, senza fede si sente la sua mancanza.
1: Per forza, non c'è nessuno che paga.
0: Esatto.
2: Tiga, apri, sì. Tiga, mi dà da coniglio, ma sta attento che te tripularon in Milano. Esperto di babbo morto.
0: Ma grazie Filippo.
2: Con tutte le orecchie. Stai attento, Tiga. Vediamo anche noi a mangiare il coniglio, il cappone.
0: Filippo, sì, però per un attimo ti sei trasformato in Diego Abatantuono. Ciao Filippo.

0: Tutto gratis, senza pagare il biglietto, il viaggio di Ricky Balza. Chi è?
1: Saluto da Modena, da Jenny Trash Queen. Drag Queen a Modena.
0: Jenny? Non ho capito.
1: Sto ascoltando musica bellissima, numero uno.
0: Grazie Jenny. Che se non sbaglio Jenny è Gianni in pugliese, no?
2: No.
0: Non è Jenny. Oh, che cazzo fai? Jenny. No, Jenny è Jenny. Però tipo, non è tipo pugliese Jenny. Vabbè.
2: Modena Sud.
0: E io a volte penso, no? Ma se io sono qui e parlo da solo, perché non resto da solo?

0: precedenza da Riccione sarebbe cambiato qualcosa anche la nostra programmazione. Il nostro programma di Club Connection non ci sarà il gioco per tutta l'intera settimana e poi ritorneremo nella nostra consueta programmazione dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte con il giochino di Club Connection. Apri Ronny, chi è? 351-351-1000, questo è il numero di questa sera di WhatsApp, anzi fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più in questa estate 2026. Aspetta, apri Ronny.
1: Diga. Non tappa niente, apri, diga. Però... Antonio, buonanotte, è già tu sera che non c'è la canzoncina, sì, saluta a tutti, buonanotte, no, c'è visto l'altra.
0: No, l'ha fatta,
1: e
0: l'ha fatta.
1: Sta chi? Oh. Antonio, buonanotte, faccia una canzoncina, no?
0: È vero, stasera Antonio di Parma non ha fatto la canzoncina della notte, è vero. Allora amici italiani, dove siete? Dove ci state ascoltando? Dove state andando? Dove state festeggiando le vostre vacanze 2026 in quest'estate molto caliente? Devo dire molto calda anche qui in Viale Ceccarini, c'è un'umidità pazzesca, no. Si suda semplicemente guardandosi negli occhi, guardo Tiga e sudo.
2: Sì, sembra che mi hai tirato un secchio d'acqua.
0: Non ho capito se mi emoziono o sto sudando o mi commuovo guardandoti.
2: No, secondo me ti faccio un po' paura, come le crisi.
0: Però c'è abbastanza caldo, è un'estate calda, anzi l'estate devo dire è partita molto prima perché già a giugno ci ha fatto sentire cosa vuol dire toccare i 42-43 gradi in tutta Europa, insomma. Abbiamo avuto un'estate molto caliente che ancora non è finita, tra l'altro.
2: Dopo però non cominciamo st'inverno.
0: No, è vero, io mi lamento sempre, a me non sta bene niente, cioè a volte mi lamento per il caldo, a volte per il freddo, insomma sono il classico spaccapalle, come si può dire.
2: L'hai detto te?
0: Ma si può dire, è vero, mi lamento sempre.
2: Poi,
0: di tutto.
2: Hai sempre a che fare con le palle te, perché...
0: No, io più che altro mi lamento perché dormo poco, poi ultimamente da quando sono a Riccione è peggiorata la situazione. Vabbè dai, 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp per questa sera. Siamo in Viale Ceccherini, Riccione, passa a farci un saluto.

0: 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp per questa sera. Chi è? Chi è?
1: La grande richiesta, la canzoncina della notte. Da chi l'ha richiesto? Antonio Di Parma.
0: Chi è che l'ha richiesto? Gli tiro una scarpa. Chi
1: la
0: è che l'ha richiesto?
1: Gira.
0: Chi l'ha richiesto?
1: La notte vola.
0: La notte vola.
1: Una rapina. Col cuore in gola. Guida sportiva. Col cuore in gola.
0: Tra-ta-ta.
1: La testa
0: ride da
1: sua,
0: se la canta.
1: Sembrano un clown.
0: Tra-ta-ta.
2: Chi è questo?
0: E domina.
1: La testa gira.
2: Fred De Parma.
0: De Parma.
1: Ciao, buonanotte a tutti da Antonio Di Parma.
0: No, Fred De Parma.

0: 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp per questa sera, in questa puntata speciale in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia da Viale Ceccherini, Riccione. Intanto leggiamo un po' di messaggi, non so se la posso leggere questa, però a quest'ora che ne sono? Beh, è quasi mezzanotte. Sai cosa ha detto il primo astronauta italiano che ha messo piede sulla luna? Vai avanti tu che mi viene da ridere.
1: C'è figa qui.
0: Salutiamo Luca da Milano. Salutiamo Luca. Aspetta, apri Ronnie. Apri no, aspetta, dove l'ho perso? L'ho perso. Dov'è Ronnie? Dov'è la freccia? Dov'è la freccia? Eccola qua. Era qui. Dov'è l'asso? Dov'è l'asso? Dov'è l'asso?
1: Assomiglia tutto.
0: Tu la vedi? La vedi?
1: Ronnie, dov'è comunque l'asso? Stai aprendo. Mi si è aperto un mondo.
0: Dov'è l'asso? Ecco. Beh, qua, trovato.
2: Antonio, sei uno di noi. Antonio, uno di noi.
1: Antonio, uno di noi. Antonio, uno di noi.
2: Sono

0: Ecco, qui posso dire che la registrazione di Q, dove ha preso quel, ha colto quel momento che ho detto la patata, e lui aveva registrato questa cosa. Ecco, qui a Riccione, secondo me, potrebbe essere la canzone ideale per questo evento. Siamo in viale Ceccherini, Riccione, passa a farci un saluto. 351-351-1000, queste sono le nostre coordinate di WhatsApp per questa sera. Chi è?
1: Oh Ronny,
0: sì,
1: ma tu lo sai, Christian, cosa fa un nano al Giro d'Italia?
0: Cosa?
1: No?
0: No.
1: Si fa tutte le tappe.
0: Cagata, dai, Christian.

0: Buonasera a tutti quelli che sono davanti alla nostra postazione. Ciao, ciao. Fede prima o poi mi chiama, che mi hai rotto il cazzo.
1: Pure

0: Tiga sta salutando tutte le persone che passano davanti al cabinotto, sembra uno che è in vacanza, in crociera.
1: Ma sinceramente
0: dalla nave,
1: mi sembra
0: mi sento
1: molto Schettino stasera.
0: No, siamo in nave, siamo
1: sì,
0: in...
1: ma io non potrei mai guidare una nave.
0: No, va bene, anch'io so per questo, faccio fatica a guidare una bicicletta elettrica.
1: Te la potresti guidare.
0: Allora, 351 351 1000, mi devo ricordare il numero nuovo per questa sera, perché andiamo avanti fino alle 12:30 circa, se non addirittura l'una.
1: Facciamo la notte.
0: Sì, perché essendo una puntata speciale e siamo in Viale Ceccherini a Riccione, tutto cambia. L'avevo già anticipata questa cosa la settimana scorsa, prima di partire per raggiungere Riccione, che sarebbe cambiato qualcosa. L'avevo già detta o no, è vero? Puoi confermare questa cosa o no? L'avevo anticipata, no? Che qualcuno non è vero un cacchio.
1: Ha preso paura.
0: Di che cosa stai parlando, Robby? No, io stavo guardando la patata. Allora, siamo in Viale Ceccherini a Riccione. Passa a farci un saluto. C'è Ricky Valza DJ, l'avevamo detto?
1: Spingi.
0: Adesso facciamo il cambio della guardia? Ce la fate a fare il cambio della guardia in diretta?
1: Ah, dici, proveremo.
0: Allora, la cosa che mi fa incazzare di Ricky Valza quando mixa.
1: Guarda
0: che...
1: come gira la manopola, guarda.
0: È troppo impegnato.
1: Roba che me la stacca, dopo io non posso più suonare.
0: Lui si impegna troppo, non la vive in modo easy, capito?
1: Sembra quasi incazzato.
0: Sì, e non sta facendo il DJ, lui è un chirurgo della musica, sì. Capito?

0: attenzione, è arrivata e butta giù tutto, spacca giù tutto. Arrivata Elena Ressandri.
1: Come stai? Come va?
0: Bene.
1: Non ricordo più il tuo nomignolo, il tuo secondo nome, qual era? Vuoi dirlo tu?
0: Quello di oggi?
1: Sì, quello di oggi.
0: Mi hai chiamato semplicemente Pirla in diretta.
1: Beh, Pirla, ok, ma quello già lo sanno. Tanto lo sanno i tuoi ascoltatori che sei un Pirla.
0: Grazie.
1: Lo sanno.
0: Com'è che mi hai chiamato?
1: Non mi viene in mente neanche a me. Aiuto da casa.
0: Cristian.
1: No. Palleggiaman. Ringraziamo la regia, grazie per il suggerimento.
0: Sì, ma qui la regia sono io in questo momento perché non c'è nessuno.
1: Il tutto
0: qui,
1: fare.
0: Non c'è nessuno qui. Apri.
2: Bella Ronny. Sì. Anch'io sono appassionato di biologia. Mi piace studiare la passera di mare. Ti saluto Antonio.
0: Ciao, grazie. Vedi.
1: Scusa, cos'è la passera di mare?
0: Ma è un pesce che si mangia.
1: Si mangia.
0: È un pesce.
1: Va bene.
0: C'è un modo, c'è una tecnica tutta sua.
1: Vabbè,
0: ma anche tu mi fai queste cazzo di domande in diretta. Cioè, ho il microfono aperto.
1: Vabbè, ma perché non siamo più in fascia protetta, quindi si può parlare di queste cose.
0: Apri, Ronny, apri.
3: Ehi, Ronny, sì. Voglio spezzare una lancia per Ricky.
0: Sì.
3: Lasciate stare quel ragazzo che abita vicino a casa mia.
0: Sì.
3: Che lo conosco.
0: Sì.
3: È bravo.
0: Bravo.
3: Va bene,
0: mamma,
3: io
0: ciao.
3: Lo difendo.
1: Ricky, quanto gli hai dato? Diccelo.
0: No, è sua cugina.
1: Ah, è sua cugina. Io pensavo gli avesse dato qualche mancia, non so. Qualcosa.
0: Allora, stasera ti dico una cosa.
1: Sì, Eleonora, dimmi tutto.
0: Andiamo a oltranza.
1: Ancora finite.
0: Non c'è un orario, potrebbe essere anche tutta la notte.
1: Bello. Allora, io posso raccontarti la mia storia?
0: Sì, vai.
1: Hai presente il film La vita è bella, quella di Benigni, insomma, che dice buongiorno principessa?
0: È uno dei miei film preferiti.
1: E poi, ovviamente, è un film che tocca molto anche per la sua storia, sì. No? Hai presente la canzone quella che fa?
0: È lei che la canta, è la voce lei.
1: È proprio lei, questa sera ho presentato
0: L'ha fatta, Noah.
1: Sì, al Preparizione Summer Jazz, lo ricordiamo, presentiamo questo super festival qui sulla Riviera Romagnola. Mm-hmm. Ogni giorno ci sono artisti italiani e internazionali. E questa sera ha toccato proprio a lei, a Noah. E io devo dirti la verità, non sapevo fosse l'autrice di questa canzone. E ha portato
0: sicuramente una bella emozione,
1: assolutamente,
0: ascoltarla
1: sì.
0: Dal vivo
1: è vero. Poi pensa che insomma era protagonista del insomma ha portato Israele all'Eurovision,
0: sì.
1: E ha fatto un grandissimo successo e devo dire che questa sera si è rivelata una grandissima artista, quindi bello, è stato molto molto bello, è stato soprattutto anche un onore presentarla.
0: E ti dico anche questa, che la colonna sonora della vita è bella, forse è una delle colonne più belle che ho ascoltato.
1: È vero. Però quando ascolti quella canzone ti viene in mente solo il film, sbaglio?
0: Sì, e ti viene in mente anche quella scena in particolare che ti ha fatto anche perdere due goccioline dagli occhi.
1: Vero.
0: Andiamo avanti, dai, c'è Ricky Valza. Ma non c'è il cambio della guardia? C'è il cambio? Sì, dai, facciamo tutti in diretta.
1: Scusa, non puoi fare come i cuochi che dicono a quattro mani?
0: A quattro mani,
1: cucina a quattro mani, signori.
0: Mentre facciamo come al festival, mentre lui sparecchia, si dice così, sparecchia in diretta, l'altro monta e uno sparecchia, giusto? Vabbè, prima o poi andremo in ferie.

0: Signor Milani, mi è arrivato all'orecchio il suo commento di stasera alla vista della fauna femminile di Riccione. Il suo commento, indovini qual era?
1: La-

0: Club per questa sera. Apri, Ronny.
1: Pronto. Parla la segreteria telefonica di Severino Cicerchia. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
0: Ma Cristian, non mi hai risposto? Non mi hai risposto alla mia domanda: rosso, giallo o blu? Che taxi sei?

0: Allora, facciamo un po' il riassunto di come è andata oggi, di quello che è successo qui in Viale Ceccarini a Riccione. Così chiudiamo con dei saluti.
1: Allora, abbiamo inventato un nuovo nome che già non ricordo più.
0: È sempre lì, è sempre...
1: Non ricordo più però.
0: Aspetta, vieni, vieni,
1: regia, vieni, aiutaci.
0: Tiga, vieni qua, Tiga, finché c'è Tiga c'è speranza. Com'è che mi chiamavate oggi?
2: Palleggiamen,
1: per chi se lo fosse perso, diciamo che anni fa, quando il nostro Ronnie andava in giro
0: alto,
1: cercare la gnagna, era anche molto bravo a giocare a basket. Quindi io ho detto: ha raccontato la storia, insomma, allora ho detto: eri un palleggiamen, colui che palleggia le palle.
0: Io ero capace.
1: Le palle, quelle da basket.
0: Io ero capace, ero bravo, ero molto bravo a palleggiare, ma non ero capace a tirare la palla dentro il canestro, capito?
1: E da lì nacque il nome palleggiamen.
0: Esatto, però l'importante è essere capace a fare bene qualcosa. Io sapevo palleggiare, quindi...
1: Beh, ci vogliono delle grandi doti per palleggiare. Per palleggiare, sì.
0: Insomma, vabbè.
2: Per pettinare una grande testa ci vuole un grande pettine.
1: Mamma mia.
0: Comunque era il pennello.
1: Ma da dove vi escono queste cavolate?
2: Non lo so.
1: Così.
0: Sono le massime.
2: Dal cervello, no, perché io non ce l'ho.
0: Ah, sono le massime di Tiga.
1: Manca qualche neurone.
0: Sì.
1: Siamo nel posto giusto. Giusto, allora.
0: Sì, queste sono le massime di Tiga a quest'ora. Sì. Dopo una giornata qui a Radio Studio Più è quello che ci rimane.
1: Ci sta, poi che sei con lo zoppo impari a zoppicare.
0: Diciamo che stiamo raccogliendo i neuroni con un cucchiaino.
1: Bello, bello, mi piace questa cosa. Domani sarete peggio, migliorerete. Che succede domani?
0: Questa è una bella domanda.
2: Peggio di oggi.
1: Cioè, peggio.
0: Sì,
1: scusa,
0: appena,
1: ma quando arriviamo
0: detto.
1: Domenica che succede allora?
0: Scusa, Leonora, mi hai appena detto, domani sarete peggio, migliorerete. Cioè, praticamente mi hai detto che ho fatto cagare, grazie.
1: Era un modo carino per dire che c'è sempre da migliorare, dai, no?
0: No.
2: Però sì, qualche applauso ce l'hanno fatto qui davanti.
0: Va bene, uno era tuo cugino, l'altro è mio fratello, l'altro è tua sorella, quindi è normale che...
1: Ci sta, i parenti servono a quello, dai.
0: I parenti
1: le basi.
0: Soprattutto servono a
1: le
0: quello.
1: Le basi.
0: Noi abbiamo finito, vi lasciamo con tutta la programmazione notturna di Radio Studio Più. Ci risentiamo domani alla stessa ora. La prima a partire è Leonora Salvi dalle 18 alle 20. Poi arriviamo noi, no, dopo Castellini, arriviamo noi e andiamo avanti fino a mezzanotte e anche
2: oltre.
0: Quindi da Ronnie Milani è tutto.
3: Domani cominciano alle 9 qua.
0: Domani è vero, domani
1: è vero, c'è Walter Massa. Prosegue la Sil.K e poi a seguire, insomma, i programmi di Radio Studio Più.
0: Vedi,
1: saremo in tanti domani, veniteci a trovare, siamo qui in Viale Ceccarini, salutiamo gli amici che stanno passeggiando in questo momento, fate ciao ciao con la manina, vi guarda tutta Italia.
0: Volevo chiedere al nostro editore che qui serve un gobbo.
1: Chiediamo all'editore dove è andato poco fa.
2: C'è uno che vuole essere assunto, guarda.
0: Va bene, buonanotte a tutti, ciao, ci risentiamo domani, stessa spiaggia, stessa
1: ciao,
0: radio,
1: palleggiamen,
0: e stessa città, da Viale Ceccarini e Riccione è tutto, da Leonardo Salvi è tutto,
1: da Ronnie Milani è tutto,
2: e ciao da Tiga,
0: finché c'è Tiga c'è speranza, buonanotte, ciao,
1: ciao.
0: Grazie.
4: The party is here. Time on Studio Q,
5: your dance station.
6: Club Connection.
7: Summertime Live.
6: Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
4: Spot.
8: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q,
6: your dance station.
9: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
10: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
6: Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
11: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
6: Cosa aspetti?
11: Passa a trovarci.
10: scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. I can't.